0: In vacanza porto tutto.
1: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
0: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
1: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
0: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Libera come noi.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Freccia, libera come noi. It's a kind of magic. It's a kind of magic.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su

0: RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo, un caffè.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 6, buongiorno e benvenuti al programma più bello della radiofonia italiana. Troppo.
4: Però tanta roba, allora è la stessa cosa.
3: E chi c'è a gestire questa tanta roba la fra e Tobia fino alle 10. Buongiorno, Rock Morning Daily, questa è Radio Freccia.
4: Yes, e allora in questo Mar 26 Mag.
3: Questo suona, dai.
4: Oggi è 2026.
3: Bello,
4: ci piace. Tra poco arriverà l'appuntamento intanto con l'informazione e poi l'appuntamento con il Japan Time. Il nostro Tobia tutti i giorni a quest'ora ci porta in Giappone per un'invenzione irrinunciabile e aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative che dicano Nianzitan al 366 663 4466. Intanto R.E.M. The Great Beyond.

0: Le 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno torna per la quinta volta sindaco Vincenzo De Luca senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno. Inoltre si conferma Mantova e Andrea, vince a Enna e Avellino.
1: Proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missile navi iraniano che cercava di collocare delle mine.
0: E sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia Bertolaso ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica.
1: Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla è finito sotto attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana. Ci sarebbero feriti 10 attivisti, tra cui due nostri connazionali, fermati domenica. Potrebbero essere espulsi come immigrati clandestini. Sono accusati dalle autorità libiche di Bengasi di essere entrati illegalmente nell'area orientale.
0: Sono 8 i tifosi juventini arrestati per gli scontri di domenica a Torino prima del derby. Sono accusati di resistenza pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso.
1: Siamo al calcio. Terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare, Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli. Resta in corsa anche italiano. Alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso. Sarri vicino all'Atalanta.
0: E siamo al ciclismo. Dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia, oggi tappa in Svizzera, 113 chilometri da Bellinzona a Cari, e Vingegaard è saldamente in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Freccia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con anticiclone infatti ben saldo e caldo molto intenso al nord e lungo il versante tirrenico, con punte anche vicine ai 34-35 gradi, valori invece che saranno più accettabili altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Oh, Scancanensi, Over the Love su Radio Freccia alle 6:11 minuti. È arrivato il momento.
1: Yonzi-tan.
2: Franci-chan. Tobia Uji-chan.
3: Assorto.
2: Radio Freccia, minasan, ohayo de gozaimasu.
3: Poesia, ha declamato,
0: Mamma mia, quanta enfasi,
3: tantissima. Cosa inventano oggi in quel del Giappone?
1: Bon karaoke mask.
0: È un po' un, c'è una parola chiave che però si capisce. Sì.
1: Bon karaoke mask.
0: Nel karaoke si è capito.
3: E anche mask, perché praticamente parliamo della prima maschera da karaoke insonorizzata.
0: Cioè?
3: Cioè, praticamente tu in qualsiasi posto sei dove c'è gente un po' affollata, treno, macchina con qualcuno, ti puoi esercitare a karaoke indossando questa maschera che è insonorizzata e tu puoi anche urlare come un disperato e non ti sente nessuno.
0: Ah, però sei bellissimo.
3: Ah, sì, sì, è la maschera tipo quella di Anthony Hopkins. Degli innocenti, sì, esatto. Sì. E quella roba lì è anche ergonomica, perché la tua fascia è come se ti dovesse reggere il mento o cadere il mento da un momento all'altro.
0: Sì.
3: Sembri proprio quella persona lì, quel delinquente lì, sì. Però puoi fare tutto quello che vuoi, perché ti permette ovviamente di muovere la bocca e di fare karaoke.
0: Se facessero in Italia chiamerebbero la sicurezza
3: subito,
0: in 3, 2, 1, portatelo via
3: immediatamente.
0: Sì.
3: Poi appunto desta un po' di preoccupazione, perché tu fai delle espressioni, non ti sente nessuno, è come se tu urlassi senza voce, è lo stesso.
0: Quindi la gente vede.
3: Sì, è come se lo stessero.
0: Bello!
3: Disponibile in diversi colori la maschera, sì. Perché comunque almeno è in abbinamento, è in pandan
0: con
3: quello che.
0: Con l'outfit che, ci mancherebbe.
3: Che indossi.
0: Altro.
3: Esatto, poi ovviamente tu hai degli auricolari in maniera tale che quello che tu cerchi di urlare lo puoi anche ascoltare. Però è pensata solo per il karaoke. Quando proprio ti scappa di cantare, e allora indossi questa
0: Quanto
3: maschera.
0: Quanto costa sta
3: No! 23 euro!
0: No, veramente!
3: 60. Vabbè, sì, dai. Un costo assolutamente contenuto.
0: La metto nella lista dei desideri, te la regalo l'anno prossimo.
3: Sì, immediatamente, ricordatevelo, eh.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Sei 17,
3: Paolo. Non fare così che sono poche ore.
2: Sonnato The Rock and Roll. Questo è Rock Money Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti.
3: Sì,
2: siamo all'aspetto via con voi fino alle 10 mar 26 mag 2026.
3: Mm-hmm. Ce la facciamo fino alle 10, sì?
2: Sì, sì, ce la facciamo, ce la facciamo. Beh, io sono appoggiata lì, ben salda alla mia postazione.
3: Non vedete, ma dietro abbiamo dei supporti così.
2: Sì, sì,
3: dove
2: c'è, lo, si vede lo scambello. Dai, non si vede, dai, si confonde con la scenografia.
3: Ce la faremo, ce la faremo.
2: Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-6634-466, come sempre lo aspettiamo.
3: Sì, sì, sì, vi aspettiamo in mantinente, mi raccomando, brevi ma concisi, finestrini chiusi, tutte quelle robe lì che non fate mai.

0: Chi c'è? Chi c'è?
1: C'è qualcuno che lotta contro il rientro al lavoro dopo il congedo matrimoniale. Sono rientrato domenica da due meravigliose settimane in Francia.
0: E adesso la prossima vacanza la farà tra 9 anni.
1: Ecco. Perché 9?
0: E che ne so.
1: No, a meno che non si sposi di nuovo.
0: È che poi insomma subentrano altre priorità. Il viaggione, cioè fai il weekendino, ma il viaggione.
1: Due settimane in Francia, comunque insomma, si sarà dato da fare. Elisa.
0: Hello.
2: Buongiorno fra e Tobia. No. Io oggi combatto contro il Giro d'Italia che va a Bellinzona. Io lavoro a Bellinzona, quindi ogni giorno devo passare il confine.
1: Va bene.
2: Ma oggi, proprio perché passerà da lì il Giro d'Italia, la Svizzera ha deciso di chiudere tutti i passaggi in autostrada di Dogana.
1: Caspita.
2: E quindi mi sono dovuta svegliare un'ora prima del solito per riuscire a cavallare.
1: Ho capito. La sento un po' così, un po'. Prego.
0: Beh, allora diciamo che gioie e dolori, nel senso che è una grandissima gioia e un orgoglio per lo sport, il nostro sport, per il nostro paese, un po' meno per chi dal punto di vista logistico si trova a dover affrontare dei disagi momentanei.
1: Un po' tutte le città l'affrontano quando passa una gara di questo livello. Domenica credo sia stato il caso di Milano, è passata anche da Milano, ma nel Giro d'Italia hanno bloccato un po' di incroci, un po' di strade, però
0: molte città sono contente perché rifanno le strade.
1: Approfittiamo, se no quelli lì bucano. Quindi cascano nelle buche
0: nei comuni un po' più piccoli dove passa il giro, dove passa la comare, danno una mano di asfalto.
1: Perché sono due i casi in cui sistemano le strade, il Giro d'Italia e se arriva il Papa. Se arriva il Papa solitamente sistemano, anche perché la Papa ha mobile.
0: Ci sono state le elezioni, perché in campagna elettorale tutti i candidati a sindaco se la giocano, le strappa e col ciuffolo, capito?
1: Terzo caso, le amministrative.
0: C'è il boss e voi contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.

0: dico belli carichi stamattina.
1: Ah, caspita.
0: Carichi stamattina. Is back!
1: È ritornato.
2: Good morning Radio Freccia. Ce l'ho sempre la mia guerra contro i pensionati, ecco, sempre. Questa ecco. Non cambia mai. Sabato mattina in particolare vado fuori di gangri ogni volta che vado al supermercato pieno di pensioni.
0: Allora, fratello.
1: Per chi non sapesse chi è questa persona.
0: Lui fa una gara, scusa, una lotta contro i pensionati perché dice io posso andare a fare la spesa soltanto il sabato e trovo tutti sti pensionati. Allora, non è vero che non fanno niente. Intanto ormai andremo in pensione a oltre 70 anni.
1: Quindi
0: capisci bene che magari queste povere persone hanno lavorato durante la settimana. Oppure hanno tenuto i nipoti, che è un altro tipo di lavoro e quindi non hanno avuto tempo di fare le spese, vanno il sabato.
1: Ma poi che problema c'è nell'andare?
0: Perché c'è fila la cassa, evidentemente.
1: Ho capito,
0: magari tastano la frutta, capito?
1: Niente, lui ce l'ha contro quello. Vabbè, comunque io sto lottando contro il caldo, forse, sì. Ma ho sempre quest'ansia nei confronti dei miei genitori, dei miei figli, del lavoro. Meno male che appena salgo sulla bici per andare al lavoro dimentico tutto.
0: Bisogna respirare. Far scendere il livello di cortisolo che ormai si è impadronito di noi.
1: Questa mattina, dice Enrico, io combatto contro il codice deontologico degli psicologi perché a luglio avrò l'esame di Stato, ma siccome è un po' diverso, non sto qui a spiegarvi perché altrimenti vi annoio, sono insomma un po' preoccupato proprio perché le regole sono un po' cambiate.
0: Quindi lui deve diventare
1: psicologo, fare l'esame
0: per esercitare.
1: Di Stato, essere abilitato.
0: Vabbè.
1: Buongiorno.
2: Io combatto contro la mia provincia che non fa le strisce bianche e la gente in macchina taglia la strada come se fosse l'autodromo del Mugello. Ciao Radio Freccia.
1: Stamattina qualcuno che deglutisce un po', che si prende
0: molto però insomma se poi ti sorpassano in malo modo non è proprio bellissimo. Contro cosa e contro chi lottate? 366 663 4466. Intanto sono tornati Nothing But Thieves.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.33, questo è il vostro momento, quello in cui vi potete sfogare, dire contro chi e contro cosa state combattendo, come Cristiano.
2: Ma l'allergia. Ma l'allergia. Perché esiste?
3: Avete ragione.
1: È rassegnato.
2: Buongiorno a tutti.
3: Finisce, avete ragione. Adesso magari con queste temperature che sono schizzate alle stelle qualcosa potrebbe essere migliorato, però
1: speriamo,
3: non lo so,
1: io
3: da non allergica.
1: Non lo so, non è il momento in cui adesso i pollini girano e volano, che è una meraviglia. Oh.
3: Però sento meno quando cammino per strada le sento meno.
1: Salutiamo anche Barbara che dice sì. Potrei dire che combatto con la voglia di andare al lavoro e la volontà di andare al lavoro.
3: E che differenza c'è?
1: Non lo so, metti ordine Barbara, metti ordine.
3: Sono gli stained, questa è outside.

0: Sentili, sentili come suona, che ballatona, molto molto bella. Valerio, ci vuole dire che
1: sprezzati.
2: Buongiorno.
1: Niente, oggi combatterò con i turisti.
2: Perché?
0: Che
1: tanto quando vengono qua da noi, soprattutto quelli stranieri, no?
0: Sì.
1: Austriaci, tedeschi, sono incivili, non sanno guidare, non sanno fare veramente
0: niente.
1: Però se noi andiamo lì, guai, eh.
0: Eh sì, signora mia.
1: Ma che cavolo.
0: Oh.
1: Vabbè. Buona giornata.
0: Le mezze stagioni che non ci sono più?
2: No, però diciamo che alcune tipologie di turisti, quando vengono nel nostro paese, si rilassano.
0: Si lasciano andare.
2: Cioè, laddove mettiamola. Magari sì, nelle loro città sono un po' più
0: ma
2: attenti.
0: Per quello, escono da lì.
2: Qui da noi, sai, col complice la vacanza, lasciano andare un po' i freni.
0: Tanto, probabilmente sanno anche che siamo un po' più morbidi su queste
2: più morbidi,
0: cose.
2: Sì.
0: E allora un po' cavalcano, sì. Manuel.
3: Buongiorno Freccia d'Artagnano.
0: Ciao.
3: Dopo aver visto il giro di consegne e ritiri di oggi, sto lottando con tutto me stesso contro la voglia di andare al mare, parcheggiare il camion, dire va.
2: Anche perché adesso salutiamo tutte le persone che con sto caldo devono stare tutto il giorno in giro a far consegne.
0: Comincia a diventare un po' complicato.
2: Sì, sì.
0: Esatto, esatto. Tanto noi non andiamo in camion, quindi.
2: Eh?
0: Tanto noi non ci andiamo. Che
2: e quindi?
0: No, così lo dicevo, sì, siamo un po' dispiaciuti, ma in fondo.
2: Ma adesso ti mandano un sacco di vaffa. Ieri erano auguri, oggi ti mandano gli insulti.
0: Sì, perché ieri sono stati decisamente troppi e proprio anche basta.
2: Quindi oggi
0: ecco,
2: per compensare ti fai insultare.
0: Si potrebbe essere così.
2: Bene.
0: No, ma tutti quelli che hanno il camion che portano soprattutto le derrate alimentari,
2: sì,
0: se si fermano un secondo qui davanti alla sede, scaricano qualcosa.
2: Ma non è roba loro, ci rimettono poi.
0: Un pensierino, un regalo.
2: Sai, conto è il produttore, tipo il fornaio che poi consegna i suoi prodotti, allora passa qui da noi e lascia due brioche.
0: Niente, non ti va
2: ma
0: bene.
2: Ma se poi ci deve rimettere di tasca sua, ma
0: pensierino.
2: C'è Paolo Nutini, questa è la sua bellissima Iron Sky.

0: niente, capolavoro.
1: Capolavoro 2014 sì. di Paolo Nutini, una canzone che sostanzialmente inneggia alla libertà, alla ricerca di libertà, e c'è anche il discorso di Charlie Chaplin a un certo punto, tratto dal Grande Dittatore. Insomma, una canzone ben costruita, bella, bella, bella, che potete ascoltare solo qui. Buongiorno.
0: Solo qui adesso.
1: Sì, sì, sì,
0: solo buongiorno, qui. Buongiorno.
2: Lotto ormai da anni, non oggi, da anni.
1: Da anni?
2: Dalla tentazione di mandarvi ogni mattina un messaggio perché non ho più il tempo di ascoltarvi almeno la mattina, cioè? Questo mi dispiace tantissimo. Dunque, questa è una lotta giornaliera.
1: Ossia?
2: Perché se mando un messaggio.

0: messaggio, poi tenti di ascoltarlo. E non ho più il tempo la mattina, l'odio questa situazione.
1: Ma l'hai ciao appena fatto.
0: Max, Isola Rossa.
1: Cioè, lui manda un messaggio, poi evidentemente c'ha cosa da fare, spegne la radio.
2: Max di Isola Rossa, perché io non lo sentivo da anni, posso dire?
1: Da anni addirittura.
2: Ah sì, io lo sentivo da anni.
1: Bentornato.
2: Lo sentivo da anni, veramente.
1: Puoi anche non mandarlo il messaggio, basta che rimani all'ascolto.
2: Ma
1: che perché non lo so, è preso da un po' di.
2: Ma che sai stamattina?
1: Allora, quando mandate le cose, spiegatele, perché noi poi ci viene l'ansia, siamo preoccupati per voi. Non so. Daniele.
3: Buongiorno sfrecciati. Sì. Io combatto contro i miei capi
1: perché
3: si rifiutano di mandarmi in ferie.
1: Non si fa.
3: Quest'anno ancora non ho fatto neanche un giorno di ferie. E dai, ce la faremo forse per agosto.
1: Agosto.
3: Buona giornata a tutti.
2: Però allora, ma è legale questa cosa?
1: Non lo so fino a che punto sia legale, se c'è proprio il diritto alle ferie o se poi viene compensato invece da un punto di vista economico, perché c'è bisogno in azienda.
2: Sai che io sono sempre stata partita IVA, per cui queste cose.
1: Ah, no, ma infatti.
2: Non le so. Però dovrebbe esserci un diritto alle ferie, e poi nel caso ci sono dei piani B, tipo, no? Vabbè, comunque speriamo che anche perché questo povero uomo ha diritto di riposarsi. No, okay. Non puoi lavorare tutto l'anno.
1: C'è scritto che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile tutelato dalla Costituzione italiana, almeno 2 settimane all'anno, però forse ci sono delle caratteristiche un po' differenti.

0: Radio Freccia.
1: Alle 6.50 un'immagine che caratterizza forse molti italiani.
2: Buongiorno Fra e Tobia. Ciao, Francesco, camionista di Civitavecchia. E io stamattina lotto contro il sonno, perché pure stamani mi sono riaddormentato sulla tazza del gabinetto.
3: Applausi.
2: Comincio a diventare vecchio. Buon rock a tutti.
1: Certo, grazie. Oh, buona colazione a tutti con
3: questa
1: immagine.
3: Però scusami, non è che ha detto qualcosa di strano, qualcosa che voglio dire capita veramente a tutti, soprattutto nelle prime ore del
1: c'era anche del silenzio intorno al suo messaggio, quindi probabilmente le mattonelle in ceramica hanno funzionato.
3: Il contro cosa e contro chi torna domani, e adesso c'è K Strange World.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Le due.
3: Allora fai piano, che c'è gente.
2: Non credo, non credo. Siamo a zombie. C'è poco da dormire. No, non quello, proprio quello brutto, proprio zombie. Allora, quello sanguinolento. Sì, sì.
3: Si trova questa ridente località.
2: Ridente tanti Guyana francese. Sì, sì, sì.
3: I zombie.
2: Zombie. Ah, no, è una cittadina tranquilla. Sì,
3: cosa
2: sì.
3: C'è di bello da vedere a Zombie?
2: Ma nulla, c'è da stare molto attenti. Tantissimi cimiteri. Sì. Occhio, perché insomma le tombe si spostano ogni tanto. Sì. No, un posto tranquillo.
3: Pieno di tenebre.
2: In giro serenissimi. Poi le due di notte come adesso.
3: Al tramonto sarà romantico?
2: Non credo.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno rientra per la quinta volta sindaco Vincenzo De Luca senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno, inoltre si conferma a Mantova e Andria e vince a Enna ed Avellino.
1: Proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine.
0: E sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi, lo ha comunicato il Ministero della Salute e l'assessore regionale al welfare della Lombardia Bertolaso ha spiegato che l'ipotesi al momento è un'infezione batterica.
1: Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla è finito

0: sotto attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana. Ci sarebbero feriti, 10 attivisti, tra cui 2 nostri connazionali, fermati domenica, potrebbero essere espulsi come immigrati clandestini.
1: A Ischia una donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo una violenta aggressione per cui è stato fermato il padre. La 37enne è arrivata in pronto soccorso in codice rosso con ferite multiple, contusioni diffuse, ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per contenere i danni agli organi interni.
0: Passiamo alla pagina sportiva con il calcio. Terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli. Resta in corsa anche italiano. La Lazio potrebbe arrivare Gattuso, Sarri vicino all'Atalanta.
1: Il ciclismo dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia, oggi tappa in Svizzera 113 km da Bellinzona a Cari. Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Freccia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con anticiclone infatti ben saldo e caldo molto intenso al nord e lungo il versante tirrenico, con punte anche vicine ai 34-35 gradi, valori invece che saranno più accettabili altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Ambassador, boom boom boom su Radio Freccia, 7:11 minuti di martedì 26 maggio 2026. Ciao a tutti, siamo la Freccia Via.
1: Ciao.
0: Con voi fino alle 10 e anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. C'è veramente tutto tutto e a quest'ora facciamo i compleanni, oppure ricordiamo degli eventi. Oggi compie gli anni una fraccata di gente.
1: Vai, sono pronto.
0: Intanto sono 51 per Lauryn Hill e ci piacerebbe insomma rivederla presto, rivederla presto. Dal punto di vista musicale fa altro,
1: sì,
0: però
1: certo.
0: Dal punto di vista musicale vorremmo sentire qualcosa, qualcosa di nuovo, anche perché Kill Me Softly nella versione Fugees credo abbia compiuto 30 anni.
1: Sì, anche, anche quella hit.
0: It's
1: sì.
0: been a while e quindi vi aspettiamo con cose nuove. Oggi sono 60 anni tondi tondi per Elena Bonham Carter.
1: Ah,
0: grandissima attrice.

0: attrice, sì, ex moglie di Tim Burton, ma insomma grandissima attrice, a me piace proprio un sacco. Oggi sono 78 anni 78. Per Stevie Nicks,
1: parliamo di filmmaker, eccetera.
0: Assolutamente. Oggi sono 80 anni per il maestro Nicola Piovani.
1: Tanti
0: oggi
1: auguri.
0: Avrebbe compiuto 102 anni Mike.
1: Ah, caspita!
0: Assolutamente. E oggi avrebbe compiuto anche 64 anni Black. Grandissima hit, ci ha lasciato nel 2016 e insomma ogni estate poi puntualmente
1: ritorna
0: questa Wonderful Life di Black. Oggi sono 72 anni per Marianne Gold degli Alphaville.
1: Pure lei.
0: Sì, assolutamente. E oggi però vorrei dirvi una cosa, che a 62 anni, signore, guardate la TV sul 258, Lenny Kravitz.
1: Ecco.
0: È così.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa.

0: Trotto. In scena Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
3: 7:18 sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. E allora non aspettate, andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest, come sempre dita incrociate per voi.
4: Per evitare la fucilazione mi correggo, Alphaville lui, Marian Gold, cioè ho detto lei, calmi, cioè non mica è una tragedia, va bene. Comunque arriviamo al momento dell'attualità, dell'approfondimento. In Europa 4 milioni di adolescenti tra i 13 e i 15 anni utilizzano prodotti a base di tabacco. È la prima sigaretta elettronica per un ragazzo su 7. Quindi comunque questo utilizzo oramai è abbastanza fuori controllo.
3: E allora parliamone insieme. 366 663 4466.

0: Stiamo parlando di sigarette elettroniche e non solo, e parliamo della prima sigaretta elettronica per un ragazzo su 7 tra i 15 e i 18 anni di età che è stata svapata, così come si dice, prima dei 13 anni. Sicuramente il rapporto adolescenti-sigarette è una cosa che si tramanda da tantissimo tempo. Oramai in Europa le sigarette elettroniche stanno superando quelle tradizionali tra i più giovani e ci sono anche delle nuove forme di assunzione di nicotina.
1: Allora, da una parte è meglio che la sigaretta elettronica no stia surclassando quella tradizionale, perché fa sempre male, però in quantità nettamente inferiore rispetto alla sigaretta tradizionale, soprattutto se si utilizzano i liquidi che sono privi di nicotina, proprio nel caso dello svapo, e quindi insomma cose fruttate che magari sono soltanto il gusto, no, di avere un oggetto tra le mani e di avere questa sigaretta elettronica.

0: cronica senza però all'interno la base di nicotina. Quello che è allarmante, e io da ex fumatrice accanita da 50 sigarette al giorno non capisco, è perché adesso abbiano messo e stiano spopolando tra i giovani in commercio, sono illegali in Italia ma se le possono reperire facilmente all'estero tramite il web, le bustine monodose di nicotina.
1: Di cui vi parleremo tra un attimo per spiegare che cos'è questo nuovo fenomeno. Tutto appunto è partito da questo sondaggio, da queste ricerche sull'utilizzo invece delle sigarette elettroniche. In Italia i consumatori di sigarette elettroniche di tabacco riscaldato nella fascia età 18-34 anni sono quasi 1.7 milioni e quindi quasi il 45%, quindi come dire oramai diffusa in tutta Italia. Come se non bastasse questo grosso utilizzo delle sigarette elettroniche o di tabacco riscaldato, arrivano anche queste bustine di nicotina di cui fra un po' vi parleremo, oramai diffusissime e che si possono reperire in maniera, diciamo così, legale o meno.
0: Allora, voi genitori di adolescenti sapevate dell'esistenza di queste bustine di nicotina? Siete dei fumatori di sigarette? Parliamone insieme. 366-663-4466. Intanto ci sono i Rooney. Rock Money.

0: You Are Gone Missing in Rune, Isola di Freccia al 6:07:27 in questo martedì 26 maggio. Stiamo parlando della dipendenza da sigarette elettroniche per quanto riguarda gli adolescenti che iniziano già a 13 anni a fumare. Voglio dire, questa non è una novità, no? Anche la mia generazione, anche le precedenti, si iniziava un po' per fare i cretini proprio in quell'età lì e poi purtroppo si finiva nel vizio. Adesso lo fanno con la sigaretta elettronica e poi c'è l'esistenza, del quale noi non sapevamo, quindi ci siamo informati, sì, proprio per parlarne insieme a voi, di queste bustine di nicotina che si mettono evidentemente sotto la lingua e rilasciano gradualmente la nicotina, che poi, voglio dire, è la cosa nociva per cui bisognerebbe smettere di fumare.
1: Come accennavamo, legali o meno, nel senso che prima erano in vendita su dei siti e poi questi siti sono stati chiusi perché oramai gli unici abilitati alla vendita sono i tabaccai, e quindi in quel senso. Comunque parliamo di questi sacchettini di nicotina, sembrano delle caramelle o chewing gum alla menta, sono pensati per rilasciare nicotina direttamente in bocca, cioè nel senso sono quelle sottolinguali sostanzialmente, è proprio nicotina in forma di sali, di aromi, di altre sostanze, si posizionano tra gengiva e labbra e rilasciano la nicotina attraverso le mucose orali, quindi comunque è una sigaretta fatta e finita, però sono di grandissima diffusione soprattutto tra i ragazzi e soprattutto anche grandissima diffusione nelle scuole. Buongiorno.
2: Noi abbiamo beccato una studentessa di prima media con la sigaretta elettronica, ha ricevuto una nota disciplinare perché non si può portare neanche all'interno dell'edificio scolastico, no? È illegale. E adesso la mamma vuole denunciare la professoressa che ha messo la nota.
1: Perfetto.
0: Scusami, prima media parliamo di 11 anni?
1: Sì, all'incirca.
0: E quindi se un insegnante fa una nota ad una ragazza di 11 anni, perché una bambina, scusami, di 11 anni, che ha portato la sigaretta elettronica, la mamma vuole denunciare.
1: Sì, nella scuola non si può, legalmente non si può, però scatta la denuncia. Vabbè.
0: Arriva Violet Grohl.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.31 e stiamo parlando della diffusione delle sigarette elettroniche soprattutto tra i minori, molto molto minori, e da questo nuovo fenomeno che sono le bustine di nicotina.
2: Eh sì, e beh, al 366-663-4466 ci state un po' raccontando quelle che sono le vostre esperienze. Facciamo in tempo ad ascoltare un messaggio veloce.
1: Proviamo, parliamo sempre di scuola, buongiorno.
3: Ciao Stracciati, buongiorno. Io lavoro in una scuola e purtroppo vediamo giovani sotto i 13 anni che fumano la sigaretta elettronica, 12-13 anni, con il pieno consenso dei genitori.
2: Quello sì, quantomeno quando avevo 13 anni io sfumazzavo qualcosa, ma lo facevo rigorosamente di nascosto. E mentre sfumazzavo qualcosa di nascosto, alla radio c'era proprio questa canzone qua, i Roxette, Sleeping in My Car.

0: Stiamo parlando di sigarette elettroniche, della diffusione, tantissima diffusione tra i giovani minori, e poi in aggiunta queste bustine di nicotina, che è una cosa che esiste da molto tempo, è tornata, diciamo così, di moda, perché parliamo di moda, sicuramente, come sottolineano medici e quant'altro, ovviamente non è un'alternativa per smettere di fumare nella maniera più assoluta, ma anzi aumenta la, o meglio, fa diminuire la soglia di percezione che possa essere un'alternativa alla sigaretta. Come sottolineano molti ascoltatori, esteticamente anche brutte da vedere, perché comunque hai questo gesto di infilartela tra i denti e poi sfilartela, perché comunque è una bustina, il tempo di assumere direttamente sotto la lingua la nicotina.
1: Ma poi ripeto, da ex fumatrice che amava stare con la sigaretta in mano, non capisco proprio il senso, perché comunque il piacere che ti dà o dava la sigaretta era anche quella, no, di tenere qualcosa tra le mani che fumava, e da lì poi il sostituto momentaneo della sigaretta elettronica, perché ricordiamo che la sigaretta elettronica nasce come strumento alternativo per smettere di fumare, dapprima con i liquidi che partivano con un livello di nicotina molto alto e poi via via a scendere man mano che il fisico si disintossicava fino ad arrivare allo zero e quindi mollare definitivamente la sigaretta elettronica. Adesso invece con la sigaretta elettronica o comunque con il tabacco riscaldato si inizia addirittura a fumare, quindi è stata sostituita anche dai giovanissimi che non avevano vizio e quindi non avevano necessità di averla e di iniziare a fumare con quello.
0: Si sta cercando di regolamentare, proprio perché comunque la diffusione è veramente estesa, ma come dicevamo prima e come dicono ovviamente anche molti medici, il vero rischio è che la nicotina torni a essere percepita come innocua o banale, soprattutto tra i ragazzi che non avrebbero mai iniziato a fumare le sigarette tradizionali. Quindi il problema non è soltanto il prodotto in sé per sé, ma la dipendenza che può creare questo prodotto, perché l'assunzione è illimitata.
1: E allora continuiamo a parlarne tra poco insieme, 366 663 4466. Intanto ci sono i Kings of Leon.

0: stiamo parlando delle sigarette elettroniche, siamo partiti anche con un messaggio abbastanza importante di un nostro ascoltatore che sottolineava come una ragazzina, bimba di 11 anni, fumasse sigarette elettroniche e la mamma ha denunciato perché l'insegnante ha dato una nota a questa ragazza. Ricordiamo che nelle scuole non è permesso, c'è proprio un regolamento scolastico, ce lo dice anche un nostro ascoltatore, non si possono introdurre a scuola, ma è passata anche una circolare della preside che ribadisce ai genitori di controllare i figli perché sappiano che fumano e non di incentivare perché tanto fumiamo anche noi. E quindi la questione
1: il problema è,
0: più...
1: è che poi qualcuno l'ho anche detto, ora sono arrivati un sacco di messaggi e non riusciamo a mandarli tutti, però il problema qual è? Che sai, si vuol far vedere che si ha la mentalità aperta davanti ai figli e fino a un certo punto però è.
0: E invece a proposito delle bustine di nicotina, Gaia.
2: Buongiorno Freccia, tra l'altro questa cosa del iniziare con l'elettronica, assolutamente sì, cioè lo fanno, ma poi finché vendono quelle monouso con tot magari tiri, tutte colorate, al sapore di ciliegina e di torta appena sfornata, e grazie al cavolo fatele nere al sapore di catrame, di schifo, di fumo, di quello che fa tossire, fate questi di sapori. E così fanno schifo anche i ragazzini, soprattutto a loro. Cioè, se me le fate al bubble gum è grazie al ciuffo. Cioè, dai, buongiorno.
0: Le bustine per... sono base di menta.
1: Sono i liquidi. Per, sì, quanto riguarda, caso, sì, sì. Per quanto riguarda i liquidi. Sulle invece il tabacco riscaldato, ci sono, perché io non frequentando più tabaccai da anni, anche lì ci sono le figure, quelle scioccanti che sono sui pacchetti di sigarette?
0: Non lo so.
1: Ah, ok.
0: Devo dire che non lo so, anche perché anch'io non bazzico, non ho mai bazzicato e quindi...
1: sui pacchetti di sigarette
0: l'idea.
1: Ormai da un sacco di anni ci sono le immagini scioccanti.
0: Le immagini scioccanti.
1: E quindi insomma per deterrente, invece poi hanno inventato i contenitori per i pacchetti di sigarette, quindi ha girato
0: quelle
1: anche
0: immagini.
1: Quello sta. Vabbè, torneremo a parlarne perché sì. è un argomento importante. Grazie per essere stati in tanti, l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Qui sono le 7:49. Oh, Pablo, ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo alla Freitobia con voi fino alle 10. È tardi. Bisogna andare al lavoro. Non ho più spazio qui per.
2: Infatti usi il mio, ecco.
1: Prima però bisogna portare i bimbi a scuola, sì. Laddove, insomma, non ci siano state le elezioni amministrative, perché oggi è giornata di disinfestazione. Quindi, vero, insomma, torneranno i ragazzi a scuola domani. Però aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366 663 4466. Intanto ci sono i Queen, One Vision.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 8:01 e allora bimbi sveglia!
3: Frecciate, è martedì, sono stanca morta, sveglia!
2: Ah, fermi tutti! Ciao! C'è proprio, è proprio pigra, Emily, sì, sei sì, la nodi, sono sto simbolo di pigrizia.
4: Anche come parla, è già lenta.
2: Ti vogliamo tanto bene. Hello,
5: ciao,
2: hello.
5: Mi chiamo Numa.
2: Ciao.
5: Faccio pure mio fratello che sta andando a scuola.
2: Ciao, sveglia! Ciao ragazzi, ciao.
6: Noi siamo felicissime. Sveglia!
4: Ah, felicissime.
2: Che paura. Sì. Scherzo, Bim. Poi c'è qualcuno che dice, venerdì voglio mettere la sveglia alle 7:40 per sentirti battere le mani sul tavolo. Quindi
4: ci siamo,
2: non ci siamo noi venerdì e quindi niente.

0: 8.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Partiamo dalle elezioni amministrative. A Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno rientra per la quinta volta da sindaco Vincenzo De Luca senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno, inoltre si conferma a Mantova e Andria e vince ad Enna ed Avellino.
1: Proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio. Intanto, nelle ultime ore, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine.
0: E sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia Bertolaso ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica.
1: Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla è finita sotto l'attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana. Ci sarebbero feriti 10 attivisti, tra cui due nostri connazionali, fermati domenica, potrebbero essere espulsi come immigrati clandestini.
0: A Ischia una donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo una violenta aggressione per cui è stato fermato il padre. La 37enne arrivata in pronto soccorso in codice rosso con ferite multiple, contusioni diffuse ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per contenere i danni agli organi interni.
1: La pagina sportiva si apre con il calcio. Terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese punterebbe il Napoli, resta in corsa anche Italiano. Alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso e Sarri invece vicino all'Atalanta.
0: Il Giro d'Italia oggi riparte, tappa in Svizzera 113 km da Bellinzona a Cari ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Freccia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con anticiclone infatti ben saldo e caldo molto intenso al nord lungo il versante tirrenico, con punte anche vicine ai 34-35 gradi, valori invece che saranno più accettabili altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Because of you I am you too. Ritrovati su Radio Freccia alle 8:10. C'hai i suoi bei 20 anni anche sto pezzo.
1: Eh sì. Tutto ciò che trasmettiamo ci dà delle mazzate.
0: Esatto, dal punto di vista temporale ci dà delle mazzate che ciao quando guardiamo. Oh, però vedi, ti ricordi? Ma
1: sono
0: tutti sti anni,
1: 30 anni, 20 anni.
0: Assolutamente. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10 e entrambi nel mese di maggio abbiamo aggiunto un anno in più alla nostra vita, io il 16, lui ieri 25 maggio, e per uno siamo a posto per i prossimi 11 mesi siamo a posto.
1: Ma mi raccomando, date un'occhiata alla radiovisione, perché nonostante l'anno aggiunto siamo splendidi.
0: Noi abbiamo sempre il filtro bellezza, quindi ringraziamo il nostro direttore della fotografia, perché insomma un pochino di
1: ecco
0: filtro,
1: perché quando usciamo dallo studio non ci riconoscono,
0: perché abbiamo il filtro bellezza. Io poi a quest'ora sembro in radiovisione sempre più bassa, ma sono seduta sullo sgabello momentaneamente. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e il martedì è tempo di cover.
1: Vai.
0: E bisogna dire che Slash ha realizzato un album intero di cover, ma di cover blues, e traccia dopo traccia ha ospitato un sacco di gente che ha anche poco a che fare con il rock, per esempio Demi Lovato, e quindi oggi la ascoltiamo in un duetto eccezionale. Reinterpretano Papa Was a Rolling Stone, un successo enorme targato 1972, scritta dagli autori della Motown, Whitfield e Barry Strong. Insomma, è stata interpretata da tantissimi artisti, e loro l'hanno reinterpretata in un video a distanza, in una sessione a distanza, un po' come si faceva ai tempi del Covid.
1: Sì.
0: Quindi lui suonava nel suo studio
1: a casa sua,
0: lei cantava dal suo studio, ed è venuta fuori una cover veramente esplosiva. E allora Slash e Demi Lovato, la loro versione di Papa Was a Rolling Stone.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 8:21, come sì. Ben si sa, a quest'ora all'incirca scatta il momento delle RR, delle sì. Rapine ridicole, rubrica che prende il via dal Louvre di lunedì e poi gira l'Italia e anche il mondo, ma oggi...
3: Torniamo in Francia,
2: non sì. Riguarda il Louvre, no. Ma su per giù qualcosa che ci somiglia, perché si è arrivato a un processo, e qui mi fermo.
3: È un fatto di cronaca che avevamo già trattato,
2: sì.
3: Ma adesso ci sono gli sviluppi.
2: Esatto, gli sviluppi... da ridere, ed ecco perché rientra nella rubrica RR. Ma prima vogliamo farvi ascoltare, e ce li ascoltiamo anche noi così rapidamente, The Smiths.

0: Please, please, let me get what I want. Gli Smiths su Radio Freccia alle 8:24.
1: Ma siamo in fascia.
0: Adesso! Ancora, ancora!
1: Il giorno della gloria è arrivato, così dice.
0: Il popo magno.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Rapine ridicole, siamo in Francia, siamo anche a Parigi, perché tempo fa avevamo trattato di quest'altro furto veramente meraviglioso, delle stoviglie della presidenza reale.
0: Le forchette, i coltelli francesi.
1: Esatto. Sì. Tutte le posate erano state trafugate tra il 2003 e il 2025, un piattino al giorno.
0: Ah, veramente?
1: Una posata al giorno. Sì, nel corso del tempo. Sì.
0: Proprio piano piano.
1: Radunando 100 pezzi di porcellana, alla fascia del caso, per un valore complessivo di centinaia di migliaia di euro.
0: Beh.
1: Poi i geni, queste tre persone le hanno messe online.
0: Dai, però!
1: Vendesi.
0: E su.
1: E le ha acquistate un collezionista di Versailles.
0: Le hanno messe sulla piattaforma con la V.
1: Sì, esatto. Il principio è che erano tutte abbastanza riconoscibili, perché erano tutte marchiate della presidenza francese. Le tre persone erano l'ex responsabile delle posate, perché c'è una persona che fa quello di lavoro.
0: Cosa fai nella vita? Sono la responsabile delle posate dell'Eliseo.
1: Ti è. La sua compagna è un agente del Louvre. Aveva il doppio lavoro lui.
0: Però se le fregavano già ai tempi di Sarkozy e Carla.
1: Certo. Ecco perché il marchio cambiava.
0: Cazzo, mi manca un coltello.
1: E il cucchiaino del dolce, sono insciolato, ecco.
0: Sì.
1: Il principio è che finalmente giovedì scorso sono andati a processo queste tre persone, perché comunque dovevano, come dire, rispondere di questa cosa.
0: È furto, sai com'è.
1: Furto, migliaia di euro, sul banco dei testimoni appunto parlavo davanti ai giudici, accusato di aver trafugato le stoviglie, ma non sono arrivati a nessuna conclusione.
0: No.

0: What Kind of Man, Florence and the Machine, su Radio Freccia alle 8:29, martedì 26 maggio 2026. Ma torniamo in Francia.
1: Sì, perché praticamente non si è concluso nulla a processo, lo hanno ascoltato le testimonianze, i giudici, eccetera. Sta capendo, probabilmente verranno anche scagionati, perché comunque loro hanno sottratto, però poi l'hanno messo online e quindi se ne sono
0: tutti
1: liberati.
0: Ti rendi conto che questi coltello, sforchetta, in 20 anni, quanti?
1: Sì, sì. 20 anni. Due anni, 2023 e 2025, vado a memoria.
0: Si sono fregati tutto il servizio bono. Ma poi scusa, ma
1: 100,
0: le
1: rimetti 100 pezzi 100 in 2 pezzi. Anni.
0: Ma li rimetti suddivisi equamente in, quindi sì, sarà un servizio per, non so, 20 persone, dai, 25 persone.
1: Quando fanno i pranzi e tanta roba, il corredo
0: è... Esatto, quindi le posate sono 4, forse 5 se metti anche l'acqua, quindi 20 persone, servizio per 20 persone. Ma poi tu quella rimetti sulla piattaforma, no? La piattaforma, quella con la V, ti chiede anche...
1: Scusa, ma
0: no,
1: dove...
0: No, a parte quello, ti chiede anche la possibilità di fare la verifica dell'autenticità, ecco, dell'articolo. E lì sei fottu.
1: Sì, perché la figura centrale è questo Thomas M, che è l'ex responsabile delle posate, non solo, anche del servizio a tavola della presidenza.
0: Sì.
1: Si occupava anche delle scorte, delle scorte non della scorta armata, delle scorte delle stoviglie e dell'allestimento dei tavoli per i banchetti di Stato.
0: Oh,
1: quindi è uno che gestiva tutto.
0: La mise en place.
1: La mise en place, anche le tovaglie tutte a posto, le brocche.
0: La mise en place.
1: Lui gestiva tutto quanto e man mano trafuga. Ops,
0: vabbè,
1: mi è caduta una forchetta.
0: Nulla di fatto. Quindi, visto che oggi sarebbe stato anche il compleanno del grande Mike, avrebbe compiuto 102 anni, quella, niente di fatto, diceva nei suoi quiz, quando avete fatto qualcosa che poi si è rivelato un grandissimo buco nell'acqua, raccontatecelo da adesso al 366-663-4466.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Radio Freccia.
6: 8:36, sì. Vi abbiamo chiesto un grandissimo buco nell'acqua che è accaduto, che vi è accaduto, però prima c'è anche la speranza che non si trasformi in un buco nell'acqua.
7: Dai.
6: Questa dichiarazione di un nostro ascoltatore. Stasera darò a una ragazza una lettera scritta a mano in cui mi dichiarerò a lei e sono abbastanza agitato.
7: Wow!
6: A mano, una lettera a mano.
7: Wow! Posso dire che meraviglia.
6: Sì, sì,
7: non, in tempi in cui adesso ti mandi un ok o un pollice su via WhatsApp.
6: E invece lui ha scritto questa lettera.
7: Ha scritto questa lettera.
6: Che meraviglia.
7: Di qualcosa di carino.
6: A chi?
7: A lui, a lui. Vabbè, dai, niente. Abbiamo provato. Alan Parsons Project, questa è Serious e tra poco i vostri buchi nell'acqua. 366-663-4466.

0: dun dun dun dun dun. Un grande buco nell'acqua, ci sì? dice il nostro ascoltatore, perché questo che vi abbiamo chiesto. Ho cercato di creare una famiglia, sì? ma lei puntava soltanto all'eredità della mia famiglia.
1: Attenzione, è un nobile.
0: Carlo III. Purtroppo, certo, per lei è partita così come è arrivata, quindi lui l'ha allontanata perché lei invece puntava alle posate. Già che prima, certo, alle stoviglie, certo, reali.
1: Esatto, sì, sì. Puntava alle stoviglie delle posate dell'Eliseo.
0: Ma chi che c'è scritto? Chi è questo nobile?
1: No, però, evidentemente fa parte di una famiglia molto facoltosa e lei era un'arrampicatrice sociale.
0: Sì, diciamo pure così.
1: Vabbè, dai, come la vuoi chiamare? No. Un'arrampicatrice sociale.
0: Lui l'ha allontanata, quindi ovviamente per lui è stato un grande buco nell'acqua, probabilmente credeva nell'amore.
1: Tipo porta girevole quella dell'hotel, capito? Sì, esatto. Così è entrata e così arrivederci, è andata via.
0: E a proposito di incontri, diciamo, partiti da questa lettera, a proposito, facci sapere della dichiarazione, sì, senti qua.
1: Hello.
2: Allo, allo, diversi anni fa decisi di andare a trovare una ragazza che conoscevo, carina, mi piaceva, 300 km da casa.
0: Dai. Sì.
2: Parto, arrivo.
0: Sì.
2: Iniziamo a passeggiare.
0: Bene.
2: Dopo ci mettiamo in macchina a chiacchierare. All'improvviso ho iniziato a sentire quell'odore di cipolla e aglio ripassati in padella.
0: No, ecco, stavo mangiando un hamburger.
2: Quindi con una scusa ho inventato un fortissimo mal di pancia dovuta al cornetto dell'autogrill.
0: Certo.
2: E dopo neanche mezz'ora sono ripartito e sono tornato a casa.
0: Mm.
2: In 6 ore ho fatto 600 chilometri e un immenso buco nell'acqua. Okay. Buona giornata a tutti e lavatevi i denti.
1: Però scusami, una mentina bastava, adesso cosa avrà mangiato mai sta ragazza? Capito? Una mentina, portate sempre con voi.
0: Sì, è che al principio ti si smonta un po' tutto, sì, l'immaginario, sì, sì, ti sei creato un film, guarda, esatto, adesso sono lì che la bacio,
1: ragazze,
0: eccetera.
1: Cioè, gli spray, anche quelli lì rinfrescanti, costano poco,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Una mentina, una roba.
0: Poi li spruzzate anche sotto le ascelle, si sa mai.
1: Beh, insomma,
0: così
1: tanto
0: servizio...
1: nelle nostre borsette c'è tutto il contrario
0: di tutto.
1: Cerchiamo di mettere delle cose utili. Soprattutto quando le temperature vanno su.
0: Si alzano.
1: I vostri buchi nell'acqua, i vostri niente di fatto. Al 366-663-4466. Intanto Coldplay, questo è Paradise.

0: È ora di ammetterlo, anche per me è un grandissimo buco nell'acqua, la richiesta costante a Chris, giornaliera di un saluto e niente, quindi è sicuramente un gran buco nell'acqua.
1: Vabbè. Te ne farei una ragione prima o poi. Vabbè. I vostri buchi nell'acqua, 366-6634-466, chi c'è?
0: Christian.
2: Ciao sfrecciati, Christian D'Agrigento. Uno dei più bei buchi nell'acqua che ho fatto e che ricordo sempre con sorriso è stato nel 1983, se non ricordo male, Monza, campionato del mondo di Formula 1, un sacco di bagarre, incidenti e quant'altro, ho fatto un mare di fotografie.
0: Bello.
2: Quando arrivo dal fotografo per far sviluppare le foto, perché allora si usava il rullino, non c'era il rullino, e quindi mi sono sentito veramente benissimo, ho fatto un bel buco nell'acqua.
0: Ah, non c'è più niente, nessun ricordo.
1: Allora, con i rullini, il rullino era sempre un terno all'occhio, perché potevi, soprattutto se non sei esperto, no? Ecco, perché potevi, magari anche quando andavi a fare le foto in gita scolastica, o venivano sovrapposte le foto una sull'altra, non si vedeva una mazza, o le inquadrature erano mosse, niente, c'erano proprio delle delusioni con le foto a rullino.
0: Peccato, perché poi non ricordo se la macchina fotografica avesse un peso diverso anche con il rullino, perché i rullini ai tempi erano veramente importanti, però ragazzi, vi svelo una curiosità.
1: Dai.
0: Attenzione, fammela leggere prima, perché ho vissuto per 15 anni a Parigi. Lì ascoltavo la radio rock gemella di Radio Fescia.
1: Sì.
0: Si chiama Wii.
1: Vabbè.
0: UFM. Li ascolto oramai da 15 anni, quindi questo non è un buco nell'acqua, ci mancherebbe, però è una dichiarazione.
1: Come fai ad ascoltarci da 15 anni se ci siamo da 9 e mezzo?
0: No, la UFM, poi lui ha tagliato, esatto.
1: Poi dice, vi ascolto ormai da 15 anni, noi ci siamo da 9 e mezzo, e quindi cos'hai ascoltato?
0: Allora, è un buco nell'acqua. magari ascoltava l'altra.
1: Che ne so.
0: Oui.
1: Modern Woman, intanto.

0: Radio Freccia.
1: 51 minuti dopo le 8, voi siete su Radio Freccia, noi siamo la Fra e Tobia, e questo è Rock Morning Daily, e questi saranno fra un po' i vostri messaggi relativamente ai vostri buchi nell'acqua.
2: Eh sì, ce li state raccontando al 366-663-4466, nulla di fatto, no, di quella volta in cui è successo qualcosa in cui magari speravate tanto e invece poi si è rivelato un grandissimo buco nell'acqua.
1: È vero. Vi lasciamo con una bella doppietta, poi ritorneremo anche a parlare nuovamente di questi rullini che a quanto pare nell'epoca che fu hanno creato veramente dei danni incommensurabili.
2: Anche io ho un sacco di foto rovinate, mannaggia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Un minuto dopo le nove.
5: Siamo in Italia.
4: Sì, a Canna.
5: Veramente?
4: Sì.
5: Siamo a Canna o a Cannone?
4: No, Canna, proprio Canna. Canna appartiene alla provincia di Cosenza, quindi siamo in Calabria, a 630 abitanti.
5: Canna!
4: È una superficie di 20 km quadrati, di cui 19 e mezzo di piantine.
5: Sì, profumino.
4: Esattamente quello. Sì.
5: Sì. È un piacere andare così per le strade con i finestrini giù, soprattutto quando c'è un po' di venticello.
4: Sì, no, si respira, diciamo, un'aria buona.
5: Inebriante,
4: tutti allegri in questo posto qui, oppure sono un po'
5: anche molto rilassati.
4: Molto rilassati, sì. Quindi ovviamente vi chiediamo, voi che ne sapete più di noi, come si chiamano gli abitanti di Canna.
5: Ma intanto ci sono in Nirvana.

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Venturini. Il centrodestra conquista il primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro a 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno rientra per la quinta volta da sindaco Vincenzo De Luca senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno. Inoltre si conferma a Mantova e Andria e vince ad Enna ed Avellino.
1: Ci spostiamo all'estero, proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di passi avanti su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Un'intesa è ancora possibile, secondo il segretario di Stato americano Rubio.
0: E sono risultati negativi al test per il virus di Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia Bertolaso ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica.
1: Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla è finito sotto attacco delle forze di sicurezza libiche, lo ha denunciato la delegazione italiana. Ci sarebbero feriti 10 attivisti, tra cui due nostri connazionali, fermati domenica, potrebbero essere espulsi come immigrati clandestini.
0: A Ischia una donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo una violenta aggressione per cui è stato fermato il padre. La 37enne è arrivata in pronto soccorso in codice rosso con ferite multiple, contusioni diffuse ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per contenere i danni agli organi interni.
1: E siamo al calcio. Terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada sul tecnico livornese. Ora punterebbe il Napoli, resta in corsa anche Italiano. Alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso e Sarri invece vicino all'Atalanta.
0: E chiudiamo con il ciclismo. Dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia, oggi tappa in Svizzera, 113 chilometri da Bellinzona a Cari. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Freccia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con anticiclone infatti ben saldo e caldo molto intenso al nord lungo il versante tirrenico, con punte anche vicine ai 34-35 gradi, valori invece che saranno più accettabili altrove. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: vedi che tutto parte sempre dalla France Adieu. Goodbye, on fit sin.
1: Sì, anche perché questo video è stato girato a Parigi ed è ambientato all'interno di un museo, quindi
0: vedi che tutto torna
1: un po', anche se il brano è molto cupo, che parla comunque della morte sostanzialmente, quindi adieu, bye bye. Erano i Rammstein, i berlinesi con l'accento leggerissimo. Abbiamo fatto riferimento a, o meglio, stiamo facendo riferimento ai vostri buchi nell'acqua.
0: Sì.
1: Abbiamo accennato alle questioni di rullini che i tempi hanno creato dei danni perché la gente era sicura di fotografare il mondo e non si ritrovava nulla. E Laura ne è un esempio.
2: Eccomi, rullini fotografici, ce l'ho. 1998.
1: Sì. Ecco.
2: Quinta superiore, gita a Parigi.
1: Bene.
2: Mio padre mi dice: guarda, ti sistemo la macchina fotografica perché così almeno parti serena, va bene. Compro due rollini da 36, lui me la pulisce, la sistemiamo, così partiamo, andiamo in giro, faccio tutte ste foto, Disneyland e tutto quanto, bene, torno, porto i rollini dal fotografo, quando mi ritornano sviluppate le foto, vedo che sono tutte con una specie di arcobaleno di colori,
0: no?
2: E alcune avevano palesemente preso luce perché mio padre nel pulire ha tolto la guarnizione, quella che non fa passare la luce. Tutto fantastico. Beh, vi dico solo che siamo nel 2026, io non sono più tornata a Parigi. Vabbè. E con questo vi saluto.
1: Vabbè, adesso allora, te la cavi con le digitali.
0: No, bisogna dire che il fascino delle foto, quelle analogiche, diciamo così, era quello, no, del rullino. Però era anche una, era un terno all'otto, perché se non eri esperto e poi succedeva qualcosa a rullino, le foto erano perse per sempre. Adesso invece facciamo 6 miliardi di foto a qualsiasi cosa, non ne sviluppiamo più neanche una, finiscono tutte nelle memorie virtuali o nei cloud.
1: Quindi,
0: e se spariscono i dati, poi ciao.
1: Però ai tempi 36 di rullino andava bene, due erano buone.
0: Andava bene. Costicchiava anche il
1: rullino.
0: Però
1: ne pagavi tutti a 36,
0: certo!
1: Che me frega, che con l'arcobaleno.
0: Assolutamente, assolutamente. Continuiamo a parlare tra poco dei vostri buchi nell'acqua. 366-663-4466, intanto The Warning.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo

0: protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Freccia.
2: Le 9:19 vi abbiamo chiesto allo scoccare delle ore 9 gli abitanti di Canna, i suggerimenti sono arrivati, eh?
3: Allora, secondo me gli abitanti di Canna si chiamano Cannavaccioli. Quindi vanno guarda, tagli fino fino, rolli per bene e vabbè. Ciao a tutti.
4: Salutiamo.
2: Può essere una soluzione, ma forse si chiamano in un altro modo.
5: Andiamo. Secondo me gli abitanti di Canna si chiamano Giabello, Giabella, addio al massimo.
4: Ci vorrebbe un po' di Bob Marley, però dai, ci possiamo accontentare anche delle Zeppelin.
2: Sì.
4: Direi di sì. Rock and roll.

0: Se sentite suonare del rock and roll o anche nominare rock and roll, siete su Radio Freccia. Volevamo comunicarvelo in maniera ufficiale. Silvia, cosa ci dici?
1: Vale come buco nell'acqua quello che hanno fatto i miei conoscenti che, dovendo prendere l'aereo a mezzanotte del tipo, che ne so, primo giugno, si sono presentati il primo giugno sera, cioè non avevano capito che

0: mezzanotte era no, tra il 31 maggio e il primo giugno, ma si sono presentati in aeroporto tipo l'1 sera alle 11:30, vale lo stesso.
1: Guarda, vale come aneddoto, il biglietto invece no,
2: no,
1: il biglietto era valido per la sera prima e quindi chissà come hanno dovuto pagare di più.
2: Sì, probabilmente sì. Sempre buchi nell'acqua, recente colloquio di lavoro con una nota azienda di franchising, mi presento accompagnato da una mia amica, ma il responsabile delle risorse umane inizia subito a flirtare con lei.
1: Attenzione.
2: Lei è stata assunta il giorno dopo e io sono rimasto a casa. Saluti da un anonimo disoccupato. Bene.
1: Allora, chiariamo. Intanto bisogna capire se anche lei era interessata al posto di lavoro, così dice, andiamo insieme a fare il colloquio prima uno prima l'altro, e poi lui ha scelto lei per motivi professionali per skills e per un curriculum un po' più ricco.
2: E lui ovviamente
1: buco nell'acqua.
2: Ma lei come si sarà sentita? Cioè, come gli avrà comunicato al suo amico? Guarda, che è stata presa di tunni.
1: Ha firmato il contratto.
2: Certo, semplice.
1: Amici e poi ti ruba la bici.
2: Ma soprattutto perché si va accompagnati ai colloqui?
1: Evidentemente. Beh, succede sempre, sai, anche gli attori lo raccontano spesso. La mia carriera è iniziata per caso, ho accompagnato un amico a un provino. Ha preso me e lui.
2: E tu sei rimasto a casa.
1: E adesso lavora in un'azienda come impiegato.
2: Perfetto, quella direi roba. Che è la strada.
1: One Republic, questa si chiama I Lived.

0: I lived One Republic su Radio Freccia 9:29, tra poco Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, per parlare del comportamento dei cani e dei patroni dei cani in vacanza. Intanto ancora i vostri buchi nell'acqua,
1: che tante volte poi non dipendono direttamente da voi. Emiliano:
2: Heineken Jam in Festival diversi anni fa, io ed un mio amico andiamo per vedere anche una delle nostre band preferite, Green Day.
1: Bello.
2: Un'alluvione barra tornado interrompe da nulla l'evento, quindi niente Green Day. Non demordiamo, anni dopo, bella Regia Marina,
0: sì.
2: Andiamo sempre per vedere i Green Day.
0: Forza.
2: Sì. Billy Joe si sente male il giorno prima e quando tocca a loro salire sul palco, i Green Day non si esibiscono, evento annullato.
1: Bene, poi?
2: Non demordiamo, Firenze Rock, prendiamo i biglietti, 2020, Covid.
0: Allora...
1: fatti vedere da qualcuno bravo, Emiliano.
0: No, cioè, voglio dire, è quella roba lì ricordo molto bene quando annullarono i concerti italiani,
1: sì,
0: Green Day,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Billy Joe era praticamente a un passo dall'overdose e quindi insomma aveva un po' esagerato, si è sentito male, settimane di ricovero e poi insomma fortunatamente tutto a posto. E quando hanno fatto uscire quella trilogia di dischi, quindi parliamo di 2013-2014
1: all'incirca,
0: o giù di lì.
1: Emiliano, sì. Una volta sono venuti a Milano i Green Day, recentemente io li ho visti, proprio l'ho presi al volo.
0: Sai che io ancora no, mannaggia,
1: due anni fa è stato, credo, due anni fa, presi subito.
0: Ancora avevo un impegno, non sono riuscita ad andare.
1: Ero anche nel pit.
0: Pappa, però
1: non ho neanche pagato.
0: Adesso ti aspettano fuori,
1: sì,
0: ti ligano la macchina.
1: Il rischio è sempre quello. Sì, ma fate pure, tanto non...
0: ce ne sono due, bianche e una è sua.
1: Ecco, esatto.
0: L'altra è mia, non v'azzardate, capito? Cioè,
1: ma sono uguali, poi oggi che devi aver messa dietro la tua, quindi secondo me...
0: quella roba lì, capito? Che non sbagliate auto.
1: Non possiamo dire le marche, però sono tutte bianche, fate voi, fate una striscia unica, così.
0: No, credo proprio che la mia ha visto il carrozziere poco fa e non
1: per... Ah, già, è vero.
0: Tra poco la nostra Erika Belotti, intanto Florence Road.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: Radio Freccia.
5: 9.36, buon martedì 26 maggio 2026, la Frato via, la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno.
5: Bentornata, bentornata.
6: No, tornate per forza, niente male.
5: lo so che le vacanze sono limitate, purtroppo non si può stare in vacanza sempre. Senti, di cosa parliamo oggi?
6: Allora, finiamo il discorso di cani in vacanza e inseriamo anche due o tre cosine per questo fantastico caldo che è arrivato e evitiamo di far star male i nostri cani.
5: Va bene, quindi dei consigli davvero preziosi per sto caldone che ci ha travolto negli ultimi giorni. Quindi state con noi, intanto c'è Ozzy, questa è Mama, I'm Coming Home.

0: E noi siamo in collegamento con la nostra educatrice cinofila per, educatori cinofili per anche le vostre domande.
1: Sì.
0: E infatti abbiamo due femmine di Boston Terrier, ci dice Michele da Corinaldo, di 7 e 3 anni, sterilizzate, che vivono praticamente in simbiosi in casa. Stiamo pensando di prendere un altro cucciolo maschio. Ci saranno problemi per l'inserimento?
1: Teoricamente no, perché visto come avete inserito bene anche le due femmine adulte, se fate bene anche col cucciolo non ci dovrebbero essere squilibri eccetera. L'importante è che le due femmine abbiano il loro spazio e il cucciolo abbia il suo.
2: Perfetto,
0: voilà.
2: Perfetto.
1: Quindi provateci.
2: Torniamo a parlare di cani in vacanza, vai.
1: Allora, l'altra volta abbiamo visto di quanto è importante rispettare hotel, case in affitto, dove andiamo in vacanza, eccetera, eccetera. Diciamo anche che dobbiamo anche un attimo cercare di capire che quando andiamo in vacanza il nostro cane non è come noi e ha bisogno di momenti di riposo, ha bisogno di non andare in spiaggia dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 5 perché fa caldo e quindi sarebbe meglio avere delle pause o di attrezzarsi nelle spiagge dove ci sono appunto gli spazi per i cani con l'acqua fresca, eccetera, eccetera. E un'altra cosa non così scontata, ricordatevi che dove andate in vacanza cercate un veterinario 24 ore, un veterinario dove potete appoggiarvi nel caso il vostro cane non stesse bene, perché tante volte succede che siete in vacanza e il cane si fa x cose possibili immaginabili, visto che sono bravissimi a farsi male, e andate nel pallone più totale perché non prende internet, perché non so dov'è il veterinario, eccetera eccetera. Fatelo prima, che così non avete più nessuna problematica. E se invece per quest'estate avete deciso di andare in vacanza senza il vostro cane, ricordatevi che già siete in ritardo per cercare una pensione per i vostri cani, perché sono stra mega piene. Quindi lavorateci prima su questa cosa.
2: Quindi organizzazione per andare in vacanza con il nostro amico a quattro zampe o per andare in vacanza senza. L'importante è partire con l'organizzazione già da prima. Continuiamo tra poco con la nostra Erika Belotti. Intanto ci sono Depeche Mode e questa è Precious.

0: Depeche Mode Precious su Radio Freccia a 9.46, siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Abbiamo parlato di consigli preziosi per portare il nostro cane in vacanza o per lasciare il cane in pensione che va prenotata con largo anticipo, esattamente come l'hotel e i voli se si vuole andare in vacanza. Adesso di cosa parliamo?
1: Alessia, invece vi do due input molto veloci su questo appunto fantastico caldo che è uscito ed è molto bello soprattutto per me, ma anche per i vostri cani. Quindi due cose fondamentali. Uno, non fate uscire i cani sull'asfalto, ma neanche non sull'asfalto, nelle ore più calde, perché il colpo di calore è dietro l'angolo e il colpo di calore è un grosso problema per i nostri cani. Quindi ore fresche, se avete la possibilità bagnateli prima di uscire, si bagnano i cani sotto le ascelle, sotto la zona dell'inguine, non in testa perché non serve una cippa, ma lì passano tutti i discorsi del sangue eccetera eccetera, lì bisogna bagnarli i cani. Se avete il cane che è in grado di portare quelle pettorine fantastiche che sono refrigerate eccetera, compratele e usatele. E un'altra cosa fondamentale, visto che siamo già due vittime in questo periodo, ragazzi, attenzione ai forasacchi, le aiuole sono piene. I forasacchi sono quelle spighe gialle che ci sono all'interno dell'erba, che poi vengono anche giustamente tagliate, perciò peggio ancora perché cadono e si seccano prima però velocemente. E naso, orecchie, zampe, controllate sempre i cani quando entrate in casa, fate il check di tutte le zampine, se avete poi il cane col pelo lungo lo fate due volte, e se vedete che il vostro cane starnutisce o scuote le orecchie in modo strano, prendete, andate dal veterinario per favore.
0: Perfetto. Sì, perché insomma il rischio incisione chirurgica per la rimozione del forasacco è sempre dietro l'angolo. Continueremo a parlarne anche nella prossima settimana. Intanto grazie mille alla nostra Erika Belotti. Ciao Erika, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Alle 9.51 sì. Abbiamo deciso di andare. Sì.
2: Ma così è brutto però.
1: È brutto, è brutto.
2: Se ce l'abbiamo un ultimo buco nell'acqua.
1: No, proprio no. Per questo non ce l'abbiamo perché buco nell'acqua, no. Perché poi non si sono più esposti i nostri ascoltatori perché li abbiamo derisi.
2: E allora... Non lo facciamo mai.
1: Mai, ma no, soprattutto due cose non facciamo mai. Deridiamo e garantiamo sempre l'anonimato.
2: Vabbè. Due personcine
1: a modo.
2: Affidabili. Però visto che abbiamo aperto l'ora sì. Parlando di canna, che è in Calabria, salutiamo gli amici. Avevamo sì. Chiesto a Bob Marley, chiudiamo proprio con Bob Marley.
1: Cittadino onorario.
2: Appuntamento a domani.
1: Ore 6.
2: Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Donne 10.01.
4: Sì.
3: Oggi sei.
4: Sì, sì. Sono in contemplazione.
3: Oggi sei un po' supereroe. Il viaggio supereroe? Del supereroe. Hai in mente il viaggio dell'eroe, la storia.
4: Certo. Cioè,
3: ecco, tu il viaggio del supereroe. L'uomo quindi, che sa tutto.
4: L'errante.
3: Ma che è costretto, cioè, a vivere il suo tutto.
4: Ma l'errante è colui, sì, che cammina sbagliando, sì, o sbaglia camminando?
3: Tutte e due. È uno che sbaglia strada.
4: Cioè, a seconda di come la metti, comunque va, sbaglia.
3: È uno che ha le balle girate con Google Maps da una vita proprio.
4: Sì, anche col tutto città.
3: Sì,
4: quando,
3: sì,
4: strappavi, ma... solo un angolino, non, esatto, ti dava il numero della tabella, esatto, di riferimento.
3: Esatto. Per non parlare delle cartine, quelle grandi che e prenderle, eccetera,
4: pazzesco,
3: eccetera.
4: Però sono dubbio, in contemplazione.
3: Io nel dubbio mi perdo.
4: Ma guarda, perdersi fa bene in realtà, sì, certo, se poi a una certa hai anche degli appuntamenti o delle cose,
3: sì,
4: da fare, poi è molto seccante. Detto ciò, perdersi può essere una grande opportunità per, sì, ritrovare il proprio centro,
3: sì,
4: ritrovare il nord, diciamo,
3: di se stessi,
4: di se stessi, sì, chiaro, e seguire
3: qual,
4: così.
3: E qual è il tuo nord, Jimmy?
4: Ma dipende.
3: Tu sei un po' vichingo, quindi il nord sarà,
4: sì,
3: molto a nord.
4: Quello è il nord, diciamo, geografico.
3: Io arrivo a Bellinzona al massimo.
4: Il mio
3: nord, guarda, cioè
4: il mio nord magnetico è un po' come Jack Sparrow, cioè una bussola che non funziona mai.
3: Ah, okay.
4: Segue solo l'alcol a volte, però diciamo che
3: però
4: appunta a seconda del desiderio.
3: Però è una buona indicazione. Se tu
4: vai,
3: sai,
4: insomma,
3: che dove l'alcol, tu vai, sì, nel
4: capito,
3: dubbio.
4: Però lì ci si perde, basta.
3: E vabbè, ho capito, però
4: no,
3: dire,
4: bisogna ritrovarsi prima. Un po',
3: sì, ma come diceva Jim Morrison, bisogna aprire le proprie porte della percezione.
4: Oddio!

0: Le 10 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Dopo i raid condotti nelle ultime ore dagli Stati Uniti su postazioni per il lancio di missili e navi iraniane, da Teheran arrivano nuove minacce. Altri attacchi avranno una risposta durissima anche oltre la regione, ha dichiarato un portavoce militare. Washington aveva affermato di aver agito in autodifesa. È tempo di analisi per i partiti. Il giorno dopo le elezioni amministrative, sicuramente più soddisfatto il centrodestra, che tiene Venezia con Simone Venturini e conquista al primo turno Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%. Vincenzo De Luca torna a Salerno per la quinta volta da sindaco senza il simbolo del PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno, si conferma a Mantova e Andria e vince a Enna e Avellino. La presidente del Consiglio Meloni ha commentato con soddisfazione i risultati e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo domani, ha scritto sui social. La segretaria del PD Elly Schlein guarda invece alle prossime consultazioni politiche. Nella prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, presentata ieri dallo stesso pontefice in Vaticano, c'è anche un richiamo alle big tech. Il rischio che si vada verso nuove forme di disumanizzazione, dice il Santo Padre. E sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. L'assessore regionale al welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica. Lo sport, il calcio, terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, la mancata qualificazione Champions via Allegri, Furlani, Tare, Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli, resta in corsa anche Italiano, alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso, Sarri vicino all'Atalanta. E per il ciclismo, il Giro d'Italia dopo la giornata di riposo riparte oggi, tappa in Svizzera da 113 km da Bellinzona a Cari, Vingegaard saldamente in maglia rosa. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, sarà così un po' tutta settimana, ma oggi e domani probabilmente le giornate più bollenti, punta anche di 36 gradi in alcuni capoluoghi, ma localmente anche di più. Farà caldo anche nelle ore serali e notturne, per adesso poco da segnare.

0: Radio Freccia.
1: È 10:17 di questo martedì 26 maggio 2026, questo tono colloquiale e caldo è per dirvi, cari sfrecciati, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Lei è meraviglioso, se lo faccio dire, lei è meraviglioso, va bene ragazzi.
1: La mia voce è calda e sensuale?
2: Questo è un invito sincero e vero che insomma lancia Radio Francia.
1: Halloween.
2: Halloween.
1: Con la E.
2: E quindi, come da tradizione, certo, ovviamente, cosa ci possiamo aspettare in questo momento se non ascoltare?
1: I Beatles.

0: una delle canzoni più ispirate scritte da John Lennon, forse la più ispirata, più addirittura di Imagine, posso buttarla lì così.
1: Adesso esageriamo.
0: Esagero.
1: Vabbè,
0: comunque, esagero.
1: Beh, ispirata, voglio dire, a parte che entrambe sondano non solo il lato umano, non solo la parte spirituale umana, ma anche proprio uno sguardo sociale importante.
0: Certo, cioè, sì,
1: grosse,
0: sì, sì.
1: Qui andiamo. Visto che noi siamo partiti con la filosofia spicciola.
0: Sì. Ecco, ma a proposito di questo, caro Jimmy, sì, ci sono persone che ci seguono o che hanno l'incarico di seguirci, che sono preoccupate. Sì. Sono preoccupate, sì, perché temono che abbiamo saltato un giro. Ascolta.
1: Che senso?
2: Ecco, lo sapevo, lo avevo detto anche a Gisberto ieri. Gisby, oggi non riesco a seguire le Good Vibration. Vuoi vedere che lo zio Eddie e Jimmy D non si ricordano di prendere le medicine? Ed ecco che quello che pensavo poi si è dimostrato nei fatti. Ragazzi, vanno prese tutti i giorni, la terapia va fatta con puntualità e costanza.
0: No, ma è successo.
2: Dai, abbraccio, ciao.
0: No, ciao. C'è un altro tipo di problema. Tanto salutaci Gisby. Che...
1: Ciao Gisby.
0: No, è successo questo. Gisby, tu non te ne sei accorto.
1: Prende le medicine.
0: Sì. E tu non te ne sei accorto. Io ieri ho preso le tue, tu hai preso le mie.
1: Ecco perché.
0: È questo, hai capito?
1: C'è stato
0: un attimo di, come dire,
1: di scambio.
0: Confusione.
1: Vabbè,
0: come
1: vabbè, poco male. Si può rimediare, mi sa. Forse.
0: Sì. Beh, oggi com'è andato invece? Non ho controllato.
1: Guarda, oggi ho trovato un fatto importante a proposito di medicine non prese, sì, puntualmente. Cioè, una singola cellula umana contiene più componenti di uno space shuttle della NASA. Lo shuttle ha circa 2,5 milioni di parti mobili, sì, mentre una cellula ospita fino a 10 miliardi di molecole proteiche. Quindi prendetevi cura di voi stessi, perché non c'è NASA che tenga.
0: Siamo tutti pieni di molecole proteiche.
1: Certo.
0: E tu me lo dici così oggi?
1: Te l'ho detto.
0: Io in 61 forse... anni non l'avevo mai capito.
1: Per dire, e pensa che tu potresti andare da qui alla Luna senza lo shuttle, per dire.
0: Vado, ciao.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Radio Freccia.
4: Sono giunte le 10:31, questo martedì 26. E così c'è, ogni tanto c'è il riverbero, vabbè, che vi devo dire. Allora, cari miei, buongiorno, ben arrivati se vi siete sintonizzati in questo momento. Siete le Good Vibrations, sì, nelle varie, come dire, lucubrazioni mentali.
5: Allora, siamo ancora in pausa da Vaffancuore, giusto, quindi salutiamo Antonia e tornerà presto.
4: Ci abbracciamo calorosamente.
5: Nel frattempo mettiamo una canzone d'amore dei Clash, pensa a te.
4: Pensi.
5: Lover's Rock.
4: Di che anno è? Sai che
5: 79, London Calling. È un pezzo che dice: oh maschietto, vuoi fare il figo? Devi stare attenta a quello che fai, non è che per forza le ragazze lo prende le pillole e tu te la godi. Punto.

0: si vede che non l'ascoltavo da tempo, l'album. Non mi ricordavo minimamente di sta traccia, qua bellissima, dentro quantomeno. Bellissima.
1: Traccia minore per modo di dire, sì, esatto. Brano d'amore e come tradizione, anche se non proprio del tutto rispettata, non la cantava Joe Strummer, soprattutto Mick Jones, perché nei Clash Joe Strummer cantava tutto, scriveva tutto, ma le canzoni d'amore no, perché lui era convinto che i Clash fossero una band militante. E quindi l'amore c'entrava nella vita, però se aveva un messaggio politico. E questa Love is Rock aveva un messaggio politico, quello che ho raccontato prima. Cioè gli uomini devono preoccuparsi della contraccezione e non delegare tutto alle donne, punto.
0: Sì, devo dire che c'è anche poi tutta quella che è in realtà un ottimo, come dire, spunto di critica a quello che è l'approccio alla sessualità e soprattutto alla responsabilità delle coppie, certo. Diciamo. Cosa che sembra, uno dice, sì, vabbè, roba degli anni 70. Oh, vabbè.
1: No.
0: È una storia lunga come il mondo, mi verrebbe da dire. In questo caso, soprattutto, la critica, diciamo, molto forte che fa è legata al rapporto con la sessualità in Occidente.
1: Sì, certo. Okay? Perché,
0: contestualizzato di così, insomma.
1: Sì, sì. Ma Joe Strummer era un intellettuale prestato al rock and roll, fondamentalmente, certo, insomma. Certo. E con tutte le sue estremizzazioni ha scritto canzoni, ha fatto delle cose veramente moderne anche nel 2026. Cioè, ascoltando i dischi dei Clash, ritrovi dei percorsi che, letti con la logica del 2026, ti fanno capire che ci aveva ragione.
0: Assolutamente.
1: Altro che se ci aveva ragione, insomma.
0: Poi, mitigato, tra virgolette, dal tutto il sound reggae, tutto questo diventa decisamente molto più passabile.
1: Sì, dopodiché London Calling, a proposito di cose importanti, resta uno dei dischi più belli degli ultimi 50 anni, credo. C'è una roba clamorosa ancora oggi.
0: Altro doppio album.
1: Doppio album, certo, sì.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 11:15, caro.
2: Cioè, è un orario.
1: Non è ancora ora della focaccia.
2: È un orario della
1: me.
2: Focaccia?
1: No, non no. ancora. Le 11 sono l'ora della focaccia.
2: Tu vai
1: per
2: di
1: me.
2: Focaccia? Le 11?
1: Sì, alle 11 sì. Se posso, sì.
2: Io sono andato di pizzetta.
1: Ah, ok, vedi. Beh, perché sei un.
2: Mangio stasera io poi.
1: Sei partenopeo inside.
2: Cioè, esatto. Soprattutto molto festaiolo nelle feste dei bimbi. Mangio molte pizzette, mi piacciono. Che ti devo dire?
1: Quindi le rubi ai bambini?
2: Le rubo. Fermo lì. Gioca le mani, dai. Che cosa mangi? Fermo.
1: Fai così con tutti, tranne che con tuo figlio.
2: No, no, lui proprio lo prendo, lo sposto, gli dico no, conta, la
1: poverino.
2: La mangio solo. Sono un brutto esempio.
1: Stai diventando un Gallagher, posso dire.
2: È un po' sì, Però gli dico stand by me. Vabbè, stai qui allora. Vicino a me, stai qua con me.
1: C'è carogna fino in fondo.
2: Sì, carogna fino in fondo e sta a vedere come te la mangio in un sol boccone. Sai quelle piccoline, tonde,
1: buone, sì.
2: Non le...
1: Con l'acciughina?
2: No, senza acciughina, perché i bimbi non le mangiano. Le voglio vedere i bambini che mangiano la pizzetta con l'acciughina.
1: Io le mangiavo.
2: Quale? Il bambino di adesso?
1: No, no.
2: Tu?

0: Era Be Here Now l'album, avevo un dubbio, ho detto oddio, sta a vedere che sto sbagliando, e invece no, era proprio quello, l'album 1997, Stand By Me, che tratta come tratterebbe lo stesso Liam o Noel, insomma uno dei due fratelli Gallagher, la questione, invece che romanzarla troppo, è:
1: mi sono cucinata una roba, mi è andata di traverso, ho vomitato tutto la domenica.
2: Ah, ok, questo.
0: Questo è parte da questa cosa.
2: Riassunto, il peperone.
0: Eh sì, mi sono sfragnato addosso, praticamente.
2: Ecco, Oasis, che recentemente, come certifica l'articolo uscito sul sito di Radio Freccia, radiofreccia.it, sono stati inseriti dal Sunday Times come tra quelli più ricchi in assoluto.
0: Certo. Ecco,
2: il Sunday Times Rich List 2026, che praticamente raccoglie le 350 persone più facoltose della Gran Bretagna, sono entrati anche loro, visto che l'anno scorso si sono portati a casa in due 375 milioni
0: non
2: di sterline.
0: Non ci hanno neanche offerto da bere. Vabbè,
2: non ci hanno neanche offerto da bere. Tradotto in euro, credo sia una roba tipo 434 milioni.
0: Sì.
2: E tutto ciò per dire che l'11 settembre uscirà il documentarione sulla reunion degli Oasis. E qualche giorno fa Noel ha chiamato, è stato chiamato dalla BBC e gli ha detto: ma sei emozionato dell'uscita del documentario? Ma guarda, sono più emozionato di essere entrato nella rich list.
0: Proprio come sono venali.
2: Vabbè, ma come dargli torto adesso?
0: Sono venali.
2: Cioè, ti sei portato a casa così tanti soldi che non potrai mai spendere nella vita.
0: Infatti siamo qui in attesa, come fanno esattamente i piccoli cucciolini di rondine, sì, quando aprono la bocca appena arriva la mammina.
2: Ah, ok.
0: Vero? Cioè,
2: quindi la mammina è Noel Gallagher. Quindi noi siamo
0: auguri,
2: noi siamo bruttissimi, lo sai.
0: Siamo terribili. Vabbè, comunque sia. Ragazzi, sono album, diciamo, mitologici, soprattutto per i grandi fan degli Oasis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Radio Freccia.
2: 11 minuto di questo martedì 26 maggio 2026, siete all'ascolto delle Good Vibrations su Radio Freccia con Eddie Berni e Jimmy D. In questo momento sono da solo per ricordarvi brevemente che nella prossima ora, dopo il notiziario, ci sarà una rubrica che è quella dedicata al testo. Oggi andiamo ad analizzare una canzone che non è rock, ve la faccio sentire però in una versione rock e soprattutto ha a che fare con uno dei film di maggior successo in questi ultimi mesi, diciamo, in Italia e in tutto il mondo. Sto parlando di una canzone di Michael Jackson. Mi fermo qua e poi state all'ascolto e capirete cosa intendo. Non ascolteremo la voce di Michael Jackson, ma di qualcuno che l'ha interpretata in maniera straordinaria. Fra poco le notizie, adesso Disturbed, Down with the Sickness.

0: 11:06, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo in apertura agli esteri. Dopo i raid condotti nelle ultime ore dagli Stati Uniti su postazioni per il lancio di missili e navi iraniane, da Teheran arrivano nuove minacce. Altri attacchi avranno una risposta durissima anche oltre la regione, ha dichiarato il portavoce militare. Washington aveva affermato di aver agito in autodifesa. Ed è tempo di analisi per i partiti. Il giorno dopo le elezioni amministrative, sicuramente più soddisfatto il centrodestra, che tiene Venezia con Simone Venturini e conquista il primo turno, Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%. Vincenzo De Luca torna a Salerno per la quinta volta da sindaco senza il simbolo del PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno, si conferma a Mantova e Andria e vince a Enna e Avellino. La presidente del Consiglio Meloni ha commentato con soddisfazione i risultati. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha scritto sui social. La segretaria del PD Alice Schlein guarda invece le prossime consultazioni politiche. Nella prima enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, presentata ieri dallo stesso pontefice in Vaticano, c'è anche un richiamo alle big tech. Il rischio è che si vada verso nuove forme di disumanizzazione, dice il Santo Padre. Ma allora, ieri mattina per Belen Rodriguez nel suo appartamento di Milano, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, ad allertare i soccorritori è stato un vicino di casa che ha sentito una richiesta d'aiuto provenire dall'abitazione della soubrette. Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a farsi aprire la porta dopo 3 ore di trattative. Belen è stata portata in codice giallo al policlinico per accertamenti. Passiamo allo sport. Il calcio, terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada, sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli. Resta in corsa anche Italiano, alla Lazio potrebbe arrivare Gattuso, Sarri vicino all'Atalanta. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, sarà così un po' tutta settimana, ma oggi e domani probabilmente le giornate più bollenti, punte anche di 36 gradi in alcuni capoluoghi, ma localmente anche di più. Farà caldo anche nelle ore serali e notturne, per il resto poco da segnalare, tanto sole. Tra domani sera e giovedì però passa qualche temporale. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:16 di questo martedì 26 maggio 2026, Good Vibrations, rubrica dedicata al testo. Oggi parliamo di una canzone scritta da Michael Jackson, si chiama Billie Jean, uscita nel 1982 e che è stato probabilmente il suo più grande successo come solista di tutti i tempi. Una canzone che parla di paranoie di una pop star, di comunque una star, nei confronti di persone che dicono che hanno avuto figli di lui, persone, donne, ragazze tendenzialmente. E tutto questo, questa parte di storia, non è raccontata nel film Michael. Ne parliamo dopo, ma adesso ascoltiamo questa versione fatta da Chris Cornell.

Billie Jean nella versione di Chris Cornell, uscita nel 2007 all'interno dell'album Carry On, una versione molto sofferta. Billie Jean diventa una ballad e il protagonista, che in questo caso è interpretato da Chris Cornell, racconta in maniera molto diretta e molto sofferta la storia di questa canzone. E la storia è quella di una ragazza denominata Billie Jean che accusa la persona che sta cantando la canzone e evidentemente la star, e comunque il cantante, comunque la rock star nella storia, di essere il padre dei due gemelli. Pare che Michael Jackson abbia scritto questa storia ispirandosi a una storia vera di suo fratello Randy Jackson. Nel 1981 era in tour con i fratelli, i Jacksons, nel Triumph Tour, e successe questa cosa. Il problema è che questa Billie Jean era una ragazza con dei problemi psichiatrici seri e accusò ripetutamente Michael Jackson di essere il padre di questi due bambini. Poi la cosa si risolse in qualche modo, non so esattamente come, ma quello che mi ha colpito è il fatto che all'interno del film Michael si ascolta Billie Jean, si racconta la genesi della canzone, ma non si racconta nulla di questa storia e si evita in ogni caso di coinvolgere Michael Jackson in qualsiasi discorso che potesse avere a che fare con l'amore, con la sensualità, con la storia umana di una persona che, quando ha successo e quando ha 20 e passa anni, evidentemente ha anche dei sentimenti. La canzone recita più o meno così: sembrava più una reginetta di bellezze in una scena di un film. Ho detto, non importa, ma cosa vuol dire io sono quello giusto? Chi ballerà sulla pista? Ha detto che sono io quello giusto. Mi ha detto che il suo nome era Billie Jean mentre provocava una scena. Poi ogni testa si voltò con gli occhi che sognavano di essere quello giusto. Chi ballerà sulla sua pista? La gente mi diceva sempre, stai attento a quello che fai, non andare in giro a spezzare i cuori delle ragazze. E mia madre mi diceva sempre, stai attento a chi ami e stai attento a quello che fai, perché una bugia può diventare la verità. Billie Jean non è la mia amante, è solo una ragazza che afferma che io sono l'unico, ma il ragazzo non è mio figlio. Questo era più o meno il testo. Sono felice di aver fatto sentire anche la versione di Chris Cornell.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 11:32, dottor Berni.
9: Senti, non abbiamo fatto l'appello stamattina e non ci siamo resi conto che mancava qualcuno. Mancava è arrivato qualcuno. Con la giustifica.
10: Cari ragazzi, scusate il ritardo, ma sono dovuta andare con la suocera per il rinnovo della carta d'identità all'anagrafe del mio comune. Un delirio. Siamo rientrate adesso dalle 8:30 di stamattina. Non conosco l'argomento di oggi, però un saluto ve lo mando al BB.
9: Che argomento gli diamo?
8: Guarda, benvenuto tra di noi a questo punto.
9: Oggi
8: non siamo esenti dalle code.
9: Di cosa abbiamo parlato oggi?
8: Ma di tutto, siamo partiti con la filosofia spicciola.
9: Sì.
8: Poi siamo passati alla musica.
9: Sì.
8: Siamo passati da qualche aneddoto e
9: alle
8: anche
9: pillole.
8: Alle pillole mancate, lasciate sul comodino, lo scambio di pillole.
9: E adesso abbiamo i Queen che ci dicono che stiamo diventando matti.
8: Quasi. Lo confermano.

0: I'm Gone Slightly Mad.
1: Ma lei mi è diventato matto.
0: Queen, beh, questo non da oggi. Purtroppo non ho ulteriori notizie sull'annosa questione Brian May Narcisi.
1: Abbiamo chiamati?
0: No, ti ricordi
1: non
0: la questione
1: al
0: che
1: telefono.
0: Lui
1: voleva?
0: No,
1: sì, mi ricordo
0: bulbi,
1: la questione
0: eccetera eccetera.
1: Certo.
0: Nel consiglio comunale di Elstead.
1: Che cosa ha detto? Sì, cosa ha detto il comune alla fine? Niente, ha detto "Piz par te".
0: Non ho notizie, insomma.
1: Si dice allora,
0: "Piz par te, ves". Traduciamo. Brian May
1: peggio
0: voleva
1: per te, vecchio.
0: Brian May voleva, dopo averlo già fatto una volta nel comune dove abita a Elstead in Inghilterra, aveva piantato già un bel po' di narcisi con grande ammirazione da parte di tutti gli abitanti. L'ho detto, allora voglio rifare anche qua, in un'altra aiuola. Solo
1: no.
0: Che il comune gli ha detto no.
1: No.
0: Perché dava fastidio al traffico.
1: Perché no? Così, perché, così. Perché no?
0: Quindi non...
1: Guardi, e io allora veramente lui... volevo rendere abbellire una aiuola.
0: Niente, no.
1: No!
0: E allora lui aveva già comprato i bulbi e li ha rimandati indietro.
1: Guarda, se vogliamo raccoglierli e piantarli noi,
0: sì,
1: mettendoci anche un cartello con scritto al comune di Elstead...
0: Non piacciono.
1: Ecco, con okay, un fischio. Sì. Possiamo farlo, eh?
0: Sì.
1: Adesso chiamiamo Brian May.
0: Sì.
1: Ce l'abbiamo al telefono?
0: No. Possiamo
1: non
0: chiamare il comune di Elstead se vuoi.
1: Sì. E chi risponderà?
0: È una gentile impiegata, non lo so.
1: Perché deve essere una donna per forza?
0: Un
1: magari
0: gentile impiegato,
1: un
0: vabbè,
1: uomo
0: 50
1: che
0: dice, 50.
1: Cioè. Hello, ciao, sono Jordan here di Elstead, ok? Beh, non ci piacciono i bulbi del signor May.
0: Sì.
1: Se li tenesse a casa sui.
0: Sì.
1: Chi se ne freghi? Magari sì, fa così, capito? Perché è ignorante e basta.
0: Senti, proprio di Narcisi.
1: Pure no.
0: Arriva una canzone cantata da Bono Vox.
1: Sì. E che cosa vogliamo fare?
0: Ascoltiamola.
1: Lui è Bono?

0: Radio Freccia.
1: 11:47 di questo martedì 26 maggio 2026, Eddie Berni e anche Jimmy D al microfono per questa puntata delle Good Vibrations. Sì, abbiamo un altro paio di assenti con delle giustificazioni.
2: Ancora?
1: Vado?
2: Raga.
3: Scusatemi, sono arrivato adesso. Che stamattina alle 10 dovevo fare la cacca.
1: Allora,
3: sono uscito adesso.
1: Dai, ma
3: ci sono.
1: Ciao. Ok, grazie. C'è bisogno di raccontare tutto tu.
4: Buongiorno, signore, anche io stavo iniziando perché ero in coda all'ufficio anagrafe, l'ho detto la signora, quindi io arrivo subito dopo. Ciao.
1: Va bene. Che numero hai, Salvo?

0: Waiting, canzone che è Grindelo, dedicato al dottor Mann, perché è sempre qua che ci aspetta.
1: Attesa,
0: buongiorno,
1: certo.
0: Doc.
2: Io sono sempre qui a sorvegliarvi dall'alto.
3: Cosa c'ha a mollo adesso?
2: Cosa c'ho a mollo?
3: In che mollo, senso? Cioè a mollo in acqua, in attesa.
2: Non lo so, la lavatrice l'ho fatta, ma era finita. Cioè, adesso mi fa venire il dubbio che io l'abbia lasciata accesa.
3: Certo.
2: Ma non mi pare, insomma, ho fatto la centrifuga.
0: Comunque dicevi, ci guardi dall'alto, come un drone, insomma.
2: In combo.
0: In combi, va bene.
2: Sì, sono immanente.
3: In abbinamento qualcosa?
2: E vedo in voi delle potenzialità tuttora inespresse. Mm. Perché potreste fare ancora di più, meglio.
0: Tu come mi vedi?
2: Sono su una radio nazionale.
3: Non
2: approfittare del mio.
3: Grazie. Rimango nella mia ignoranza.
2: Però vi voglio bene.
0: Vabbè, voglio dire,
2: nutro per voi un affetto sincero, anche a volte inspiegabile. Allora, io ho detto in tempi e in sedi non sospette che, insomma, io sono felice di fare radio con voi, che voi mi ospitiate.
3: Anche noi.
2: In queste, ma non di stronzate, cioè, in queste,
3: in questa, pensi, ma avevo ragione. Avevo ragione, fuori onda a dire ciò.
2: Lei pensa. Però no, veramente siete una coppia formidabile.
0: Il
2: veramente.
0: Dottor Mann interpreta un personaggio, tu sai, no? Che siamo tutti parti di una commedia, no? Allora lui interpreta il borbottone.
2: Il borbottone, il bottone anche che salta sempre. Voi siete capaci di cucire i bottoni cari?
3: Sì.
2: No, perché non avete male, fatto il militare.
3: No, io so cucire.
0: Io male. Tu sei capace?
2: Io, avendo fatto la naia, come si dice, insomma, è una delle poche cose che ho imparato. Non mi cucio la pelle a punti come faceva Rambo, però, per quanto riguarda...
3: Mi faccia, per favore, un punto croce. No. Grazie.
0: Ma dimmi se cuce i bottoni sulla pelle, lo sai?
3: Sì.
2: Ma infatti,
3: sì, io ho due bottoni al posto dei capezzoli.
0: Bello!
3: Sì, metto le bretelle direttamente.
2: Piercing.
0: D'inverno sono comodissimi.
3: Ti dico, guarda, devi sentire...
2: Momentaccio, prevedo le fans adesso che arrivano.
3: Sì, il problema è quando monti su pantaloni dal cavallo corto.
2: Ecco.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo, o caffè.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 12:01 in questo martedì 26 maggio siete alle Good Vibrations nello spettacolare Trio Tenerezza.
4: Trio Tenerezza.
1: Ma che Trio Tenerezza? Trio Tenerezza. Ma di le cose che devi dire.
3: Allora, improvvisare. Silenziate, autosilenziatevi, okay. Perché gli Electric Callboy tornano in Italia 22 febbraio proprio del 2027 all'Unipol Forum, certo, di Milano. Radio Freccia, ve lo ricordiamo, è la radio ufficiale degli Electric Callboy.
4: Esatto.
3: Quindi state belli sintonizzati, stay tuned.
4: Sì, Electric Callboy, band tedesca.
3: Sì.
1: Di dove è? Esattamente?
4: Westfalia.
1: No!
4: Westfalia.
1: Meglio. Quella.
4: Vabbè.
5: Ascoltiamoli, va.

0: A Napoli un 12enne è stato ferito da 2 coltellate all'interno della propria abitazione. I carabinieri non escludono il coinvolgimento del padre, che avrebbe poi tentato il suicidio ferendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano e un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini. La guida suprema iraniana Mokhtar Khamenei avverte che i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane. Intanto riprendono gli attacchi dell'Israel Defense Forces in Libano con almeno 12 morti. I Pasdaran affermano inoltre di aver abbattuto un drone statunitense entrato nello spazio aereo iraniano. Prima ondata di caldo sull'Italia, oggi sono 12 le città con bollino arancione del Ministero della Salute, tra cui Roma, Firenze, Bologna e Torino. Domani l'allerta si estenderà anche a Milano, Verona e Latina. Le temperature potranno superare localmente i 34-35 gradi con condizioni di forte disagio, soprattutto nei centri urbani. Malore ieri mattina per Belen Rodriguez nel suo appartamento a Milano. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, un vicino avrebbe dato l'allarme dopo aver sentito richieste d'aiuto. I vigili del fuoco sono intervenuti e dopo circa 3 ore sono riusciti ad entrare in casa. La donna è stata poi trasportata in codice giallo al policlinico per accertamenti. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airline per pratica commerciale scorretta. Tra le contestazioni alla società, quella relativa alla procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva dei bagagli. Torniamo in Italia, si chiude il primo turno delle comunali. 7 comuni vanno al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 andranno al ballottaggio. Il centro-destra conferma Venezia e conquista Reggio Calabria e Crotone, mentre il centro-sinistra tiene città come Mantova, Prato e Salerno e strappa Avellino, Enna e Pistoia. Ironica la premier Giorgia Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. Infine lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Dopo la giornata di riposo, oggi tappa in Svizzera, 113 km da Bellinzona a Cari.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, sarà così un po' tutta settimana, ma oggi e domani probabilmente le giornate più bollenti, punte anche di 36 gradi in alcuni capoluoghi, ma localmente anche di più. Farà caldo anche nelle ore serali e notturne, per il resto poco da segnalare, tanto sole. Tra domani sera e giovedì però passa qualche temporale. Dettagli su Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15, il trio di Disperati, di Desperados, anzi, che conduce The Good Vibrations. Jimmy, Eddie e il Doc. E non potendo andare in Vestfalia attualmente, noi andiamo da un'altra parte.
2: Peccato, però, ci aspettavano.
1: No.
3: Ma che cosa?
1: Guarda, no e no. Fa caldo. Sì. Allora, noi andiamo in Alaska.
3: Bene.
1: Alaska. Perché volevo portarvi in una ridente cittadina di poche persone.
2: Non sai il nome, vivono... di la verità.
1: La città si chiama Whittier.
2: Vedi, ok.
1: Vivono tutti dentro a un palazzo. Tutti dentro un palazzo, c'è tutto lì dentro: il commissariato, l'ospedale, la scuola, l'ufficio. Spero anche il carcere per quelli.
3: La ricevitoria.
1: Certo, la ricevitoria. E qui adesso andremo a vedere questo palazzo e vediamo quanto ci costa un buco lì per passare.
3: Dice un appartamento proprio? O aprire una nuova radio?
1: L'appartamento è troppo, secondo me. Comunque. Space, everyone must find.

0: Politic Coldplay alle 12:20. Allora andiamo come poco fa è stato annunciato da questa voce squillante che è del dottor Mann. Andiamo in Alaska. Andiamo in Alaska
1: sì.
0: A Juneau. Non volete venire?
1: No, io venire. Come
2: si chiama la città?
0: Whittier.
3: Whittier.
1: Ecco. Pensavo alla capitale.
0: Con l'H, W e H, Whittier. Ok, andate a cercare su Google. Dunque, la quasi totalità della popolazione vince in questo Magic Towers Condominium, che era stato creato negli anni 50 per motivi militari, era una base americana in Alaska, dopodiché l'hanno un po' rimodernata, ecco, hanno fatto delle ristrutturazioni anche con la maxi, col super bonus, e quindi è diventata una città, un palazzone che è diventato una città. Vivono tutti lì dentro.
1: Okay.
0: Il che è fantastico per quanto riguarda i parcheggi e anche il traffico. Perché non te devi spostare,
1: vai
0: a lavorare dal quarto piano, risali a fare la spesa al settimo, la scuola accompagni i bambini al dodicesimo, sono totali 14 piani, 196 appartamenti e ci sono tutti i servizi.
1: Non male.
0: Quindi ragazzi, se non soffrite di claustrofobia, io consiglio che noi andiamo lì, mettiamo uno studio.
2: Però la riunione di condominio è praticamente il Parlamento.
1: Vabbè, adesso fa con l'interno praticamente adesso.
0: Capito, ma perché sempre la cosa negativa? La cosa positiva, c'è una cosa positiva?
1: Sì.
0: Non lo so.
1: Sono poche persone.
0: Sono 217 persone.
3: Cioè, non mi sembra il massimo, posso dire. Cioè.
1: Perché no? Tu vai più gente intorno a te?
0: Perché lui viaggia, capito? Lui.
3: Io?
0: Tu chi prendi?
1: Sei sempre
0: prendi gli aschi, Eddie. Esatto, ma vai con i tuoi aschi.
1: Non vuoi andare alle riunioni condominiali perché
0: la slittina.
3: Tu dimmi se esiste una persona al mondo che vuole andare a una riunione condominiale.
0: Lo chiediamo agli strecciati. Volete? No, la riunione condominiale. Andiamo in Alaska tutti quanti, cari sfrecciati nostri?
3: Io mi fermo qui di Purple a fare l'arrogante. Guarda.
0: Non vengono di Purple, ho già smentito che faranno un concerto in un palazzo.
3: Lo tirano giù.
1: Perché non gli piace
0: troppo
1: la
0: casino.
1: Cantina.
0: Troppo casino.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati sempre.

0: Radio Freccia.
1: 12.30 di questo martedì 26 maggio 2026, stiamo progettando di trasferirci tutti in Alaska, almeno i miei soci, io meno, e ho scoperto una statistica. In Alaska ci sono 25.000 italiani,
2: sì,
1: e tutti si dichiarano felici della scelta,
2: Alaska,
1: nonostante ci siano meno 30 gradi in inverno e ci siano giorni con 18 ore di buio.
2: Piace il buio.
1: Sì, ho capito, ma cosa sei, una lontra?
3: Uno dei 25.000. Non c'è niente da fare, a lui gli piace questo, però voglio dire, chiediamo a loro, ai nostri sfrecciati, voi sfrecciatoni, andreste in Alaska con 19 ore di buio, meno 30, però forse qualche soldarello lo mettete in saccoccia?
2: Anzitutto io venderei lampadine.
1: Ok. Poi. Quindi io lancerei non solo la richiesta di ascoltatore andresti in Alaska, ma andresti in Alaska con Jimmy D.
3: Sì, che vende lampadine, poi quelle vecchie che non si usano più, non le alogene, non quelle...
2: Quelle a manovella.
1: Belle, dove le tieni?
3: Lascia fare, va. Beh, ascoltiamo Jim Morrison, Camelio.

0: Roadhouse Blues, i Doors. Allora, ritorniamo in quel di Whittier, promosso dal Doc, al quale io ho dato subito il mio sostegno per poterci trasferire e fare questa bellissima nuova esperienza.
1: Potervi, io non vengo.
0: Ma no, vieni anche te.
2: Ma dai, Eddie, tu sei il presidente della Prologo, devi venire per forza. Vabbè,
0: comunque, credo che ci sia possibilità per ognuno di noi.
1: Sì.
0: Ok, perché innanzitutto io mi gratifico semplicemente per il fatto che la cittadina di Whittier prende il nome da un poete, giornalista statunitense.
1: Sì.
0: Quindi,
1: bravo?
0: Molto bravo, molto importante.
2: Ma che ne sa, l'ha scoperto adesso con Google, dai.
0: Certo, sì, non lo conoscevo, ma mi sono già documentato, ho già preso giù i testi. Posso declamarli davanti al caminetto?
2: No, lascia fare.
0: Con le lampadine in vendita.
1: Sì. Ah, le tue
2: quelle vecchie proprio.
0: Tra l'altro lui 125. Era un abolizionista, cioè lui era contro lo schiavismo, di conseguenza si è battuto, essendo anche giornalista, faceva un po' tutto, secondo me faceva anche la legna, probabilmente, anche perché è dell'Ottocento, fine dell'Ottocento. E quindi io potrei incarcerarti, Eddie,
1: a me, sì?
0: Sì, e ti libero.
1: Oh, grazie, sì, mi piace.
0: Così facciamo questo gioco qui.
1: Sì, quindi io vengo per farmi liberare.
0: Sì, e il Doc guarda.
2: Storia. Ma che guardo? Ma chi se ne frega del poeta? Cioè, ma la storia è una storia bruttissima. Sentiamo piuttosto i nostri cari sfrecciati.
3: Buongiorno Freccia, Francesco.
2: Ciao.
3: Da Roma.
2: Francesco.
3: Ma a me sembra anche normale che gli italiani che vivono in Alaska dicono che si trovano bene e sono contenti. Al di là del fatto che se ci sono andati sapevano magari da prima le condizioni e quindi era quello che cercavano.
2: Buio.
3: Voi che vi trasferite in Alaska ed è improntato la vostra vita e fatto questa scelta, scommesso tutto sull'Alaska. Ma poi se ve lo chiedono dico no, ho fatto una cazzata tremenda, mi sto pentito il primo giorno che ho messo i piedi qua. No, dite che va tutto bene e siete contenti.
2: Ma infatti.
1: Comunque ho scoperto il vero motivo per cui ci sono 25.000 italiani in Alaska.
0: Perché?
2: Che fanno?
1: Dai, faccio quello bravo e state all'ascolto e fra poco lo scoprirete.
2: No, dove sei per adesso? Ma siamo
1: in chiesa adesso, non ce la faccio.
0: Gancio qui?
1: Sì.
0: Mazza, qual è l'esca?
1: Che
0: cosa si fa in Alaska e perché si rimane?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E subito in collegamento con Pacchioni. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno dalla Svizzera, perché oggi il Giro d'Italia è in Svizzera, c'è pure la Svizzera italiana nel Canton Ticino. Siamo a Bellinzona, che è la sede di partenza della 16ª tappa, è il capoluogo del Canton Ticino. E devo dire che è una città bellina, affascinante, svizzera, tenuta bene, ordinata, eccetera. Soprattutto ci sono tre castelli medievali, uno alla parte bassa, uno sopra una prima collina, uno quello proprio più in alto sulla montagna che è soprattutto la città. Devo dire che è un posto abbastanza affascinante.
1: E già visitati tutti e tre, Paolo?
2: No, dai, con lo sguardo sono salito, perché bisogna fare un'arrampicata che avrei sudato altro che sette camicie. Però visti da fuori sono belli, lontani.
3: Okay. Bene, allora rimanete sintonizzati, tra poco entriamo in merito a questa tappa, adesso in Nirvana.

0: Heart-shaped box, la scatolina a forma di cuore dei Nirvana, che non fa parte dell'equipaggiamento dei corridori del Giro d'Italia, che oggi sono un'altra volta espatriati insieme al nostro Paolo Pacchioni, che è senza confini come le sue cronache del Giro. Paolo!
1: Grazie Stefano. Sì, siamo in Svizzera, dicevamo, la tappa parte fra un'oretta scarso da Bellinzona. È una tappa breve perché sono solo 113 chilometri, però molto intensa perché prevede ben 5 gran premi della montagna. Innanzitutto, subito dopo la partenza, i corridori si inseriscono in un circuito di 22 chilometri che va ripetuto due volte e a ogni giro vengono affrontate due salite. La seconda è quella un po' più dura. Poi si procede nella valle del San Gottardo e, arrivati all'altezza di Cari, c'è l'arrivo in salita. Cari è una località sciistica nella Svizzera italiana. L'ultima salita è lunga 12 km con punto di pendenza al 13%, quindi insomma è una roba vera. Bisogna capire se il nuovo leader Vingegaard, adesso che è in maglia rosa, si accontenterà di gestire questo suo primato o se vorrà dare un'altra zampata. Magari potrebbe partire una fuga da lontano e oggi gli uomini di classifica potrebbero lasciare fare, però vedremo, questa è solo una previsione.
2: Senti, invece parliamo di cose importanti. Come va con la tavola?
1: La tavola per ora va bene, però insomma non ci siamo ancora approcciati. Leggevo che le specialità della cucina ticinese sono molto simili a quelle della cucina lombarda, quindi polenta e roba così. Adesso manca ancora, ci siamo appena mossi, stiamo andando verso il traguardo e spero insomma di trovare un bel capriolettino da assaggiare.
3: Ah, niente schiscetta quindi a sto giro?
1: No, niente schiscetta, no, io voglio il capriolo a un po' solo locale.
2: Senti, ma se trovi la cassola ticinese la mangi?
1: Perché no? C'è un po' troppa verdura però nella cassola, cioè sai che io la verdura non siamo molto amici, io la vita è fatta di carboidrati e di proteine, carne.
2: Va bene, Paolo, grazie, ci sentiamo domani per il Giro d'Italia. E invece io e il Jimmy ce ne andiamo e lasciamo il dottor Mann nelle mani degli ascoltatori.
3: Perché chi c'è?
0: Ah, così grazie. Proprio.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao Paolo.
3: Ciao.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione

0: In esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo.
2: Sulla vita
1: caffè.
2: Devo dare felicità.
3: Radio Freccia.
1: Le 13 un minuto, è partita la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e a questo punto la trasmissione la facciamo insieme. Cari strecciati, siete voi i co-conduttori onorari con i vostri commenti, le vostre riflessioni, i vostri interventi al 366-663-4466 con i vocali, per favore entro i 40 secondi e con il vostro nome se potete. Allora partiamo dal rispondere alle domande poste nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas da Papa Leone XIV, nella parte in cui parla della necessità di un codice etico per l'intelligenza artificiale che non sia al servizio dei pochi, che vada disarmata in qualche modo, perché questa logica della competizione militare, economica e cognitiva, insomma, in qualche modo non corrisponda al dominio dei pochi sui molti. Voi che ne pensate?

Le 13:05 minuti, le notizie. Partiamo dal Belgio, dove uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello. A bordo viaggiavano 7 studenti, 2 sono morti.

0: morti, così come l'autista e un accompagnatore. In corso le indagini sulla dinamica. Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio, ha commentato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. E oggi a Roma l'Assemblea di Confindustria. Nel suo intervento la Presidente del Consiglio Meloni ha invitato l'Europa a fare meno e meglio. Bruxelles non metta lacci e gabbie che soffocano la crescita economica, ha dichiarato la Premier. A proposito della crisi energetica, ha assicurato l'accelerazione del governo sul nucleare. La cronaca italiana: Napoli, un 12enne è stato ferito da 2 coltellate all'interno della propria abitazione. I carabinieri non escludono il coinvolgimento del padre, che avrebbe poi tentato il suicidio ferendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano e un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini. Andiamo in Iran, dove la guida suprema Khamenei avverte che i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane. Intanto riprendono gli attacchi dell'Israel Defense Forces in Libano con almeno 12 morti. I Pasdaran affermano inoltre di aver abbattuto un drone statunitense entrato nello spazio aereo iraniano. Ma un accordo con l'Iran è ancora possibile, afferma il segretario di Stato americano Rubio, che ribadisce lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Dura la replica di Teheran, che minaccia una risposta molto più severa in caso di nuove aggressioni oltre i confini della regione. Nel ciclismo, il Giro d'Italia, dopo la giornata di riposo, oggi tappa in Svizzera, 113 km da Bellinzona a Cari. Vingegaard è saldamente in maglia rosa. Nel calcio, terremoto in casa Milan dopo il brutto finale di stagione, la mancata qualificazione Champions, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Sul tecnico livornese ora punterebbe il Napoli. Questo per il momento con le notizie è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora gran caldo in tutta Italia, sarà così un po' tutta settimana, ma oggi e domani probabilmente le giornate più bollenti, punte anche di 36 gradi in alcuni capoluoghi, ma localmente anche di più. Farà caldo anche nelle ore serali e notturne, per adesso poco da segnalare, tanto sole. Tra domani sera e giovedì però passa qualche temporale. Dettagli su Trebi Meteo.

C'è qualcuno vivo là fuori? Si chiedeva Springsteen in questa Radio Nowhere, questa sorta di grande appello alla condivisione che il boss ha portato avanti anche in questo tour politico, Land Hope and Dreams Tour, che va a concludersi tra pochi giorni, domani sera addirittura, ma in Italia sarà già notte, a Washington e poi a Filadelfia, che sono due città simbolo americane, una perché, lo sapete, la capitale va a cantarla in faccia a Trump, l'altra perché Filadelfia è dove fu dichiarata l'indipendenza 250 anni fa e qualcosa del genere. Bene, a questo proposito, libertà, indipendenza, riflessione sul potere è quello che noi possiamo commentare oggi come punto di partenza. Naturalmente poi terremo conto della stretta attualità, ove mai ci fossero notizie interessanti, ma insomma, cari sfrecciati, cerchiamo di capire. La potente enciclica di Papa Leone ci dice che stiamo sottovalutando il rischio che corriamo quotidianamente snobbando o commentando in modo allegrotto quella che è l'intelligenza artificiale, perché è vero che nel micro ci può divertire, nei social possiamo trarne spunti per fare cose, per evitare anche di pensare troppo, perché tanto qualcuno ci dice, ci fa i riassuntini. Mentre invece poi nel macro il tema enorme è quello del disarmarla, dice il pontefice, perché le guerre si combattono a colpi di intelligenza artificiale, a colpi di dati, a colpi di software, a colpi di informazioni che vengono poi rovesciate, e comunque c'è una logica che chi presiede all'intelligenza artificiale, i pochi tecnocrati, vanno anche sopra quelli che sono i poteri dei governanti. Quando ci chiediamo chi ci sia dietro Trump o Putin o Netanyahu, beh, ci sono questi, ci sono i tecnocrati che in qualche modo fanno affari con i governi e inducono tutti ad aver bisogno non soltanto dei dati che vengono forniti, ma di come questi vengono analizzati e poi proposti e poi trasformati in armi reali e armi di strategia politica. Che ne pensate?

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Radio Freccia.
4: 13 e 18, cari strecciati, intanto sappiate che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween, quindi andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Intanto noi oggi parliamo dell'intelligenza artificiale, è possibile trasformarla in uno strumento di condivisione e non di dominio. Qualcuno di voi ha i messaggi che arrivano, già molti, e vi ringrazio, al 366-634-466, Marco, per esempio, scrive: nessuno ancora si preoccupa del futuro occupazionale con l'intelligenza artificiale. In quanto al suo uso bellico, l'unica soluzione possibile è eliminare la guerra.

L'omino di Elton John, l'astronauta che vaga anche lui nello spazio ed ha una serie di trepidazioni perché non sa bene come sarà veramente la sua vita sulla Terra, se e quando potrà farvi ritorno, un po' come lo Space Oddity di David Bowie, no? Perché Rocketman era la risposta in qualche modo nel momento in cui si era fiduciosi che si fosse davanti, l'umanità fosse davanti a un nuovo universo da conquistare con la tecnologia. Oggi la tecnologia invece 50 anni, 60 anni dopo ci spaventa molto di più, perché come dicevamo all'inizio, insomma, nell'enciclica del Papa si fa riferimento alla necessità di un codice etico condiviso, perché i tecnocrati non arrivino a darci la pappa e prosperare loro e sottometterci. Qualcuno, come Marco prima, diceva sì, attenzione ai posti di lavoro che andremo a perdere. Allora vi dico che il Fondo Monetario Internazionale indica che circa il 40% dei posti di lavoro è esposto all'intelligenza artificiale, cioè siamo a rischio di sostituzione. Nelle proiezioni a lungo termine ci sono 92 milioni di ruoli destinati a scomparire entro il 2030, ci siamo, tra 4 anni, e ci saranno circa centinaia e centinaia di milioni di posti di lavoro in ballo. Soprattutto poi i giovani faticheranno a trovare accesso al mercato occupazionale, perché ci metteranno l'intelligenza artificiale a fare tutto, e intanto ce ne freghiamo di quanta energia in questa crisi pazzesca, in questa congiuntura pazzesca globale, nessuno considera quanta energia serva per mettere in moto l'intelligenza artificiale. Poi se volete facciamo qualche cifra. Voi che ne pensate? 366 673 4466.

0: Wondering where the lions are, mi chiedo dove siano i leoni, ed era l'interrogativo in qualche modo metaforico di Bruce Coburn, che è stato per decenni, ma lo è ancora, uno straordinario cantautore canadese che volevo proporvi oggi come regalo a parte. Wondering where the lions are, cioè trovare il coraggio per andare oltre, per intraprendere delle iniziative. Questo è un po' il senso di questa strepitosa ballata di Bruce Coburn. Noi ci chiediamo dove trovare il coraggio per affrontare l'intelligenza artificiale che ci sta dominando, però insomma, dicevo, lo sperpero ogni volta, o il consumo di energia, no? Ogni volta che noi facciamo una richiesta semplice su ChatGPT, quella richiesta implica un'energia richiesta di circa equivalente a quella della ricarica di uno smartphone per un giorno. Volete un altro dato? L'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, quindi stiamo parlando delle aziende che lo fanno, prevede un consumo di grandi dimensioni equivalente all'energia consumata da migliaia di abitazioni in un anno. Quindi pensate che cosa significhi tutto questo. Ma soprattutto poi ci diciamo, sì, qualcuno ne trarrà profitto, certamente sì. Chi sono i tecnocrati?
1: Ciao Doc, ciao Sfacciati. Gli americani dicono follow the money, quindi più che andare a cercare i tecnocrati, andare a cercare i fondi di investimento, esatto. E chi effettivamente mette delle persone in grado di dire e di fare cose. È tutto un bel gioco di pupazzetti e di burattini.
0: Esatto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie a te. E quindi noi cerchiamo i tecnocrati come figure umane, ma poi dopo ci sono flussi di denaro trasversali, immensi fondi di investimento che mettono qualcuno in grado di poter gestire le nostre vite. Penso soprattutto al cosiddetto cavaliere nero, no? Cosiddetto Peter Thiel, che comanda Palantir, con il quale noi facciamo affari, società di dati, di analisi. Anche l'Italia fa affari con Palantir.

0: Radio Freccia.
1: 13:34, lo spettro, l'incubo dell'intelligenza artificiale, le vostre voci al 366-6344-66.
2: Io credo che i numeri che hai dato siano lo spunto per... ho paura che i numeri che hai dato siano uno spunto per creare qualche cosa di incredibile, tipo una guerra o un'epidemia, e dimezzare così le bocche da sfamare che... affamate possono essere molto molto pericolose. Questa è una cosa che per me è molto seria e molto pericolosa. Marco di Villa Cidro da Sesto Calende.

0: Buongiorno Doc.
1: Buongiorno.
0: Anni e anni fa, ti parlo di 15 e passa anni fa, vidi un video, un servizio sull'automazione, sull'avvento dell'intelligenza artificiale che faceva delle proiezioni che per adesso stiamo rispettando in maniera perfetta. E parlava appunto della massiccia disoccupazione che ne sarebbe derivata. Ora, la soluzione che proponevano e che io vedo sta venendo più o meno sperimentata, perché dal problema non vi è altra uscita, è quella dello Universal Basic Income, vale a dire una cifra versata mensilmente a tutti, indifferentemente da che si lavori oppure no, e che serva a soddisfare delle necessità fondamentali, perché purtroppo non sarà più possibile garantire un lavoro a tutti, ma nel frattempo il sistema che si basa sul denaro perdurerà ancora per probabilmente secoli.
1: Sì, è una forma di sussidio, diciamo così, un'ipotesi che io vedo difficilmente praticabile, per cui tutti occupati e disoccupati però ci troveremo alle strette e avremo qualcuno che in qualche modo sì, dovrebbe fornirci il minimo necessario per sopravvivere a livello economico, però a quel punto siamo assoggettati. Siamo schiavi, siamo nelle mani di questo mondo che si sta creando, perché i tecnocrati, che siano figure identificabili, umani che vanno in giro a stringere mani, o siano flussi di denaro, come diceva, fondi di investimento, come diceva prima la nostra sfrecciata,

in qualche modo stanno creando una sorta di onnipotenza monetaria che passa anche sopra quelle che sono i war games che si stanno combattendo in questo momento. Noi abbiamo i pupazzi davanti, Trump, Netanyahu, eccetera, dietro c'è qualcuno che rincara in modo esponenziale le spese per la difesa, e poi dopo ci dice: beh, vi diamo le armi, vi diamo i droni, vi diamo quello, vi diamo quell'altro, ma se non avete i dati, le analisi, come fa Palantir, ripeto, con l'Italia, con l'Europa, con tutti, con l'America, eccetera, ma dove volete andare? Siamo noi che intercettiamo, siamo noi che creiamo gli scenari, siamo noi che vi diciamo come andrà a finire. Questo sta accadendo, e intanto ci toglieranno posti di lavoro, e intanto noi saremo costretti a chiedere l'elemosina per campare. Questo è il giochino dell'intelligenza artificiale. Oh!

Voglio leggervi le parole della Presidente del Consiglio Meloni, intervenuta questa mattina all'Assemblea di Confindustria. E ha detto la Premier: sul tema delle spese della difesa, ho detto, lo ripeto, non ho affatto cambiato atteggiamento, benché sappia molto bene quanto il tema in Italia sia impopolare. Io penso anche che un leader serio debba dire la verità. La verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcuno

0: qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia, in termini di capacità di difendere i tuoi interessi nazionali. E ancora, aggiunge Meloni, io voglio che l'Italia sia una nazione libera, ma dall'altra parte so anche che se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi che è significativa, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere in questa nazione. Quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le due necessità, cioè quello delle spese della difesa militare e quello della difesa invece del reddito delle famiglie e delle imprese in crisi.
1: Sfrecciati in seguito ai vari processi, si è ben capito che i social sono stati creati per indurre solitudine e indurre dipendenza. Nella stessa maniera, l'intelligenza artificiale ha cavalcato quest'onda perché la gente fa la ricerca e si fida, senza andare nemmeno a cercare eventualmente le fonti, di quello che viene fuori per quanto riguarda la sola ricerca. Per quanto riguarda l'automazione, la balla colossale del avremo tanto più tempo libero, no, la maggior parte della gente sarà disoccupata e crescerà la povertà in questa maniera.
0: E quindi la responsabilità di chi governa a livello nazionale, a livello globale, insomma, in questo momento è più che mai sollecitata. Qualcuno dice, spera, insomma, utopicamente, purtroppo l'unico modo che abbiamo per contrastare l'intelligenza artificiale è l'intelligenza artigianale, che riprendere molti lavori che stanno scomparendo: calzolaio, falegname, contadino, eccetera, e poi vendere il tutto online, e comunque, perché no?

0: Radio Freccia.
1: 13:51, ancora un po' di riflessioni sull'intelligenza artificiale.
2: Per me il discorso si riconduce sempre all'utilizzo, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento, punto, e come tale può essere usato in un modo come in un altro. Sì, toglierà posti di lavoro, però ricordiamoci pure che in tempi di Covid, se il vaccino fu fatto in tempi così rapidi, fu grazie all'intelligenza artificiale, per esempio. Sono strumenti, un coltello serve per spalmare la Nutella sul pane, serve per uccidere le persone. Tutto sta nell'utilizzo, Nico da Pesce.
1: No, tutto sta sì nell'utilizzo, noi siamo soltanto i fruitori finali, ma chi poi gestisce queste cose e per quali fini? Ecco perché l'enciclica del Papa, vi invito ad andarla a leggere, perché insomma il codice etico per l'intelligenza artificiale, disarmarla, non mettere a disposizione di pochi per dominare su molti, è qualcosa di importante da condividere. Giorgio scrive: l'intelligenza artificiale, cioè un computer avanzato che risponde al programmatore, è un'evoluzione tecnica come internet, sviluppata però per la guerra, serve a lanciare missili e non a fermarli, ci fanno giocare perché dovrà essere a nostre spese, c'è un grosso problema ed è la quantità cosmica di energia, la quantità universale d'acqua per fare funzionare e raffreddare i database. C'è chi ipotizza che queste restrizioni in campo energetico per la gente siano per abituare, per poi usare questa energia appunto per la guerra. Alla faccia gli stessi di chi ti dice che il tuo pandino distrugge il pianeta, uno strumento del male assoluto che governa perlomeno l'Occidente, da assolutamente contrastare, almeno non usare, che è forse l'unico modo. E allora voglio chiudere con un paio di cose, un consiglio di lettura che per gli sfrecciati che qualcuno ci propone: oltre all'aspetto disoccupazione e controllo dei dati, sono spaventosi gli scenari dell'illegalità controllata tramite l'intelligenza artificiale, come ben spiegato nel saggio di Serena Mazzini. E poi qualcuno dice: in questo mondo tutto tecnico, mio figlio di 21 anni sta studiando per fare il liutaio e non vuole un piano B, quindi violino e chitarra classica. Buona vita a tutti e buona giornata, dico io, a tutti voi. Yeah,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 2:01, it's 2 o'clock, non esattamente, it's

2 o'clock più un minutino, perché comunque oggi ce la siamo presa con calma. Hello rockers and welcome, inizia in questo momento preciso un nuovo, speriamo imperdibile, ma anche un nuovo e basta appuntamento di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io e che vi accompagno fino alle 17 nel cuore pulsante del pomeriggio. È un inizio di settimana caldissimo. Questa cosa secondo me nessuno di noi l'aveva prevista e mi stupisco sempre della nostra memoria nel gestire i cambi di temperatura. Ogni estate come se fosse la prima, vero? Mai provato un caldo del genere? No, amore, l'hai provato uguale 12 mesi fa, ma va bene lo stesso.

My Sharona, The Knack, ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody all'interno di questo spazio che va sotto il nome di Electric Ladyland. Io mi presento, sono la vostra Cecil. Paolo dice: senza la musica non c'è vita. Ed è vero, la musica è una compagna fedele.

che ti permette di esplorare le tue passioni, di rimanere concentrato, di addormentarti, di consolarti o in generale di scandire la tua giornata nel migliore dei modi. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Come va?

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:13 con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 26 di maggio. Vi ho chiesto come state perché appunto è arrivato un improvviso caldo che sembra sempre coglierci impreparati, come tante cose che avvengono nella vita. Tu pensi di essere pronto, ma spesso la vita ti coglie impreparato e lì devi fare un po' i conti, no? Con le tue esperienze, con le difficoltà, con le speranze, con le ammissioni di colpe o magari con la presa di coscienza rispetto a ciò che ti circonda, e poi si mette tutto insieme e si riparte, un po' come in quella famosa arte giapponese in cui i cocci di un vaso vengono rimessi al proprio posto attraverso l'utilizzo dell'oro. Il segno rimane, ma la forma ritorna.

You got it, Roy Orbison, 14 e 17 minuti, sempre qui con la vostra Cecil B. C'è chi mi ha scritto: ciao Cecil, oggi è uno di quei giorni in cui vorrei rompere tutto. Un abbraccio da Martina. Ma rompere tutto nel senso, non so, che hai quegli impulsi di dire passo di fianco a uno che sta mangiando a un tavolino di un Dior e gli tiro giù tutte le robe che ci sono sul tavolo, cosa che ho pensato nella vita, ma disconosciuti, non perché ci avessi con quella persona, oppure tipo Rage Room, quei posti che sono stati creati ad hoc per sfogare la rabbia, dove ti danno tipo un casco, una mazza ed è pieno di cose, di piatti, e tu vai, boom, e spacchi tutto, oltretutto. Non l'ho mai provato, ma non credo sia il mio perché non ho grande forza nelle braccia. Siete mai stati in una rage room? Cioè quei punti di sfogo dove vai, spacchi tutto e poi torni alla tua vita sereno?

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Radio Freccia. Rock Time.
5: 14:25 con la vostra Cecil. Non so perché qualcuno mi ha scritto sogna, ragazza, sogno. La citazione ovviamente la colgo, ma non capisco la parte del sogno. Sono disillusa, c'era della estrema positività nelle mie parole. Può darsi, però ogni tanto un po' di speranza bisogna cavalcarla e lasciarla andare. Poi non bisogna far sì che ti accechi, però le cose positive esistono. Anche se magari uno legge le news e ogni tanto dice dove sono le cose positive, è difficile crederlo. Però ci si può ancora lavorare, quantomeno migliorare, affinché il quotidiano e quello che ci circonda possano essere densi di quella speranza.

Linkin Park con Nam, Battagliare così metà, la nostra prima ora insieme. Vi ricordo che siamo in radiovisione, i canali sono due, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, nel caso abbiate Sky. Ci trovate, insomma, i video, le canzoni, potete seguirci mentre siete spaparanzati sul vostro divano o mentre vi state allenando su una cyclette o sul tapirulano, come dice Gigi? Il tappeto, che in effetti in Italia è, cioè, tapirulano, il tappeto che gira, però mi fa ridere, non ho fatto il tappeto. E nella mia testa c'è questa immagine di lui un po' tipo Aladino che vola sul tappeto volante, quelle immagini un po' legate a Disney e ai cartoni che ci hanno accompagnato soprattutto negli anni dell'infanzia. Torniamo alla nostra musica, invece fra poco ci sono gli Stones, ora gli Nailer, My Honest Face.

0: Radio Freccia.
1: 14:37 minuti, come mi piace questo ritorno degli Stones. In the Stars ha un suono che comunque sta di Rolling Stones, ma che sembra, già con l'uscita di Hackney Diamonds, aver aperto una nuova fase della discografia della band di Mick Jagger and Friends, dove sicuramente si sente che si tratta di loro, però suona meno vecchio di magari dischi che hanno fatto molti anni fa, in cui loro stessi erano molto più giovani. Cioè, trovo che abbiano trovato, probabilmente anche grazie a Andrew Watt, mi viene da dire, che sta dando mano un po' a tutto, svecchiando tutto, una direzione diversa e che secondo me è molto più adatta al tempo in cui sono. Grandi Stones.

0: Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing, 14:42 minuti. Ciao Lila! Allora, Lila mi diceva, però questo lo chiedo a Gigi, ma secondo te l'inizio dell'intro degli Stones ricorda un po' Black and White di Michael Jackson? No, cioè un po' un mood di presa bene. Aspetta.
1: A me ricorda più Star Me Up.
0: Anche a me ricorda un po' Star Me Up, però un po' più fresh, non riesco a trovare un altro modo per esprimerlo. L'ho detto anch'io, vedi che ho detto la stessa cosa, cioè Andrew Watt ha preso gli Stones e li ha svecchiati, però è vero, cioè perché Hackney Diamonds, cioè quando uscì Angry, io la prima volta che sentì quel pezzo dissi, cioè questo è proprio una delle, cioè è una canzone che mi metto nella top 10 della mia vita, cioè è una canzone di oggi. Certo che Gimme Shelter rimarrà una delle canzoni più belle della storia per sempre, ma un conto è la storia e un conto è l'oggi.

0: Radio Freccia.
1: 14:50 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme, sempre con la vostra Cécile, sempre qui in Electric Ladyland. Ma mi hanno scritto vecchi mammut, ma penso probabilmente si parlasse dei Rolling Stones, vero? O magari di noi. Beh dai, allora, mammut me la prendo, ok? Vecchia no, dai. Gigi e Nobody, due vecchi mammut. No, credo fosse il riferimento agli Stones, vecchi mammut, però cioè io faccio un augurio a tutti voi che possiate vivere una vita lunga e mammutosa come quella degli Stones, nel senso che se arrivo a quel punto con quell'energia, ma anche con quei danè, come si dice dalle mie parti. Oggi impariamo la parolina magica di Milano, che è la prima cosa che imparano i bambini di Milano, non mamma, danè. Danè significa i denari, il soldo. Il cash, raga, il fatto di essere a posto dal punto di vista economico. Però diciamo che poi ognuno la vede come vuole. Certo che gli sto

Cosa sono andati avanti con il tempo? Certo che l'età ha segnato, beh, allora anche lì ha segnato i loro corpi, sì, forse un po' i loro visi, perché le movenze di Jagger sono le stesse. Cioè, noi quando siamo andati a vederli a San Siro, è vero che si tratta ormai di qualche anno fa, ma parliamo veramente di 3-4 anni fa. Jagger era appena uscito dal Covid, ok? Né ottantenne, o comunque li stava per compiere, o insomma eravamo su quella cifra lì, e ha tenuto il palco come io credo di non aver mai fatto. Cioè, le ore di movimento che ha fatto Jagger sul palco di San Siro durante quel famoso concerto sono le ore condensate mie personali di allenamento di tutta la mia vita. Cioè, tutte le volte che mi sono allenata, cioè contando anche le pause, più o meno ho fatto lo stesso movimento, ho bruciato le stesse calorie sue, quindi ci sta. Poi il mondo è bello perché è vario. Si chiude questa prima ora, fra poco sulle note di Lenny Kravitz, ora con Beck, e poi torniamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia.
2: Sono le 15:01 minuti, quindi hello rockers and welcome. Inizia, ho tirato un pugno al microfono, la seconda ora di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io, che vi accompagno fino alle 17, speriamo nel migliore dei modi, soprattutto sulle note delle canzoni di cui avete particolarmente bisogno o chiamate più di altri brani. C'è chi mi dice, il nostro Massimo, Cecil, anch'io vorrei arrivare ad 80 anni e trovarmi carabinieri fuori casa che mi chiedono di ammassare la musica alle feste che ho organizzato. Bello, bello. Obiettivo nella vita, manifesting, manifestiamo questa cosa, 80 anni, festa, volume alto, ballare, festa organizzata, quindi significa che sei carico anche per mettere in piedi le feste, far sì che la gente venga, sentire tutto, gestire gli inviti, mi piace, lo auguro a tutti.

tutti voi. E lo faccio sulle note di altri signori che spero non vengano definiti a loro volta dei vecchi mammut, perché sennò che noia. Ladies and gentlemen, they are cold, AC/DC. E questa è una canzone che parla di passione, di notte, di fuoco, anche non per forza legata a un'altra persona, cose che si possono fare da soli.

You Shook Me All Night Long, gli AC/DC. Che cazzo di urli, Cecilia? L'ho detto proprio con tono di voce un po' troppo prepotente. Allora, AC/DC time per dare questo kickstart, non al My Heart, ma a questa seconda parte di Electric Ladyland. Io sono Electric, l'ho detto come se ci fosse una C. Electric e Ladyland con B, Cecil B, che sono io, e soprattutto con il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, che è valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco dalla nostra top 20 in Nothing But Thieves, ora Sum 41.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 13 minuti, abbiamo appena ascoltato i Nothing But Thieves, che hanno appena annunciato una data italiana al forum di Assago il prossimo gennaio, quindi siamo già nel 27 gennaio 2027, soprattutto con musica nuova arriva anche un album nuovo, quindi ovviamente questa data che li vede tornare nel nostro paese sarà in supporto a Stray Dogs, che uscirà poi nel mese di settembre. Quindi abbiamo Evolution nella nostra top 20, album che esce a settembre, e a gennaio poi un'unica data al Forum di Assago.

Janis Joplin con Peace of My Heart alle 15:18 minuti qui sulle frequenze di Freccia. Vi ricordo come sempre che siamo anche in radiovisione ai nostri non uno ma due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al canale 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo come è, ma soprattutto per godervi la musica in un'esperienza multisensoriale. Ci guardi, ci ascolti, fai le due cose in contemporanea, anche tu che non ti consideri esattamente multitasking. Fra poco i Black Moods dalla nostra top 20, ora una canzone a cui sono molto affezionata perché fu la colonna sonora del primo 007 con Daniel Craig, firmata poi Chris Cornell, quindi una combo che amai tantissimo. You know my name.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol!

0: ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 15 e 27 minuti con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 26 maggio. C'è chi mi scrive i prodigi trovati, ma non so in che senso, se c'era un altro messaggio che probabilmente... Ecco, una cosa, e lo dico alle persone che scrivono come me. Voi messaggiatori di WhatsApp che fate invio, messaggio, ciao, invio, come stai, invio, cioè che spezzettate i messaggi in modo tale che arrivino tante notifiche alla persona che riceve quello che state scrivendo e che vi odia poi conseguentemente ovviamente per questa dinamica, non fatelo quando scrivete in radio, perché magari nel frattempo scrive altra gente, quindi a me magari arriva solo la coda di un messaggio, non riesco a trovare l'inizio. Quindi tu che mi hai scritto i prodigi trovati, spiegami perché li stavi cercando. Uno la mattina si sveglia e cerca i prodigi.

0: and bitterness.
1: James Brown, it's a man's, man's, man's world, but it would be nothing without a woman or a girl. 15 e 31 minuti, sempre qua con la vostra Cécile che vi accompagna, che soprattutto cerca ogni tanto di interpretare i messaggi che mandate al nostro numero. Nadia, mi devi spiegare questa cosa dei prodigi, alla ricerca dei prodigi. Beh, ogni tanto i prodigi bisogna cercarli nella propria vita, proprio come tipo di sonorità. Cioè, ogni tanto entrare in quella dimensione underground. I prodigi fecero questo, partirono dal sottobosco, da tutto quello che era il club al meno uno, e risalirono a una velocità impressionante, passando poi dal mainstream, cioè quando MTV era MTV e per la prima volta qualcuno vedeva un video dei prodigi, non poteva non rimanere appiccicato allo schermo e chiedersi da dove arrivasse quel suono e quella voce.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 39 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17, martedì 26 di maggio. Abbiamo appena ascoltato i Muse con Be With You, i Muse che siamo andati a seguire in quel di Londra ormai 2 mesi fa. Sono già passati 2 mesi, oltretutto da Londra che ci accolse insomma per questo show esclusivo Underplay, dove hanno suonato Be With You, tutti i classici della loro carriera, e anche introdotto un altro singolo che poi sarà contenuto in quello che sarà il loro nuovo album che uscirà a stretto giro, concerto bellissimo alla Brixton Sono Two Academy, che però appunto per quanto mi riguarda è stato un momento anche di ricongiungimento con la me adolescente. Concerto dove vai e conosci tutte le canzoni perché le ascoltavi in loop sul CD quando eri più giovane e quindi non sempre sai i titoli.

Just Keep Walking, In Excess, quando agli In Excess piacevano un sacco i Talking Heads. Cioè c'è molto David Byrne in questo Michael Hutchence, anche nel movimento, anche un po' nella gestualità, nell'estetica. Poi gli In Excess hanno preso tutt'altra piega, tutt'altra sonorità, hanno puntato molto su un certo tipo anche di estetica legata al fatto che Michael Hutchence riposi in pace. Cioè, adesso con tutti i problemi che ha avuto con la fine tragica che ha segnato proprio lo stop della sua stessa esistenza, però parliamo di un uomo di un fascino incredibile, di una bellezza magnetica, che nella sua storia ha avuto relazioni con donne bellissime, altrettanto affascinanti, carismatiche, proprio perché lui aveva quell'aspetto lì. Cioè non era solo bello, non era solo il frontman di una band, era una persona densa di carisma. L'ultimo documentario sulla sua storia a un certo punto vede tra i protagonisti che raccontano chi fosse Michael Hutchence anche Bono degli U2, che era uno dei suoi migliori amici, che lo definisce come quella persona che quando entra in una stanza fa sì che tutti si girino a guardarlo solo per la sua energia.

0: Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:49 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Oggi veramente il tempo sta volando a una velocità impressionante. Non so se è un bene o un male, però ogni tanto la percezione del tempo è veramente così diversa da un giorno con l'altro. Così non puoi mai dare per scontato una giornata. Dici, ieri è stato lunghissimo, piegato una vita a fare tutto, e invece poi il giorno dopo dici, caspita, com'è possibile che siano già quasi le 4 di pomeriggio? Però di martedì le 16 sono un orario consolatorio, dai, tendenzialmente ancora un'oretta, un paio d'ore, per chi magari ha una regolare giornata di lavoro, inizia a essere un momento buono e positivo per quanto riguarda ovviamente gli impegni lavorativi. Poi ci sono persone che iniziano i turni a orari diversi, c'è sempre il nostro Marcello che di solito alle 3 scrive, dice sto iniziando il turno, vado, ascolto Freccia perché la mattina non lavoro, io faccio dal pomeriggio fino alla sera. Quindi qualsiasi sia la vostra condizione, spero che in questo orario possiate sentirvi quantomeno soddisfatti o non in preda al panico. Nel caso siate in preda ha un sacco di cose a cui pensare, cose da risolvere, scadenze, mail a cui rispondere, call fissate all'ultimo, non andate nel panico perché stanno per arrivare i Black Sabbath. Mi sembra una cosa consolatoria, cosa vi devo dire? Non so se effettivamente si possa considerare un momento di assoluta pace, però why not? Dopotutto, veramente, fra un paio di mesi, penseremo che è già passato un anno dalla scomparsa di Ozzy. Questa cosa fa veramente molto molto impressione. Era l'estate scorsa, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, perché da una parte credevamo che lui ce l'avrebbe sempre fatta, che nonostante tutte le difficoltà, le grandi ed evidenti difficoltà fisiche, motorie, di salute legate al Parkinson, legate insomma anche alla vita sregolata che aveva condotto, questo l'avesse poi un po' in cuor nostro reso eterno ed invincibile. Ma così non è stato. Detto ciò, celebriamo i Sabbath, celebriamo Ozzy, celebriamoci, questo War Pigs, this is off. Celebriamo domani, insomma, quello che ci va, facciamolo. Fra poco arriva Gigi, terza ora di Electric Lady e soprattutto TGigi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 4 in punto, non è vero, sono le 4 e un minuto in questo momento. Giusto? Perché siamo delle persone precise, ci chiamavano i precisetti di Radio Freccia.
3: Guarda,
2: aspetta che passo il microfono.
3: Sì, perché io sono basso, sottolineiamolo, va bene.
2: Esatto,
3: sì, sei alto,
2: sì.
3: Io basso, ok?
2: Sì. No, è come si tacchi oggi. Hello rockers and welcome, inizia proprio ora. Mi sono messa la giacchettina della salute.
3: Signora mia, del resto sono solo 35 gradi.
2: Signora
3: fuori.
2: Mia, l'aria condizionata, lei mi insegna che va sempre a prendere i punti delicati, soprattutto superati i 30. Che sia la cervicale, che sia la schiena,
3: guardi,
2: che sia il ginocchio.
3: Ma guardi, io ormai...
2: Questo doveva essere TGG, baba.
3: Invece, ma questa è la vera rivoluzione. Questo significa essere punk.
2: Oppure Oplatigigi.
3: Oplatigigi.
2: Bello, bello. Perché ci siamo seduti in maniera delicata.
3: Oissa anche.
2: Oissa Gigi, bellissimo. Gianluigi Riccardo, Cecil B. O Cecilia. O su Instagram, Ceci and Storm, l'ho detto, in semifinale 17.

0: On the Road Again, Canada Heat alle 16.04 minuti, terza ora di Electric Ladyland e soprattutto inizio del TGG con Cecile, con Gigi, soprattutto con voi, che potete farci sapere come state, dove siete diretti attraverso il nostro numero, ovvero 366-634-466. Scusami, mi è caduto il sì. L'occhio su Electric Callboy.
1: Sì.
0: Ho letto Electric Ladyland per un attimo.
1: Infatti pare stiamo organizzando infatti il concerto di Cecil B.
0: No,
1: come Electric Ladyland al Forum di Assago. No, ci saranno gli Electric Callboy, che insomma, se non conoscete, però siete dei Maranza, sicuramente vi piaceranno. Band tedesca, Radio Freccia, Radio Partner, 22 febbraio all'Unipol Forum di Milano.
0: Quindi l'anno prossimo al Forum vai il 27 gennaio a sentire Nothing But Thieves e il 22 febbraio a sentire gli Electric Callboy. Perfetto, piangi piano.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13, 14 minuti con Cecil B.
2: E Gigi Riccardo.
1: Ma soprattutto con Radio Freccia, che in questo periodo, cioè che siamo noi, insomma, questa grande famiglia, questa carovana di follie, che però oggettivamente presenta dei tratti molto positivi, tra cui la generosità. In questo periodo vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto
2: degli Halloween, che sarà il 18 di luglio a Ferrara, per Ferrara Summer Festival. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special Encounters. E poi soprattutto, se vi piace questo metal un po' epico, un po' così.
1: E soprattutto RTL 105 Play, banner Special Encounters. Quando siete in Special Encounters ci sono tutti i contest, tutti i regali che riguardano il gruppo RTL. Non mollate il colpo subito, cercate finché trovate quello che vi interessa. Per rimanere in questo mondo sonoro, Cat Stevens.

0: Cat Stevens con Wild World, 16:18, sempre qui con la vostra Cecil B che vi accompagna in questo pomeriggio assieme a Gianluigi Riccardo.
1: Yeah!
0: Quando penso a te mi viene proprio in mente questo.
1: Vero, eh?
0: A-E-I-O-Y.
1: Sì, effettivamente ho quelle vibes lì.
0: Sì, sì, cioè, quando penso a Gigi penso ai capodanni col trenino.
1: Mamma mia.
0: Brigitte Bardot. Bardot.
1: Piuttosto non lo so, mi ubriaco nemmeno.
0: Ma nemmeno.
1: Vero, che persona inutile. Sono utile però perché ho ascoltato il disco di Paul McCartney che esce venerdì. Finalmente ho scritto due cose che trovate sul sito di Radio Freccia.
0: Che esce il 29 maggio.
1: Che esce il 29 maggio, esce questo venerdì. Quindi tra un po' vi diciamo cosa ne penso, dai.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Radio Freccia.
4: Wow. 16 e 27 minuti con Cecile e con Gigi. Entriamo nel merito di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney che uscirà appunto venerdì prossimo, venerdì 29 di maggio, di cui noi ovviamente abbiamo avuto anche un assaggio con il singolo che risiede nella nostra Top 20. Abbiamo anche ascoltato poi

0: il secondo singolo, quello con Macca e Ringo.
1: Esatto, ma in realtà sono un po' dei falsi
2: Ringo Starr.
1: Ringo Starr, certo, sì, ovviamente, quello vero. Ci sono un po' di falsi indizi, diciamo, in questi brani, perché in realtà il disco ha molte suggestioni. Qualcosa è morbido, in particolare la parte finale, che peraltro ha anche degli innesti da big band in questo brano, che è un omaggio ai suoi genitori, quindi prende il suono dei suoi genitori. Ma poi dentro c'è un sacco di chitarroni pure, a parte che ha suonato lui tutte le batterie. Mm. Ma poi c'è Andrew Watt, il discorso che dicevamo prima, ha questa capacità qua.
2: L'ha fatto anche con Paul McCartney.
1: L'ha fatto anche con Paul McCartney, secondo me, da questo punto di vista, è un po' la sua chicca, nel senso, ci è riuscito benissimo. Io ho scritto che Andrew Watt ricorda un po' Quincy Jones come metodologia, perché ha questa capacità di far uscire benissimo tutti gli strumenti senza rovinare le dinamiche della traccia complessiva.

0: Una band che Bowie stimava tantissimo. Racconta Kirk Hammett di quella volta che si beccò l'unica volta con Bowie molto velocemente su un taxi, tipo a New York. Kirk Hammett, Bowie e un tassista, e lui gli disse: ascolta i Dandy Warhols perché ne vale la pena.
1: No, devo dire la verità, sì, ma in realtà in particolare Dandy Warhols degli esordi, secondo me The Dandy Warhols Come Down, che è l'album precedente a questo qua, secondo me è un disco bellissimo, un disco che io da ragazzo ho consumato. E vale davvero la pena, cioè, perché questa neopsichedelia, poi loro c'ha tutto, anche questa storia, c'è anche un documentario che si chiama Dig, molto bello, sul rapporto tra loro e Brian Jonestown Massacre, un minimo, come dire, acceso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:40 minuti. Gigi Riccardo, Cecil B, Irti Gigi. Prima abbiamo parlato un attimo così per citare Bowie, dei
2: Bohemian Rhapsody, no, dei Dandy Warhols.
1: Dei Dandy Warhols, ma torniamo a parlare di Macca perché appunto stavamo parlando del disco che uscirà venerdì.
2: Sì, no, diciamo, comunque è un disco molto vario, nel senso c'è davvero tanto, c'è tanta psichedelia, dei passaggi quasi prog, c'è anche un brano.
1: Dei passaggi quasi prog?
2: Sì, in alcuni passaggi
1: ma anche
2: sì.
1: I pezzi lunghi?
2: No, però proprio delle variazioni, cambi di tempo, ci sono riferimenti alla West Coast, quindi comunque un po' al sound che ha influenzato anche i Beatles, quindi Birds, Beach Boys, c'è tutto.

0: You Wanna Know, Alanis Morissette, alle 16:45 minuti con Cecil, con Gigi e soprattutto con la nostra applicazione che vi invitiamo a scaricare, RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare a ascoltare Frecce e ritrovare i nostri programmi, interviste e ultime notizie.
1: Allora, parliamo a proposito di notizie di Phil Collins. Phil Collins che nel 2026, insieme ad altri artisti tipo Oasis e Maiden, sarà introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame,
0: yes,
1: per la seconda volta, prima con i Genesis.
0: E ora da solo.
1: E ora da solo. Anche se, come dico, la carriera solista di Phil Collins.
0: Amo!
1: No, no, al di là di questo. Sappiamo che, insomma, sono anni che ci sono un po' di problemi fisici. Però lui ha detto, allora, Rock and Roll Hall of Fame no, senza, non mi esibisco, sai che di solito ci sono delle performance,
0: certo,
1: particolari, ha detto no.
0: Però
1: se a un certo punto magari dovesse riuscire in qualche modo a ragionare su delle date, su un tour, prendere in considerazione la cosa, certo, poi là appunto è il corpo che deve dirti
0: che detta.
1: Ok zio, oppure no.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 16:53 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme, alla fine anche del TGigi. E prima di salutarvi, vabbè, giusto per chiudere la questione Phil Collins, diciamo che mi dispiace un po' immaginare un Phil Collins che dica: ah, ragioniamo su un tour, quando temo che sia una cosa un po' difficile, sì. Un po' magari un back to the beginning, sì. Potrebbe essere
2: un, cioè lui già lui da una parte dice: non riesco ad immaginarmi sul palco, però all'idea magari, diciamo, di provare magari a fare una roba un po' più strutturata con, certo, tutto il tempo del caso, perché logicamente lui dice comunque il corpo anche sul palco ha bisogno di un allenamento, cioè la voce non è quella che poteva essere una volta, quindi negli ultimi anni, l'ultimo tour, diciamo, dei Genesis, il concerto finale a Londra sarà nel 2022, quindi logicamente, insomma, non è proprio facile, però è un po' come il discorso di Ozzy, no? Cioè, se fai quella roba là, sì, ok, quello è stato un addio, però resta sempre qualcosa di sospeso, no?
1: Sì. Certo.
2: Quindi vedremo. No, invece volevo dire, così al volo, giusto in chiusura, che a proposito dei concerti nostri, seguiremo il tour dei Kneecap, ovviamente.
1: Che vanno in giro per tutta Italia, cioè fanno Milano, Bologna, Roma, Bari.
2: Bari, esatto. Cioè,
1: ho detto Bologna veloce, Milano, Bologna, Roma, Bari.
2: E oggi è stato annunciato ufficialmente il sold out della data di Milano, quindi non ci sono più biglietti, vuol dire che sarete tantissimi, ovviamente noi di Radio Freccia ci saremo.
1: Sì.
2: E andremo a fare casino,
1: a
2: pogare con le canzoni di Finian, l'ultimo album della band irlandese, che peraltro la nostra Cecil ha anche intervistato.
1: Sì, è stata un'intervista, posso dire, piena di punchline, di frasi effetto, tipo: come mai secondo voi in questo momento le persone stanno riscoprendo l'Irlanda sul lato culturale? Perché abbiamo smesso di fare canzoni per gli americani come hanno sempre fatto gli U2, ecco, cioè questa, ecco, è stata una delle risposte proprio tra virgolette. Detto questo, noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi ricordiamo che torneremo domani a partire dalle 14
2: e io alle 15:50.
1: ciao, ciao!

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica

0: Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo
2: o caffè felicità.
3: Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, hit me.
4: Oggi è il 26 maggio. Nelle università americane i voti sono troppo alti e Harvard ha introdotto un limite massimo per ogni classe. La Cina ha lanciato degli embrioni nello spazio per scoprire se è possibile avere bambini spaziali. L'ONU ha stabilito che i governi sono obbligati a fare tutto il possibile per combattere la crisi climatica.
5: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 26 di maggio 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pearati, ben ritrovati a voi all'ascolto. A voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, you can share it if you like. In regia Fabiona Macumba Romano, ladies and gentlemen.
6: Ciao cari.
1: Ciao. Come siamo messi con la redazione? Siamo parecchio paludati. Ai ai ai ai ai, signora mia. Bowie.

Oh, you can lean on me, man, 'cause you can't afford the ticket. I'm back on Suffragette City. Che meraviglia, che meraviglia. The sound of the 70s, Suffragette City. David Bowie su Freccia alle 17 e 8 minuti. Nessuno al microfono con voi fino alle 18. Ci sono tanti motivi per mettere questa canzone. Il primo è che una dose di Bowie al giorno è come la mela, leva qualsiasi problema di torno. L'unico artista che secondo me ha proprio il, neanche il diritto, il dovere messo dentro per contratto a usare la parola artista con la A maiuscola, quello che si è sempre inventato le cose, che ha cambiato, che non ha mai voluto compiacere il pubblico o ha fatto le cose per vendere. Ha venduto proprio perché è stato se stesso ed è diventato il riferimento, mettiamola così, no? Always swim when you don't touch, diceva quando in un'intervista gli hanno chiesto un consiglio per i giovani artisti, no? Vai a nuotare dove non tocchi, perché altrimenti la tua creatività come fa a venire fuori? Come fai a tirar fuori qualcosa di spontaneo, di sincero, se sei nella tua comfort zone, no? Ogni tanto bisogna cambiare e ogni tanto bisogna fare del proprio meglio. È il compleanno? Sarebbe il compleanno di Bowie? Assolutamente no. Sarebbe però il compleanno di Mick Ronson, quell'angelo biondo non che fa impazzire il mondo ma che fa impazzire gli arrangiatori, nel senso che a distanza di anni sto disco suona ancora che è una meraviglia. Ve lo ricordate? Su questa canzone si dice che Bowie avesse per la prima volta fatto quella mossa che è diventata anche famosa, se vuoi, perché ha fatto scandalo ulteriormente. Voi immaginatevi che qua siamo nel 72 in Inghilterra, no? Quindi già lui, vestito come veniva vestito nel 72, diventava un impatto visivo davvero importante. Poi, durante le esibizioni dal vivo, si metteva in ginocchio davanti a Mick Ronson, che suonava la chitarra, mimando degli atti di compiacimento mutuo, mettiamola così. E quindi figurati, ale, ale, ale, ale. Il compleanno di un grande musicista che è giusto ricordare. La cosa divertente di questa canzone, o perlomeno la curiosità, è che questo pezzo qua doveva andare ai Mod the Hoople. Avete presente quelli di All the Young Dudes Carry the News, eccetera, eccetera. Quella canzone lì, lo sapete, l'ha scritta David Bowie. Ma prima di quella lì gli avevano proposto Suffragette City. Solo che hanno detto, no, preferiamo questa. È come se gli avessero fatto il giochino delle due mani chiuse a pugno dietro la schiena e uno ti fa destra-sinistra e tu devi indovinare in quale delle due c'è la caramella. In questo caso le caramelle erano entrambi, hanno scelto All the Young Dudes, quindi rimane Suffragette City, che diventa l'ultima traccia a finire dentro The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, a completare quindi quella gemma di disco che diventa la famosa pietra emiliana del rock and roll. Non è una vera e propria città delle suffragette questa qui che viene raccontata, no? Sapete, c'è questo alieno, questo Ziggy, che in qualche modo cerca di sedurre Henry, questo ragazzo, portandolo un po' di qua, un po' di là, essendo lui androgino, essendo lui, sia uomo che donna allo stesso tempo, e quindi crea questa, dico, confusione adesso con il senno di poi, ovviamente, ma è chiaro che non si tratta di confusione, perché poi nel frattempo il mondo è cambiato ed è cambiato anche il senso del tempo. Quindi non si parla di una città vera e propria. Se volete sentir parlare di una città strana e particolare, ho visto di recente, ho finito ieri sera, una serietta che è venuta fuori che si chiama The Boroughs. L'hai vista, Fabione? The Boroughs? È uscita su una piattaforma, è fatta dai fratelli di Stranger Things, prodotta da loro, credo che l'idea sia loro. The Boroughs vuol dire i quartieri, no? Ed è molto carina, perché in qualche modo ci mette lì qualche cosa di adulto e di bambino allo stesso tempo, quindi è sia rassicurante che sfidante. La città in questione non è una città vera e propria, ma una sorta di, come si può dire, casa di riposo di lusso per anziani, che però è strutturata in un quartiere, ognuno c'ha la propria casetta, solo che in questo quartiere succedono delle cose barbine. Diciamo che compaiono dei mostri che iniziano a fare dei casini, e quindi un gruppo di pensionati fa quello che facevano i Goonies senza andare a cercare un tesoro, ma andando a risolvere il mistero. Quindi è un incrocio tra i Goonies e Stranger Things, che ti lascia quel sorriso lì, quel prosopopeismo. Secondo me vi piacerebbe, c'è anche una bella importanza di Springsteen, e quindi per forza ve la devo consigliare, perché Thunder Road fa una parte importante, ma non vi svelo troppo. L'unica cosa che vi voglio dire è, se la guardate, state attenti al forno di casa. Poi vedete voi!

0: vedete voi?
1: Adesso stasera qualcuno mette lì il branzino al sale e fa: aspetta un attimo e guardiamo.
0: Ma a me sembra... Ma tesoro, puoi venire a vedere? A me sembra tutto... A parte quella cosa... Che cos'è? Che cos'è?

0: Ciao.
1: Ciao Fabione.
0: Ciao Tommy.
1: Un punto anche a Diana.
0: Ciao Tommy, sì, glielo riportiamo a Diana, non ti preoccupare. Sei bravissimo comunque perché hai imparato bene il suo nome, hai visto? Te l'abbiamo bastata una volta e subito l'hai memorizzato. Siamo orgogliosi di te, Tommy, ti mandiamo un grande abbraccio, anzi, ti mandiamo il saluto, quello come si fa tra amici, quello col pugnetto. Sai, fai tac così che ti dai il pugnetto. Ecco, noi te lo facciamo virtuale a distanza, va bene? Bravo, bravone. Nessuno, se c'era anche un cane, potevano essere gli interpreti di Scooby-Doo invecchiati. Quelli della serie che stavamo citando, se avete appena acceso la radio o la radiovisione, si chiama The Burrows. È uscita di recente. Saluti a tutti da Mammut Lagnoso. No, non essere lagnoso. Non c'è, certo, mi rendo conto che se sei mammut, adesso che si alzano le temperature, è un po' lagnoso sei, perché comunque non è che ti si ritrae il pelurio, no, quello ti rimane a fare proprio bello coi bentato. Lo capisco. Devi tenere un po' botta. Dai, tieni botta.
2: Chi forse è? Devo guardare il forno, lo scaldabagno non ce l'ho più.
0: Lo so, quella è colpa nostra.
3: Disagio.
0: Ah, ecco, ci stavamo preoccupando. Dai, l'ultimo.
4: Ti saluta il Clot. Tu Penzot.
0: E beh, abbiamo citato i Goonies. Era giusto così. Una cosa velocissima invece, poi andiamo oltre, anche perché dobbiamo sentire Attilio oggi. La nostra intelligenza artificiale si è dimenticata di inserirlo, perché, come dire, probabilmente il caldo ha fatto sì che i fusibili andassero a ramengo anche per quanto riguarda lei. La canzone che avete appena sentito in Top 20 di Yonaka si chiama Miss Millennial. L'altro giorno mi è venuta fuori una notizietta, come dire, grazie all'algoritmo, che diceva che è la prima volta che la quantità di persone, diciamo, in età, chiamiamola matura o in generale in età produttiva, non riproduttiva, ma produttiva, quindi che ha uno stipendio, per capirci, è mediamente più povera dei propri genitori. Che è una cosa impressionante, che riguarda, immagino, i millennial in particolar modo. Io faccio parte dei millennial, mi sa anche tu, Fabio, ovviamente, no? Cioè, chiaramente sì. Siamo dei millennial e ho come l'impressione che ci abbiano preso. Non so tu.
5: Abbiamo le pezze.
0: Abbiamo le grandi pezze, sì, no, e non solo al culo, un po' dappertutto, ti dico la verità. Quindi era interessante. Dai che oggi se ne fanno 47 di anni di disagio. Auguri a tutti. Mi rendo conto, è il periodo, appunto, è quello che è, un po' di caldino, quindi serve fare una cosa importante, respirare.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: i nostri nonni hanno comprato una casa con 5 galline
1: e
0: 4 meloni.
1: Sì.
0: Io invece devo mettermi a 4 zampe in doccia, mio figlio sulla schiena, lui viene insaponato e l'acqua di risciacquo è il mio sapone.
1: C'è molta mestizia, c'è molta, molta mestizia nella differenza di patrimoni. Che poi in realtà non è vero, il patrimonio è infinitamente superiore rispetto ai nonni, però la qualità della quantità, la qualità della vita o il costo, ecco, come si dice, il potere d'acquisto, ecco, invece è proprio tutto cambiato. Ne parlavamo prima dicendo che ha visto un articolo e diceva che mediamente adesso ci sono molte più persone che sono più povere dei loro genitori rispetto al passato, e forse è la prima volta che succede.
2: Ma come fa Fabione ad avere le pezze che va là a Courmayeur a suonare là con I Like Chopin e tutto il resto?
1: Sì, no, era Cervinia, ma infatti, ma lui guarda, piange magrezza in realtà. sai che Fabione c'ha lo ski pass tutto l'anno.
3: Ciao, mi sono perso il titolo della serie, me lo ripeti per favore, quella così me la guardo.
1: Sì,
3: grazie.
1: Allora, si chiama The Burrows, questa serie che è un po' a metà tra i Goonies e Stranger Things, ambientata in questo residence per anziani in mezzo al deserto, dove succedono delle cose barbine. A un certo punto compaiono dei mostri che si muovono un po' tipo ragni. A proposito di aracnidi, c'è uno studio australiano che è andato con nuove tecniche, nuove misurazioni, microscopi e micro la qualunque, ad analizzare come sono fatti il rivestimento, l'armatura degli scorpioni, e ha scoperto che di fatto, per quanto ne sappiamo al momento, sono gli animali più metal che esistano, perché hanno trovato una alta concentrazione di zinco e di manganese, che quindi permette alla punta, al pungiglione dello scorpione, di essere estremamente duro e quindi di penetrare la pelle o la corazza protettiva delle prede. Noi vorremmo avere qui in studio, come dire, uno dello studio australiano, ma abbiamo di meglio. Abbiamo di meglio, signore e signori, l'unico ipnotizzatore di scorpioni, il pifferaio di Hamlin, lo chiamano, anzi, il cornamusista di Murazzano, signore e signori, Attilio! Una sigla amata dai fungigliosi.

0: Ciao Attilione, buon pomeriggio. Che piacere, che ventata di entusiasmo, di positività, Attilio, che bello, come stai?
1: Benissimo, grazie, sempre benissimo.
0: Che bello, sempre benissimo. In questo momento a urlare uomo selvaggio che va, dove eri?
1: Ho voluto far ribombare un po' la voce, ero all'interno dell'indoor dei leoni bianchi. Adesso come senti stanno ricambiando.
0: E loro, scusa, quando ti vedono che tu cacci un urlo in consulto dal nulla, come reagiscono?
1: Chiamano la Neuro normalmente, prendono il cellulare, si gira, dico Neuro, è di nuovo quel momento, allora fanno finta da prendere con le lì sul corpo.
0: Si è dimenticato,
1: no, guardano,
0: le pastiglie.
1: Guardano un po' impalliditi.
0: Guardano impalliditi. I leoni sono sensibili ai forti rumori?
1: Più che altro ai rumori bassi, loro sono più sensibili a rumori con una, come si può dire, bassi di intensità.
0: Ma bassi, cioè, di frequenza intendi? Cioè,
1: frequenza.
0: Perché sentono molto le vibrazioni, per quello?
1: Sì.
0: Hai capito.
1: Infatti il loro ruggito lungo, quello che serve per delimitare il territorio, è una specie di ruggito basso, profondo, che si sente molto distante. Ed effettivamente ha delle vibrazioni che noi non riusciamo a sentire, ma loro sì.
0: Cioè, sono tipo le onde della radio. Cioè, di frequenza, capito, lunga distanza, con quel concetto lì, più o meno.
1: Sì, fondamentalmente sì, soltanto in versione felina.
0: Beh, poi adesso voglio dire che hanno in te il principale concorrente radiofonico, voglio dire, ve la vedrete tra professionisti del settore, insomma. Ecco.
1: Ma certo, ovviamente.
0: Radio Rufus, suona anche bene, guarda.
1: Rufus, saluta Rufus. Saluta. Non c'è, basta, finito.
0: Oh, sì, oggi è stanco, oggi si è intimidito, sì, oggi è intimidito. Senti, entriamo nel tuo campo. Tu che sei l'unico certificato pifferaio incantatore di scorpioni. Confermi che, almeno non so, nei tuoi studi, ecco, nella copertura, non so come chiede, nella guaina, mi viene da dire nella guaina degli scorpioni ci sono zinco, manganese, cioè c'è del metallo?
1: Sembra proprio di sì, riescono ad accumulare delle particelle, non so se ionizzato o meno, non ho idea, ma comunque lo facciamo anche noi, fondamentalmente usiamo il ferro per poter far girare il sangue, quindi lo uniamo come con l'emoglobina. Pensa soltanto al fluoro per i denti, al calcio per le ossa, e loro fanno la stessa cosa sia con lo zinco che con il manganese. Sembra piuttosto lo zinco nel telson, cioè nel pungiglione vero e proprio, mentre invece il manganese più nelle chele. E si vede che le chele devono essere un pochettino più robuste, mentre invece lo zinco serve per avere più resilienza e quindi meno consumo, siccome viene usato particolarmente tanto, ecco. Okay. Allora deve essere qualcosa di un pochettino più tosto da non far consumare, ecco.
0: Però sai che avrei detto il contrario, cioè avrei detto il pungiglione è la cosa più resistente, più dura, perché deve infrangere delle, come dire, delle resistenze, ecco.
1: Però anche pungere, cioè l'atto di perforare la cuticola o piuttosto la pelle, piuttosto che l'elitra di un insetto, qualcosa che crea corrosione, oltre che farlo riscaldare, quindi deve essere performante. In questo caso qua, con un'alta concentrazione di zinco, effettivamente riesce ad essere, secondo me, anche discretamente duttile e flessibile, altrimenti si spezzerebbe.
0: Certo.
1: E invece deve essere, in questo modo riesce tranquillamente poi a non consumarsi troppo, a resistere, è una trazione, quindi comunque crea sul riscaldamento,
0: certo.
1: Pensa soltanto a un coltello ficcato, a coltello una fetta di carne si surriscalda inevitabilmente.
0: Certo, certo, certo. Ah, quindi c'è bisogno
1: di
0: resistenza.
1: Quindi questi metalli,
0: certo,
1: servono secondo me proprio per questo.
0: Ok. Hai mai provato a fare degli scherzoni divertenti agli scorpioni tirandoli con una calamita, vedendo se il metallo reagisce?
1: No, non ho mai fatto. Io mi diverto con la lampada di wood per farli diventare fluorescenti la notte.
0: Aspetta un secondo. Ma tu parli di quelli che c'è la tua, della tua collezione, quelli lì fermi, quelli lì impagliati?
1: Vivi e muoio, con anche qualcuno vivo, ma vivi e morte è la stessa cosa. Loro hanno una strana pelle che rimane fluorescente, bioluminescente per la verità.
0: Ok.
1: E usando la lampada, che tanto per capire fa diventare la forforata, spare la forfora.
0: Sì, sì, illumino quella lì, roba lì, sì, ok.
1: Quella lì è una sorta di illumino, si chiama lampada di Wood. Li vedi a distanza, anche buona distanza, perché diventano verdi giallo fluorescenti.
0: Okay.
1: Meravigliosi.
0: Quindi se perdi uno scorpione, meglio perderlo di notte, nel senso che così almeno lo vede, e di giorno hai voglia tu aprire lampade di Wood.
1: Esattamente, no, di giorno non so niente.
0: Certo.
1: Effettivamente di notte se c'è si vedi là. E solo gli scorpioni tra l'altro, non ho mai capito il perché.
0: Mi è venuta in mente una cosa, di scorpioni talmente velenosi da fare male all'uomo, ne esistono?
1: Circa una ventina di specie su per giù.
0: Ah, vedi.
1: Diffusi prevalentemente in Africa, naturalmente in Australia, perché in Australia ci sono animali mortali, non si sentono a loro agio con la vita.
0: Sì.
1: E qualcosa in Sud America, per fortuna, non particolarmente aggressivo, in Africa invece sono quelli cazzuti, sono anche discretamente aggressivi, sono anche grossi, quindi hanno una grossa quantità di veleno. E anche in Medio Oriente.
0: Per grossi cosa intendi, scusa? Così facciamo terrorizzare definitivamente tutti quelli che hanno paura, che sono all'ascolto e stanno già sclerando.
1: Conta che lo scorpione più grande, che però è praticamente il moco, perché ha molto manganese nella chela invece che zinco nel telson,
0: sì,
1: diventa 24 centimetri al massimo, i più grossi che si sono trovati.
0: 24 centimetri. C'è una spanna abbondante.
1: Sì, sì. E sono giganteschi, sono veramente grossi, mentre invece quelli di cui sto parlando sono sui 10-12 centimetri, che sembrano pochi, ma provate a misurarli e a paragonarli con l'insetto più grosso che conoscete. E vedete che poi, anche se non sono insetti, ricordo, non sono insetti, sono arachnidi, e quindi vedrete che sono già discretamente belli, belli tosti.
0: No, ma poi Attilio, abbiamo tutti un trascorso nei bagni delle medie con Righello, per cui non ti preoccupare che abbiamo tutti da rivedere le proporzioni, guarda, vai tranquillo. Senti, scusa, una curiosità che l'altra volta non t'ho chiesto, ma la targa, sei riuscito a, la targa di Imu, Irpef e Fisco, le tre anaconde, sei riuscito a, come dire, esporla, farla vedere?
1: Non ancora, lo faccio domani. Giuro che lo faccio domani.
0: Ok, molto bene, molto bene. No, e ci teniamo, insomma, perché poi anche loro ci sono state protagoniste, poi si sentono dimenticate, Attilio.
1: No, ma non sia mai.
0: Non sia mai.
1: Assolutamente. Giuro che ti mando una foto. La metto come stato su qualche social. Dai.
0: Che eleganza.
1: Attilio, fineria.
0: Quanta fineria, guarda. E la mia giornata, non so la tua, la mia giornata è stata a boccheggiare col caldo con la ventola, come in quei saloon in Alabama, a casa a preparare la Questa è stata l'highlight. Ecco, forse ho mangiato una pesca. Questo è veramente stato l'highlight della mia giornata. La tua invece, ecco, com'è andata, prego?
1: Ho boccheggiato anche io, perché qua hanno acceso il riscaldamento a palla, hanno messo bello forte.
0: Ti credo.
1: No, stamattina ho tolto qualche commissione, non ho combinato molto, in questo momento sono al parco, do un'occhiata, finisco le terapie di gruppo che faccio agli animali, tra cui Brisade, che ha le sue cose, è di tutta svalvolata, e poi si torna a casa anche stasera.
0: Cioè, scusami, devi affrontare il ciclo della leonessa?
1: Sì, perché si debilita, si affronta.
0: Certo.
1: È tutta sciancata. Allora le faccio due coccole, do qualche, qualche integratore.
0: Certo. Ma la devi tenere più al fresco rispetto al resto del periodo?
1: Sì. Perché in realtà loro, lei e Rufus, il leone bianco, il maschio di leone bianco, patiscono veramente tanto il caldo, loro odiano il caldo. Stanno benissimo d'inverno.
0: Che uno dice, è un leone, col caldo è roba sua, e invece no.
1: Invece no, i leoni in realtà si sono abituati alla temperatura africana, diciamo, dove normalmente nell'immaginario collettivo vengono presi, piazzati i leoni, ma in realtà c'erano anche in Medio Oriente, c'erano sulle montagne dell'Atlante in Marocco, dove nevicava e fa meno 20 senza problemi, e quindi sono cosmopoliti, hanno una diffusione molto più ampia è molto più diversificata di quello che uno si pensa. Basta che ci sia abbastanza spazio, neanche troppo pianeggiante, basta che non ci siano troppi alberi, che loro non amano stare in zone troppo boscose, e la temperatura poi non importa. E in Africa non fa sempre ma in Africa il caldo potrebbe essere un problema talvolta.
0: Guarda, se hanno bisogno di pochi alberi, se vuoi portare Rufus a fare un giro qua a Cologno in tangenziale, guarda, sono sicuro che si trova alla grandissima.
1: Le tigre a Parco Sempione.
0: Ovvio, che domande. Attilio, è sempre bello sentirti, ti vogliamo bene.
1: Saluto i associati, lode a te, Nobody.
0: Ciao.
1: Alla prossima. Ciao.

0: pomeriggio sfrecciati, ma la scelta di mettere gli Scorpions dopo aver parlato con Attilio proprio di Scorpioni è del tutto voluto o del tutto casuale?
1: Ma secondo te? Ma guarda,
2: questo è proprio un tocco di classe, nessuno. La Ghepardo Rovica.
1: La Ghepardo. Ogni volta mi dimentico. Pensa che anche Attilio è rimasto colpito, ha detto ha messo gli sbravi, ha fatto tutto giusto. Ma per Attilio questo è d'altro, posso dire.
3: Ma un grazie clamoroso ad Attilio che mi ha fatto rivedere la cosa sotto un'altra prospettiva. Quale? Dicendo 10-12 centimetri non sono pochi e quindi grande, sono veramente felice.
1: Bravo. Sì, sono cose che ci portiamo a casa, ce le portiamo a casa con entusiasmo. Fabione salutiamo e lo facciamo con il compleanno di una grande voce, quella di Stevie Nicks. Questa è una meraviglia, si chiama Rhiannon dei Fleetwood Mac. È stato un piacere e un onore servirvi, ci risentiamo domani. Grazie a Fabione Romano in regia. Wally vi porta le 20, la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 18, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel 26esimo giorno di maggio, Wally è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, pronto a farsi scarrozzare ovunque voi andiate. Mi metto lì tipo, capito, una zecca. Immagino non è delle migliori, però insomma si fa di tutto pur di stare insieme. Qui su Freccia anche al 258 del digitale terrestre, oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi avesse voglia di seguirci in radiovisione. Se qualcuno ha voglia di condividere pensieri, parole, opere ed omissioni, il 366-663-4466 è a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, forma scritta, forma vocale. Ve lo dico adesso, poi se vi va scrivete, se no insomma, potete star lì belli sereni e ascoltare un po' di musica. E si parte con roba grossa, eh? Questa si chiama The Best.

Nella seconda metà degli anni 80, Mike Chapman e Ollie Knight scrivono questa canzone intitolandola The Best, ma non lo fanno per Tina Turner, bensì per un'altra cantante stratosferica che è Bonnie Tyler, per intenderci quella di It's a Heartache, quella di Total Eclipse of the Heart. La versione della Tyler funziona, ma fino a un certo punto, fino a che nel 1989 Tina Turner la prende questa canzone e la trasforma in un successo clamoroso, che è una specie di passepartout sonoro che poi può essere utilizzata sia per celebrare qualcuno, sia per prenderlo in giro. Insomma, è veramente una canzone mastodontica che a 37 anni di distanza dalla sua pubblicazione non ha perso un grammo di fascino. Questa è Radio Freccia, allora i 30 Seconds to Mars.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 14, quasi 15 minuti, modalità Molo 17 attivata su Freccia insieme a Wally Vostro, come di consueto, fino alle 20, dal lunedì fino al giovedì. Per un pezzettino anche con le warning, le abbiamo appena ascoltate dalla Top 20 con Kerosene, questo pezzo che spinge forte, così come spinge forte la follia dell'essere umano. Ora che il mondo stia andando un po' a rotoli, credo che ce ne siamo accorti tutti, anche per l'utilizzo sciagurato che viene fatto della tecnologia. C'è una notizia che riguarda proprio questo aspetto che condividerò con voi fra pochissimo e che viene introdotta da una canzone che secondo me è perfetta proprio per l'occasione, cioè People Are Strange.

I Doors con People Are Strange. Adesso immaginatevi di essere in Grecia, di essere sposati con una persona da 12 anni e a un certo punto con il vostro compagno o la vostra compagna decidete di fare un giochino anche un po' stupido, cioè far leggere le foto dei fondi del caffè all'intelligenza artificiale. Beh, è una buttada simpatica, senza senso, proprio di quelle cose che si fanno così senza pensare. All'interno di una di queste foto l'intelligenza artificiale dice che ha letto una possibile relazione extraconiugale da parte del marito. Voi come reagireste? Dicendo, vabbè, una stupidata. E invece no. La donna della coppia ha deciso di porre fine a 12 anni di matrimonio perché l'intelligenza artificiale ha consigliato di, insomma, non credere al marito perché in quei fondi del caffè era chiaro che ci fosse una relazione extraconiugale. E niente. Il mondo va così. And what a scummy man is, give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban.

0: polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Radio Freccia.
5: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 26 minuti, buon martedì, buon 26esimo giorno di maggio insieme a quelli vostro su Radio Freccia nel Molo 17 per un pezzettino anche nel mondo delle follie umane. Ci siamo spostati in Grecia, da dove arriva questa storia di una donna che ha deciso di porre fine al suo matrimonio lungo 12 anni perché ha fatto leggere dei fondi del caffè, delle foto di fondi del caffè all'intelligenza artificiale, la quale ha enunciato il suo verdetto, che è: guarda che tuo marito ti tradisce, me ne sono accorto dal fondo del caffè. Giustamente ci sono delle considerazioni. Prego.
6: Oh Wally, visto che sto incastrato nel traffico, allora intervengo. Ma lo sai qual è la mia considerazione riguardo a questo?
5: Quale?
6: Che sono veramente contento che ci estingueremo e faremo un piacere all'ambiente, faremo un piacere agli animali e insomma credo che faremo un piacere un po' a tutti quanti. E dai, l'importante è intanto divertiamoci e dopo ci estinguiamo, va bene?

0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: La marca del caffè si può sapere se è in offerta, se non è in offerta, almeno uno così magari la prendo e riesco a far scoprire qualcosa pure io.
1: Non lo dicono, credo, per motivi di insomma, anche il marchio si vergognerebbe di questa cosa, perché essere il caffè il cui fondo è stato letto e da quel fondo una coppia ha deciso di, o meglio una parte della coppia ha deciso di divorziare, insomma, secondo me non sarebbe una buona pubblicità. O forse in questo mondo che va su frequenze veramente elevate dal punto di vista della demenza, potrebbe essere una forma di marketing incredibile. Ma vabbè, noi invece ci limitiamo a vivere la vita con la stessa arroganza di dei Verve, di Ashcroft, Richard Ashcroft, nel video della canzone che abbiamo appena ascoltato, Bittersweet Symphony, quando lui cammina contro tutto e tutti, vestito in qualche modo, pettinato in qualche modo, e con quel colore che è tra il bianco e il bianchissimo. Vabbè, Dead Poets Society.

0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Unghia a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio Freccia.
8: Zon zon.
7: Walk time.
8: 18 e 40 minuti. Buon martedì, buon 26esimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro che vi porta dritti, dritti, dritti fino alle 20 come di consueto su Freccia, con anche qualche notizia che arriva da qua e là, tipo questa relativa a questo divorzio dovuto all'intelligenza artificiale. Ne torneremo a parlare tra poco perché sono arrivati un po' di messaggi che secondo me vale sempre la pena leggere e ascoltare, perché insomma ci sono anche delle letture molto interessanti. Prima però, lo sapete, qui la precedenza ce l'ha la musica. Allora facciamo un tuffo nel pieno degli anni 80 con Miss Alice Cooper. Questa si chiama Hey Stupid, che voglio dire, anche con la notizia ci sta benissimo.

0: ho detto inavvertitamente una scemenza, perché non è nel pieno degli anni Ottanta. Questo disco è del 1991 ed è un album clamoroso che si chiama Hey Stupid, alla cui realizzazione hanno partecipato davvero un sacco di nomi fondamentali per la storia della musica, da Joe Satriani a Slash, da Ozzy Osbourne, che è la seconda voce proprio nella title track che abbiamo appena ascoltato su Freccia, Steve Vai, Nicky Six e Mick Mars, dai Motley Crue, Vinnie Moore, insomma una sorta di all-star game di rockstar e non solo. Pezzo clamoroso che abbiamo appena ascoltato, e mi fa anche piacere ricordare che nella formazione invece proprio della la band, diciamo, a sostegno di Alice Cooper, c'era anche un poco più che trentenne Steph Burns, che oramai da diverso tempo a questa parte invece è la chitarra principale che accompagna Vasco Rossi in tour e non solo. Chi è, prego?
1: Ciao Wally.
0: Ciao.
1: Allora, sincero.
0: Vai.
1: Io lo trovo un ottimo utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Ancora,
1: okay. Perché, parliamoci chiaro, se la tua ragazza, la tua compagna, che è, insomma, è talmente demente da chiedere la lettura dei fondi del caffè all'intelligenza artificiale, allora un bene che vi siate mollati.
0: Sì.
1: Hai schivato un proiettile enorme.
0: Sì.
1: Quindi bene così, benissimo così. Ciao.
0: Perché alla fine dalla vita bisogna prendere sempre quello che ti dà, no? Cercare di prendere il meglio anche dalle situazioni peggiori. Va bene? Un po' di commozione alle 18.46? Ma sì, va. Loro sono i Sigur Rós e questa si chiama Opipolla.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, sono le 18:53 minuti. Noi abbiamo appena ascoltato Evolution, il nuovo pezzo dei Nothing But Thieves che avevamo già sentito settimana scorsa in anteprima mondiale. Come avevamo già preannunciato, oggi abbiamo la certezza. Questo è l'antipasto per il nuovo disco appunto dei Nothing But Thieves, che vedrà la luce il prossimo 25 di settembre. Nothing But Thieves che avranno poi un periodo bello denso e intenso, perché subito dopo partiranno per un tour mondiale, da quanto ho capito, tour che toccherà anche il bel paese, la nostra Italia, nello specifico domenica 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. Per cui restate in zona, credo che

biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti, insomma nei prossimi giorni, entro la prima settimana di giugno, se volete accaparrarvi questi biglietti andate su Live Nation e Ticket One e tutto quel mondo lì, che troverete tutto quello che vi serve. Io li ho visti un paio di volte dal vivo e devo dire che spaccano le targhe ai passerottini, per cui se potete andateci. Loro sono i Bush, chiudono la prima ora di Molo 17.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
4: Radio Freccia.
5: Rocketari. Un minuto dopo lo scoccare delle 19, ben attraccati al Molo 17, seconda ora che da qui ci porterà dritti fino alle 20 come di consueto, anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso le nostre immagini, radiovisione, insomma tutto quel mondo lì, per sentirvi un po' anche come se l'atmosfera fosse quella del sottopalco, mettiamola così. Ci sono messaggi? Prego, vai.
6: L'ho usato una volta io l'intelligenza artificiale per farci Pippo Franco, samurai cyborg che combatte contro Enrico Montesauro. Quindi è bastata e mi è avanzata. Giovanni da Napoli.
5: Ciao Gio. Pippo Franco, samurai contro Enrico Montesauro. O forse Enrico Montesauron, citando il personaggio del Signore degli Anelli. Io come farò a dormire sereno stasera sapendo che tu hai fatto questa cosa? Vabbè, ci sono gli SDC.

Si chiama Hell's Bells ed è la traccia che dà il via al Black Album, il disco, come raccontavamo ieri, che rappresenta proprio la capacità degli AC/DC di trasformare una tragedia, cioè la morte del cantante Bon Scott, in forza vitale, attraverso ovviamente anche un viaggio dentro se stessi e inevitabilmente nell'oscurità del dolore, come avviene in Hell's Bells, che ripeto abbiamo appena ascoltato e che poi è anche la canzone che in un certo senso dà il via alla carriera di Brian Johnson, che prende poi il posto di Bon Scott quando quest'ultimo viene a mancare all'interno degli AC/DC. Disco importantissimo, periodo clamoroso per gli AC/DC, album che ancora oggi credo sia quello di maggior successo della band. Lei invece Skin su Radio Freccia con Purple.

0: Radio Freccia.
1: Sgagga Ruppi. 19 e 15 minuti, buon martedì, buon 26esimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro che come di consueto approfitta della vostra compagnia quantomeno fino alle 20, però a me preme anche ricordare che noi siamo sempre qui, quindi trovate sempre qualcuno 21 ore al giorno, se no trovate musica per chiacchierare, appunto ascoltare delle note che vi piacciono e tutto quanto. In settimana eppure nel weekend siamo sempre qua a darvi anche delle buone notizie, non solo buona musica, in questo caso Florence Road con Hanging Out to Dry direttamente dalla Pop. La bella notizia è che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Halloween. Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. A proposito di pestaggio, eccoli qui, gli Iron Maiden.

Il conflitto tra nativi americani e invasori europei raccontato in chiave Iron Maiden in 3 minuti e 49 secondi, una sorta di mini lezione di storia che fa tanto bene al nostro cervello e che ripetiamo sempre volentieri qui su Radio Freccia nel Molo 17. A proposito di fattori che fanno bene al nostro cervello, c'è una bella notizia per tutti gli amanti dei giochi da tavolo. Secondo uno studio dell'Università di Plymouth, questa attività fa bene appunto alla nostra sfera cerebrale, riduce sensibilmente lo stress, portando anche una sorta di detox digitale che insomma è anche abbastanza doveroso nel mondo che noi viviamo. In più porterebbe a uno stimolo alla socializzazione, ma è anche dimostrato che potenzia la capacità di autocontrollo dei partecipanti. Su questo io avrei qualcosa da ridire, perché ci sono quelle partite lì a Risico, a Monopoli, che mettono in dubbio anche amicizie ventennali, ma anche trentennali. Va bene, loro sono i Pearl Jam, questa è Dance of a Clairvoyance qui su Freccia.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Radio Freccia.
4: 19:29 minuti di questo martedì 26esimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro, questo qui, la voce che sentite, quella che insomma approfitta della vostra compagnia quantomeno dalle 18 fino alle 20, poi come dicevo prima noi siamo sempre qua, sempre a disposizione, sempre alla ricerca della nota giusta, quella che possa mettere d'accordo magari non proprio tutti perché è impossibile, però che possa dare anche delle vibrazioni comuni, no? Cosa di cui noi ci cibiamo. E allora a sto giro c'è bisogno di un po' di romanticheria. Abbassiamo un po' il BPM, lo facciamo con Miss Joe Cocker. Se potete adesso limonate fortissimo. Questa è Up Where We Belong.

1982, l'Italia trionfava ai mondiali e nelle sale cinematografiche di tutto il mondo usciva un film, veniva pubblicato, no? Un film con quel bel ragazzone di Richard Gere, il cui titolo è Ufficiale Gentiluomo. Nella colonna sonora di quel film lì c'era anche Up Where We Belong, che fu affidata alla voce di Joe Cocker, ma anche a quella di Jennifer Warnes, che per intenderci è anche la cantante della colonna sonora di Dirty Dancing. Come si chiamava? I've Had the Time of My Life. Sì, giusto. Potrei andare a Sarabanda. Lo fanno ancora Sarabanda? Potrei essere tipo il nuovo uomo gatto. No dai, facciamo di no. 19:34 minuti, ancora ben trovati. Questo è il suono di Freccia, il suono del Molo 17, che tra pochissimo si arricchirà dalla top 20 della presenza di Jack White. Subito invece è il turno dei Coldplay e questa si chiama The Hardest Part.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:42 minuti su Freccia, buon martedì, buon 26esimo giorno di maggio, insieme a Wally Vostro, come di consueto, fino alle 20 nel Molo 17. Per un pezzettino anche con Mr. Jack White, questa era G.O.D. and the Broken Ribs, che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla Top 20, che è la lista delle 20 novità, quelle che vi spariamo lì tutto il giorno, tutti i giorni, capite? Così almeno restate e restiamo tutti sul pezzo, anche con le novità. Chi è?
2: Ciao Wally.
1: Ciao.
2: Ho preso un clamoroso 3 di picca giusto stamattina.
1: No.
2: Quindi la speranza è l'ultima a morire, di conseguenza la limonata la sogno, continuerò a sognarla, perché prima o poi arriverà.
1: Silvano, non ti disunire. Non ti disunire, non voglio più sentire questa malinconia nella voce. Arriverà prima di quanto tu possa pensare. Chi se ne frega del 2 di picche, può capitare, capita anche ai migliori. Loro sono gli Oasis, questa è Whatever.

sicuramente siamo abituati a vedere i fratelli Gallagher, anime degli Oasis, come due tipi un po' sui generis, magari anche un po' arrogantelli, che con la loro attitudine però in qualche modo hanno lasciato un segno, no, nel mondo del rock. Quello che però spesso fugge è che questa può anche essere una forma di difesa, perché diciamo che la famiglia Gallagher in generale è stata turbata, possiamo dire così, da una figura paterna quantomeno rivedibile. Il papà di Noel, Liam, e anche dell'altro fratello Paul, se non mi ricordo male, è un personaggio veramente brutto personaggio, che soprattutto con Noel si è comportato in maniera brutta, tanto è vero che anche davanti alle sue velleità artistiche, che poi si sono rivelate più che fondate, spesso e volentieri si poneva come un trovati un lavoro vero, oltre alla violenza che poi usava contro talvolta i suoi figli. Quella frase lì, sono libero di essere chiunque io sia, chiunque io voglia, che sia giusto o sbagliato, va bene così, è stata scritta, e dal via poi a Whatever che abbiamo appena ascoltato, è stata scritta da Noel proprio in risposta alle costrizioni che suo padre imponeva, no? Con, ripeto, tanto di violenza. E diciamo che Whatever è forse una delle canzoni simbolo di questo modo di vedere la vita, no? Da parte dei fratelli Gallagher, e poi andando a scavare, come spesso accade, insomma, si trovano determinate motivazioni che non dico che giustificano l'attitudine, però quantomeno la contestualizzano. Va bene, fra pochissimo dalla Top 20 Rolling Stones con In The Stars, subito invece su Freccia U2 con Invisible.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di martedì 26 di maggio, sono le 19:57 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step, che vi porterà con sé come di consueto fino alle 22. Abbiamo appena ascoltato i Rolling Stones in The Stars dalla Top 20, il nuovo pezzo per Mick Jagger e soci, insomma è davvero infiniti, un leggendari infiniti, poi scegliete voi come definirli. Scaricate la parete alle 102.5 Play, mi raccomando, ricordatevi, e noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinemato and always leave rock and roll.

Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Walk time. Le 21 minuto, signore e signori. Comincia la prima ora di Rebel Yell, della casa di cura più grande che ci sia, che apre i battenti adesso, rimarrà aperta fino alle 22 di questa sera con Step qui al microfono. Allora, ve lo dico, prima ancora di ricordare le varie cose, radiovisione, eccetera, e oggi è forte. Oggi è forte la situazione. È forte la cosa, sbaglio. Ve lo dico anche, seguite fino alla fine. Se potete, fatelo fino alla fine e verso la fine poi sarete voi a dire: Step, avevi ragione, la scaletta stasera non era male. Facciamo così, facciamo sto patto con chi è connesso adesso, poi non è che lo ripeterò più avanti, adesso va bene, il patto lo facciamo tra di noi adesso, in questo momento. Per il resto siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Canzone decisamente azzeccata visto il caldo che fa. Non so se in tutta Italia, ma quantomeno qua a Milano fa caldo, ragazzi. The Boys of Summer, Don Haley.

0: The Boys of Summer, Donalei. Allora, mi dicono che da Roma oggi c'erano 28 gradi. Vedi un po' te se vale come caldo, considerando che due settimane fa la minima era sui 7 gradi e serviva la giacca, invece adesso sta sui 20-22. Oggi ce n'erano 33 quando sono sceso di casa, 33. Quindi sì, amico mio, sì, vale come caldo. Faccio un saluto anche ad Elena da Firenze, che so che lei è un amante proprio del caldo, della calura, perché poi... Però questo è il periodo, ragazzi, non c'è niente da fare, vai.
1: Citando le good vibration del weekend, dica, dica. Sono sicurissimo che questa scaletta sarà a dir poco, ma molto, molto...
0: Allora, fermati. Io devo fare un saluto al grande, grande Double M e al grande, grande Lorenz, che fanno parte appunto delle good vibration del weekend. Però, amico mio, ti devi fidare, ti devi fidare. Reptilia degli Strokes, che ieri parlavamo di videogiochi, parlavamo... No, abbiamo fatto una specie di parentesi nerd ieri. Si parlava di FIFA, però ovviamente poi ci sono altri giochi che si occupano e si sono occupati proprio della musica rock, come per esempio Guitar Hero Live, Rock Band, dove tu simuli di suonare la chitarra o comunque nella band, insomma, ognuno ha il suo senso come gioco. Questa canzone è apparsa in quei videogiochi, al plurale, in quei videogiochi lì.

0: Radio Freccia.
1: Eccoci! Le 20 e 14 minuti di questa prima ora di Ravegliel. Cominciamo con lui.
2: Ciao Step, sono sempre Daniel da Casal Pusterlengo. Anche tutti i chitarrero li ho giocati praticamente tutti e sono belli tutti praticamente. Allora. E peccato che ne hanno fatti solo per la PlayStation 3 e poi si sono fermati. Però un gran bel gioco, gran bel gioco.
1: Allora, se non ricordo male,
2: ciao, fratellone.
1: C'era un gioco che, se non ricordo male, perché l'ho avuto, però non, no, io ho la memoria e fa veramente

Beh, brutta come cosa. Rocksmith, mi sa che si chiamava, che ti dava la possibilità di collegare la tua vera chitarra. Quindi chitarra elettrica, basso, volendo, tutto ciò che avesse comunque la possibilità di un jack, insomma, di inserimento jack, e potevi suonare il tuo strumento vero seguendo poi il gioco, le note che ti indicava nel gioco, e ti insegnava anche a suonare. E ho imparato a suonare i Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Se me lo dovessi chiedere di farlo senza guardare quel gioco, ma manco, guardo, manco nei sogni più reconditi.

Black Knight, i Deep Purple, singolo degli anni 70, per l'esattezza del 70. Ma la cosa più bella è che John Lord l'ha messo. E torna questa canzone, l'abbiamo rubata. Abbiamo rubato più che altro il giro di basso, sentite qua. Ecco, Ricky Nelson, Summertime, era la canzone, 1962. Dice, noi l'abbiamo presa, una cosa che succede spessissimo, notate bene, non cover eccetera, ma prendere una piccola parte della canzone e poi le cose belle, le cose che piacciono, prenderla e poi creare un qualcosa nel loro stile, nel proprio stile, un qualcosa che poi vada ovviamente a differenziarsi da quello. E cosa che è accaduta con i Deep Purple? Tell me what you want.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Radio Freccia.
1: Le 20 e 28 minuti di questa prima ora di Rabeglielle con Step qui al microfono. Elena,
8: una sola domanda, ecco. Ma perché io non sono nata? Non potevo nascere in un'era glaciale, mi sarei trovata molto più a mio agio, sono sicura. Invece
1: invece no, però potresti andare a vivere in montagna comunque, invece. Fa caldo anche l'estate, però forse leggermente meglio rispetto a Firenze, sicuramente, rispetto alle grandi città. Ragazzi, il 1999, vi ricordate il 1999 per chi l'ha vissuto? La paura del millennium bug, la fine del millennio, no? Un capodanno, cioè il millennio nuovo, ragazzi. Tante persone volevano cambiare la propria vita, chissà che cosa succedeva dall'1 gennaio 2000. Una minchia, poi alla fine non è successo niente. Comunque, 1999 esce Californication. Get on top! Red Hot Chili Peppers.

0: E la Dolce di Peppers per ricordarci quel lontano ormai 1999.
1: Prego. Nel 1999 c'è anche la fine del millennio di Vasco, da mettere bene in mente.
2: Ho solo dei nemici fuori adesso che mi vogliono tutti bene.
0: Tanto per ricordarcela, così un attimo. Allora, stiamo per parlare di un pezzo di Freddie Mercury. Notate bene, non ho detto Queen, ho detto Freddie Mercury. No. In questo caso stiamo parlando di una canzone che era destinata, è stata poi destinata, fatta proprio, creata per un musical. Il musical si chiamava Time di Dave Clark. Nel 2019, però, è stata remixata e noi ci ascoltiamo quella versione lì.

0: Time Waits for No One, Freddie Mercury, ripeto, questo era il remix di Time, ragazzi.
1: Libera come noi, Top 20.
0: Vedi, a proposito del nuovo millennio, eccetera, Miss Millennial, Top 20.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 39 minuti. Ora è arrivato un messaggio che, devo dirvi la verità, voi lo sapete, la maggior parte dei messaggi, se abbiamo tempo, io li faccio ascoltare. Dico la maggior parte proprio perché a volte superano i 30 secondi. In questo caso dura 30 secondi, ma non l'ho capito. Quindi prego, poi magari mi sbaglio.
2: Buonasera, cioè, Step. Non per fare il pignolo e il rompiscatole della situazione, ma vorrei precisare che il 1999 non è la fine del millennio, perché il millennio si conclude il 31 dicembre del 2000 e il nuovo millennio inizia il 1 gennaio 2001. Va bene? Con simpatia. Frambi 57.
1: Io non l'ho capito questo messaggio, non capisco questa cosa. Comunque, Harry Kane, Bob Dylan, e qui avevamo raccontato tutta la storia di questa canzone, una storia tristissima.

0: Hurricane, Bob Dylan. Allora, aspetta, qui abbiamo diverse soluzioni. Ascoltiamo la prima.
1: Hey Step, ciao, ti aiuto io.
0: Vai.
1: È una convenzione quella lì del millennio, del secolo. Perché vale anche per i secoli. In sostanza si fa sempre il calcolo sull'anno, non 100, 1000, ma 101 o 1001, per calcolare il secolo che cambia e il millennio che cambia. Tutto qui. Se solo avessi studiato un pochino.
0: No, devo dire la verità, non lo sapevo, ma infatti non volevo essere ironico o insultante. Vi ho detto, non l'ho capito proprio quel messaggio. Voi, ci sono diversi messaggi scritti e vocali che stanno arrivando e non li ho ascoltati.

fatta di tutti finora, ma la maggior parte stanno cercando di spiegarmi questa cosa. Pertanto io vi ringrazio. Vedi che io lo dico sempre, non si finisce mai di imparare, questo è il problema. Back to, oddio, problema, è anche la cosa bella di sta vita, eh. Back to Black, Amy Winehouse.

0: Radio Freccia.
1: Voi non avete idea. Le 20 e 52 minuti. Non avete idea della mole di messaggi su questa roba. Ora, io sto imparando cose nuove. Grazie ovviamente a tutti voi. Facciamo ascoltare un messaggio.
2: Buonasera Step. La questione riguarda un'annosa questione che sorta al cambio del millennio, ossia il primo anno è l'anno zero o l'anno uno. Se qualcuno fosse nato esattamente il primo giorno dell'anno, del primo anno della storia, sarebbe anno, avrebbe zero anni o un anno?
1: Io credo che abbia
2: un anno alla fine, quindi sia l'anno zero.
1: Ciao Fabio. Avrà un anno a quando sarà il primo gennaio del primo anno. Cioè, è questo che non capisco. Capisco che è una convenzione, infatti la capisco per questo, però poi. Ragazzi, comunque vi odio, adesso vi dico la verità, vi odio con tutto il cuore, vi odio. So che non bisognerebbe dire una cosa del genere, che è una cosa brutta odiare la gente, ma quando però riuscite a mettermi in confusione come in questo momento, sì vi odio, sì. You Get to Ride, i Beatles, Aftermath, R.E.M. subito dopo, e poi apriamo la seconda ora molto confusa di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo, un caffè.
2: Mamma mia.
0: Radio Freccia.
3: Le 21 e un minuto, quindi siamo nelle 21. Comunque, ho detto che la seconda ora più confusa di sempre, per quanto mi riguarda, ragazzi, per quanto mi riguarda, Quindi apriamo questa seconda ora di Rabeglielle con Step molto confuso qui al microfono fino alle 22. Siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente il numero per di telefono per gli SMS e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Prego Francesco.
4: Buongiorno sfrecciati.
3: Sulle 9.
4: A tutti. Vabbè, i grandi matematici che sono più filosofi che matematici, vorrei fare una domanda.
3: Vai.
4: Il primo gennaio dell'anno 2000 in quale millennio erano? In quale secolo erano?
3: A questo punto nello scorso.
4: Nel secolo del 1900 o nel secolo del 2000? Mistero.
3: Allora Francesco, filosofia. Io credo di aver
4: buona
3: capito
4: serata da Francesco.
3: Che noi ci arriviamo, sì, ok, io ti darei ragione, però a quanto pare c'è una convenzione che specifica questa cosa, quindi fondamentalmente ci stiamo sbagliando, cioè questo è il discorso. Io e te in questo caso e beh, sicuramente tanti altri che la pensano in questo modo, ma da quello che ho capito ci stiamo sbagliando. Comunque i Police,

0: I Police in apertura di questa seconda ora di Rebeliel e per l'occasione abbiamo qui Cassidy.
1: Ma buonasera.
0: Cara Cassidy, com'è? Come vedi stanno arrivando messaggi su messaggi, vocali, scritti.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda una cosa detta prima,
1: sì,
0: ovvero Californication, i Red Hot Chili Peppers, 1999, ci trovavamo alla chiusura del millennio e,
1: sì,
0: e poi Capodanno, nuovo millennio. Sì. Qualcuno mi ha corretto dicendo no, perché il nuovo millennio parte da quando, secondo te?
1: Vabbè, io pensavo lì.
0: Quindi il primo gennaio 2000,
1: sì,
0: dice nuovo millennio, nuovo secolo.
1: Sì.
0: Ecco, a quanto pare c'è una convenzione, cara Cassidy, che stabilisce che praticamente si comincia a contare dall'anno 1. Pertanto il nuovo millennio parte dal 2001 fondamentalmente.
1: Come mi sta già spostando il cervello.
0: Oh, lo capisci? È una mezz'ora che sta andando così. La capite la confusione mia in questo caso? Grazie, Cassidy, grazie. I Placebo, ragazzi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia.
1: Dai, siamo venuti a capo. Le 21:13 minuti, per chiunque avesse ancora dubbi, qua Michele ci scrive, ci fa l'esempio, il 21esimo secolo dal 2001 al 2100, poi dal 2101 cambia e si va avanti così fino al fino al 2200. No, ho detto bene. No, è che stavo davvero si può sembrare una stupidaggine, però poi alla fine, vedi, sentite,
2: vecchio millennio, nuovo millennio, che pippa mentale.
1: Mica solo questo.
3: Ma sti cazzi non ce li mettete.
1: A posto. E con questo concludiamo la parentesi nuovo millennium, eccetera. I Rentals con Friends of P. E qui P si è sempre chiesto, ma chi è sta P qua? Perché sta P? Friends of P di P chi? E in realtà c'è un nome, ragazzi. Era una top, è una top, cioè nel senso non fa più questo lavoro, però era una top model, ma è viva, una top model ceca, Paulina Porizkova, che era poi la moglie del frontman dei Cars.

0: Friends of P Rentals penso che ragazzi però l'avete citato e lui si è palesato.
1: Sti cazzi ci mettete? Chi mi ha chiamato?
0: Con questa musica.
1: Sto qua.
0: In sottofondo.
1: Okay. Mister sti cazzi. Per molti, ma non per tutti.
0: Vabbè, non andiamo poi a infierire su alcuni, ragazzi. Questo è il Famiglia Complessa Bove. Altra diatriba che spesso ha creato scompiglio ai compleanni della mia famiglia è: hai compiuto 60 anni o sei entrato nei 60 e li compi il giorno precedente all'anno dopo? Lo so, è contorto, ma ormai è un argomento tabù in famiglia. Si litiga troppo. Ragazzi, basta, basta. Peace in the fresh mood. Però vedi, continuo a ripeterlo, non si finisce mai di imparare. Anche piccole cose che magari a cui non pensiamo, però anche le piccole cose fanno la differenza.

0: esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 21:27 minuti, intanto arrivano ancora messaggi sul discorso del millennio, eccetera, ma
3: Freccia! Buonasera. Fatalità, ho messo in shuffle la riproduzione della musica dal mio telefono e mentre ero in doccia è passata questa canzone che non la sentivo da anni.
2: Ricordiamo essere Peace dei Depeche Mode.
3: E che sento che mi parla al cuore, monto in macchina e la prima canzone che suona su Radio Freccia è questa, Viva Depeche Mode.
2: Perché amica mia, tu ci devi ascoltare anche sotto la doccia, soprattutto sotto la doccia, perché proprio per fare questo vi ricordo che esiste l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci anche solo in audio oppure in radiovisione dal vostro cellulare o il vostro tablet. È un'app gratuita e tu immagina di stare sotto la doccia, per esempio, e ascoltare Toxicity dei System of a Down, per esempio.

0: step, io per esempio ho appena finito di lavorare, mi sono fatto la doccia e io nella doccia c'ho la stereo.
1: Ragazzi,
0: e ho ascoltato te, la signorina, in The Depeche Mode e tutti quanti. Continuo a ascoltarvi.
1: E tanta roba.
0: Ciao sfrecciati, Davide da Trapani.
1: Ti ringrazio, caro Davide, t'abbraccio. Prego.
2: Quindi fatemi capire.
1: Vai.
2: Il millennio inizia nel 2001.
1: Sì.
2: Giusto? Quindi i primi campioni d'Italia del millennio siamo stati noi. E dai, Alassiale, sentite male.
1: Si parla d'altro.
2: Yes,
1: loro sono stati gli ultimi dell'ultimo secolo, sì, fondamentalmente sì.

0: fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
5: Radio Freccia. Alle 21:43 minuti, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rabegliel. Allora, per diritto di cronaca, al messaggio di Danilo, di Mister Sticazzi di prima, c'è una risposta che dice: al romanista di prima, oggi come ieri, 26 maggio, coppa in faccia a Renzo da Verona. Ora, non voglio continuare questo discorso, anche perché altrimenti dovremmo tornare a ricordare che, non so, tipo il Pro Vercelli ha 7 scudetti, che sarebbero neanche il doppio di quelli presi da Roma e Lazio, se proprio dobbiamo dirla tutta. Comunque... Ragazzi, è momento di parlare del passato, di una canzone le cui origini in realtà sono sconosciute, una canzone irlandese, Whiskey in the Jar, rifatta poi nel 98, quindi non c'è niente alla fine del secolo, 98 ragazzi, qui ci salviamo, dai Metallica, Whiskey in the Jar.

Whiskey in the Jar, Metallica. E qui, aspetta, devo leggere questi due messaggi, perché un attimo tornando al discorso che stavamo facendo, dice: beh, i cinesi contano il primo giorno di vita come primo anno, a differenza di noi europei che compiamo gli anni al termine del primo anno di vita. In pratica mi state dicendo che ho la visione cinese del millennio, quindi vabbè. Poi io, altro messaggio, io preferisco stare sotto la doccia e ascoltare la tua voce. Ma sono un depravato. Ma ormai è storia, indovina chi sono. Lo so. Posso immaginare. Comunque, e vedi, a proposito di doccia, di bagno, eccetera, momenti intimi, vi ricordo l'app RTL 102.5 Play per i vostri momenti intimi. Ascoltando Radio Freccia, con l'app potete. Grande spot, ragazzi, grande spot. Open your eyes, Alter Bridge.

0: Radio Freccia.
1: Le 21:56 minuti, siamo giunti al termine di questa seconda ora di Rebelliele. Lo facciamo in bellezza. Come vi avevo detto all'inizio di queste due ore, non era male la scaletta di quest'oggi, decisamente. Quindi, ragazzi, poi scrivete anche i commenti su quello, vedete se avevo ragione o meno, perché voi, sono curioso anche di sapere se vi siete fidati fino alla fine. Per il resto ci vediamo domani dalle 20 alle 22 come al solito qui su Radio Freccia con Rebelliele, e vi ricordo in proprio dulcis in fundo, come si suol dire, che giovedì dalle 21 alle 22 ci sarà il Rebelliele Club. Però giovedì, ragazzi, Last for Life, Iggy Pop. Subito dopo le due ore con Cassidy. Ciao, voglio.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

22.01 su Radio Freccia, ma buonasera. Comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Quello sì, assolutamente, perché c'è la condivisione qui al pub, veramente parliamo di tutto. Oggi i messaggi funzionano, almeno finora funzionano, quindi potete mandare tutti gli audio che volete. Cominciamo così la serata insieme.

Metal Man, The Blues Brothers. Su Radio Freccia. E io direi che cominciamo veramente alla grande. Come sapete, non siamo noi speaker a scegliere le nostre scalette, però quando si comincia così possiamo solamente che ringraziare Sautofau. Poi, come diciamo ogni volta, dipende dai gusti. In tutto ciò vorrei ricordare, avevo già anticipato la cosa, che questa settimana stiamo insieme un giorno in più, quindi ci troveremo anche sabato come sempre fino a giovedì, e poi in più faremo il sabato insieme. Arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni, i vostri saluti, saluto Michele che ci augura una buona puntata e una buona serata a te. Grazie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:13 su Radio Freccia. Sapete che noi condividiamo, come appunto dicevo anche prima, e è arrivato questo spunto che può essere effettivamente interessante, sì?
2: Ciao Cassie, vorrei affrontare io per primo il discorso da pub. Allora, l'argomento in questione è il cambiamento. Allora, io dopo la bellezza di 22 anni in un ufficio tecnico a progettare, ad aprile ho deciso di licenziarmi per fare un lavoro manuale. A me piacciono i lavori manuali e di conseguenza ho fatto questa scelta, consapevole comunque di averla fatta, sapendo comunque di lasciare tutti i benefici che comunque può darti un lavoro in un ufficio. Attualmente mi occupo di edilizia, idraulica e elettricista. Vorrei proprio sapere gli altri utenti di Freccia cosa ne pensano dei cambiamenti, ok? Ciao Dario dalla Valle di Susa.
1: Ciao Dario, intanto complimenti per questa scelta, soprattutto mi sembra che stia andando bene a sentire il tuo tono di voce, quindi potrebbe effettivamente essere un argomento interessante.

0: Africa Toto su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Saluto Marco da Bergamo, saluto e ringrazio Luciano per il suo bel messaggio. E poi sì.
1: Buonasera, che signora, stasera mi fai compagnia mentre me ne vado in giro col camioncino. Almeno non mi addormento subito, dopo le 24.
0: Non è il caso, la guida.
1: Da soffrire un po', ma non importa. Ciao!
0: Noi ci siamo, ti teniamo sveglio. E poi, visto che si parla di cambiamenti, Salvo è un esempio di quelle persone che proprio non gliene frega nulla, cambia come se nulla fosse ed è sempre pronto a ricominciare con entusiasmo.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 22:25 su Radio Freccia, sentiamo qui. Sì.
5: Ciao Cassidy, un abbraccione a tutti. Salvo, mi raccomando, Occhio vigile, sveglio, e se non ce la fai fermati, non fare l'eroe, che la coppa non ce la regala più nessuno.
4: Vale per tutti quanti, coloro che sono alla guida, noi ci siamo, vi teniamo svegli anche insomma per le prossime ore e anche per tutta la notte, visto che c'è tanta buona musica. Detto questo, chiudo con i saluti e apriamo questo capitolo che è discorso più che altro aperto da uno sfrecciato per quanto riguarda il cambiamento. Il cambiamento vi destabilizza o vi esalta, vi sprona in qualche modo? Vi ricordo di rimanere entro

Hanno questo Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi sul cambiamento. Il cambiamento vi destabilizza, vi crea ansia oppure sì? Certo, non è mai una passeggiata di salute un cambiamento che magari può destabilizzare, o magari vi esalta, vi sprona in qualche modo, una boccata di aria fresca. Come dice questo messaggio di Ste, ogni cambiamento è per tornare indietro dopo degli errori. Al bambino dentro di noi mancano i vecchi spazi, in apnea si resiste poco. Quindi il cambiamento vi destabilizza o vi esalta? E in più stanno arrivando i vari esempi, i vostri vissuti, quel cambiamento che avete fatto nella vostra vita, che può essere lavorativo ma non solo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.37 su Radio Freccia stiamo parlando di cambiamenti. Uno sfrecciato Dario ha così lanciato quest'input, questa chiacchierata stasera al pub. Sì.
2: Bravissimo lo sfrecciato che ha affrontato questo cambiamento per la ricerca di un lavoro che gli piace di più di quello che faceva. Ci servono più persone al mondo che affrontino questo genere di cambiamenti, questi rischi, per fare un lavoro che gli piace e che possano fare con passione. Grande, un abbraccio.
1: Poi, come altre volte abbiamo detto, non è per tutti una cosa primaria, nel senso, quando abbiamo parlato dell'argomento lavoro ci sono state anche persone che hanno detto tranquillamente: a me non interessa che mi appassioni il lavoro, l'importante è che mi porto i soldi a casa. Quindi sì, più persone, ma dipende sempre dai punti di vista. Se per una persona è importante, sì, altrimenti ognuno fa quello che meglio crede.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66. I cambiamenti per voi sono un qualcosa di positivo che può essere un motore in più o qualcosa che vi destabilizza? Diego scrive: il cambiamento stimola l'evoluzione e la crescita psicofisica, soprattutto se è un cambiamento negativo, esperienza attualissima per me. Quindi anche il cambiamento negativo può essere, probabilmente sia, a lungo andare, può essere un qualcosa che è stata una crescita. Al momento non è facile recepire, però magari più avanti, guardandosi indietro, sì.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Stavo vedendo che canzone c'è dopo, almeno, ripeto, dipende sempre dai gusti, però stiamo parlando di un pilastro da 7 minuti e 14 che a me piace tantissimo. Intanto sentiamo questo messaggio, stiamo parlando di cambiamento, se può essere una cosa positiva che vi dà la carica o qualcosa che vi destabilizza, sì?
2: Allora, prendo un po' la palla al balzo sull'argomento del cambiamento, nel senso che mi ci rivedo parecchio in questo periodo. Guarda che compiuti 40 anni, non so perché, non mi aspettavo sto gran cambiamento radicale, non so, una rivelazione di qualche genere, sorta. E adesso che ne sto per compiere 41, so, boh, dove è stata questa trasformazione? Allora, se non li poi stavo riguardando un po' indietro gli avvenimenti e fondamentalmente, certo, guarda, sì, che il cambiamento non deve essere necessariamente una situazione che si risolve in un momento specifico, ma questo è un processo che probabilmente è quello che è successo a me durante quest'anno.
1: Certo.
2: Tanti vari eventi positivi, fortunatamente, grazie a Dio, soddisfazione del lavoro, buone notizie dal punto di vista medico.
1: Ottimo.
2: E mia moglie che ha trovato un lavoro, mio padre chiude l'attività dopo 40 anni e dice boia, quindi però in realtà la chiude perché stiamo cambiando sede, in meglio, tra parentesi, quindi anche quello è un cambiamento. Niente, se tutte queste cose fossero successe, no, simultaneamente, sarebbe stato traumatico, cioè troppo da prendere in considerazione tutto in una volta. Invece così, un passo alla volta, no, step by step. E quindi sì, un po' questo è il senso, il cambiamento ci sta, bisogna prendere coscienza di tutto.
1: È assolutamente vero, perché il cambiamento, soprattutto quelli di un certo spessore, avvengono in modo graduale, sali e scendi, non è tutto preciso e perfetto verso un'unica salita o una linea dritta. Il cambiamento è fatto di vari momenti e probabilmente quando ti accorgi realmente che c'è stato un cambiamento è perché ne hai passate veramente tante.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.01 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a Machessidi e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando anche i vostri audio per quanto riguarda il cambiamento, se è una cosa che vi preoccupa, vi destabilizza, o è una cosa che in qualche modo è un motore per fare un qualcosa in più. E se avete anche magari qualche esempio, perché stanno arrivando appunto tanti esempi, ricordo di rimanere possibilmente entro i 30 secondi perché sono arrivati messaggi molto molto lunghi, invece cerchiamo di stringere.

0: su Radio Freccia. Break! Sentiamo questo parere per quanto riguarda il cambiamento. Sì?
1: Scusate, lo spazzato di prima raccontava del suo cambiamento nel tempo, ponderato, tutto quanto, ma questo non è un cambiamento, è un'evoluzione, perché comunque non è che sei uscito dal tuo seminato, ti sei evoluto, ma sempre, diciamo, calcolando tutto le cose. Un cambiamento è, che ne so, oggi sono giallo, da domani divento verde, questo è un cambiamento, una cosa così, tac, come un flash.
0: Ma non sempre è possibile, secondo me, Salvo. Ci sono delle cose che sono proprio delle abitudini, sono delle cose che abbiamo dentro, che sono anche spontanee, quindi il cambiamento non può avvenire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:10 su Radio Freccia. Stiamo parlando di cambiamento, se destabilizza o se può essere un motore che sprona, e stanno arrivando i vari esempi. Nix scrive: cambiamenti, 15 anni fa ho lasciato l'informatica a Milano per fare il birraio a mia scelta, mai scelta fu più azzeccata di quella, faccio la birra, faccio bevanda socializzante alla spina e tanto basta per essere felice, questo conta. Assolutamente sì, perché appunto, come dicevamo prima, ha come obiettivo un lavoro che lo renda felice. Noi a volte diamo per scontato che tutti vogliano questa cosa, invece ripeto, quando abbiamo fatto la serata parlando del lavoro, anch'io non me l'aspettavo, però in realtà in tanti hanno risposto che avere un lavoro che piace non interessa a tutti, ma interessa più il fuori dal lavoro, avere la possibilità di vivere bene le proprie passioni coi soldi guadagnati sul lavoro. Quindi per chi fa questa scelta perché ha un'altra idea ci sta assolutamente, invece ci sono altre persone che scelgono altre cose.

0: Blu, Nirvana, Radio Freccia. Sentiamo invece l'esperienza per quanto riguarda il cambiamento di Oliviero, sì?
1: Ciao Kessidi, sono Oliviero Recanati e a me in generale mi piace cambiare, mi piace fare cose nuove, mi piace viaggiare, sono abbastanza aperto in mentalità, però dipende sempre da cosa riguarda sto cambiamento, anche nel momento in cui stavo partendo con la storia che sto vivendo attualmente ci ho avuto paura a mollare la mia condizione di single e tornare a impegnarmi con qualcuna. Sempre una cosa che bene o male sai che sai quello che lasci, non sai quello che trovi, quindi è sempre un po' strano cambiare, però è stimolante.
0: Certo, soprattutto quando si vive un lungo periodo in un certo modo con le proprie abitudini, doverle cambiare un po' magari preoccupa.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:24 su Radio Freccia, ognuno vive a proprio modo il cambiamento. Chiaramente c'è differenza tra un cambiamento positivo e un cambiamento negativo, però caratterialmente ci sono persone che, non è un giusto o uno sbagliato, ma ognuno ha un proprio vivere, un proprio sentire, vivono male anche i cambiamenti positivi. Perché? Perché magari si devia un attimo da quello che è la quotidianità, una propria routine, appunto come diceva anche Oliviero, anche il fatto di cominciare una storia dopo tanti anni da single, anche se è una cosa positiva che ti travolge, un po' di paura ce l'hai, perché comunque cambia completamente la tua vita.

0: Stefano Fasi, Ben Osborne, Radio Freccia. Except for the Pope, maybe. 366-6344-66, il cambiamento il cambiamento vi destabilizza o in qualche modo vi sprona, è un motore. Sentiamo Christian. Sì.
1: Ciao Chessy, disprezzati. Ciao. Christian, cambiamenti ne ho avuti tanti nella vita, per scelta o no, positivi e negativi, e vanno bene tutti, li apprezzo tutti, perché io sinceramente ho paura di quella staticità che assorbisce il cuore e la mente, quindi sono molto favorevole a queste cose. Mi piacciono da matti e mi aiutano ad andare avanti, a sentirmi vivo e aver voglia sempre di cambiare e conoscere. Ciao a tutti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.37 su Radio Freccia, 366-6344-66, mi stavo sconfondendo, però stavo dando il mio numero, vabbè, lascia perdere. Stiamo parlando

di cambiamento. Un cambiamento in negativo è una grave difficoltà per me, che non socializzo quasi mai con i miei e i miei parenti. Questo è il messaggio di Stefano dalla provincia di Bologna. Certamente i cambiamenti, soprattutto i negativi, non sono facili per nessuno. Qualcuno può essere spronato un po' di più comunque a combattere, qualcun altro invece magari la vive proprio come una difficoltà, un po' delle sabbie mobili, insomma.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66, stiamo parlando di cambiamento, quanto può essere uno sprono, un motore per un qualcosa e quanto invece può essere destabilizzante, abbattere la sensazione di sabbie mobili. Come dicevo prima, quel che è certo è che nulla è più certo del cambiamento, come si suol dire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:53 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per le vostre esperienze di cambiamento, se in qualche modo sono state destabilizzanti o magari sono state anche uno sprone, un qualcosa per dare una spinta in più. Arriva questo messaggio da Roberta da Torino che dice: ciao Cassidy, cambiamenti nella vita negli ultimi 3 anni ne ho fatti tanti, sia lavorativamente, avendo 2 figli da mantenere, e anche sentimentalmente, dopo un matrimonio durato quasi 20 anni. Il più grande cambiamento è stato riscoprirmi e rinascere dopo 50 anni e imparare a vivere gli attimi nella sua piena interezza. Che bello questo messaggio, molto positivo, nonostante sicuramente ha attraversato un bel polverone, diciamo così. Sentiamo qua, sì?
2: Ah, ciao Freccia.
1: Ciao.
2: Ciao Cassidy. Io sono assolutamente a favore dei cambiamenti. Ho cambiato tante cose. Sotto il punto di vista del lavoro ne ho fatti veramente tantissimo. Di ufficio, creativi, di sostegno a altre persone che facciano un lavoro creativo. Adesso, per dire, faccio il cameriere in eventi catering e sto benissimo. Certo, è sempre l'altra faccia della medaglia, ma l'importante è che la soddisfazione superi la fatica, eventualmente, o i sacrifici.
1: Assolutamente sì. Sì?
3: Ciao Cassidy.
1: Ciao Fabio.
3: Pensando al cambiamento, mi sono venute in mente le parole di George Harrison che, riferendosi al periodo dei Beatles, disse: quando ci sono gli alti, poi devono venire i bassi. E credo che sia proprio così, un po' come lo yin e lo yang, quindi c'è il buono e il cattivo in ogni cosa.
1: Certo.
3: Anche la pizza, quando uno la gusta, ottiene il massimo del piacere, poi dopo c'è la digestione, eccetera, eccetera, quindi c'è sofferenza. Ciao da Fabio.
1: Addirittura sofferenza con la digestione. No, il problema è quando non c'è la digestione. Siamo arrivati alla fine, appuntamento a domani con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia. Libera.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta in Radiovisione in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Freccia. Libera come noi.